0: Tra i punti di forza c'è che tra la cattura e la pulizia del tonno e la sua entrata nella catena del freddo passano meno di 5 minuti.
1: Qui provvediamo a fare una cattura selettiva, individuale, e non la classica mattanza che si faceva una volta. E tutti i pesci più piccoli, quelli che comunemente si chiamano sottotaglia, non vengono abbattuti e successivamente, quando si raggiungerà la quota di cattura massima, insieme a tutti gli altri tonni che sono ancora in vita, verranno liberati.
0: Una pesca monitorata anche dalla Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno.
2: Il mio compito sono osservatrice dell'ICAT, quindi devo verificare che tutta l'attività di pesca si svolga secondo le raccomandazioni dell'ICAT.
0: Una pesca in pratica artigianale.
3: Si impara questo lavoro lavorando da ragazzetto, come è capitato a me. Ho avuto la fortuna di lavorare con Tre Rise.
0: E oggi a chi insegna lei?
3: È un po' a tutti, un po' di giovani che hanno voglia di apprendere.
0: E la filiera vende solo in Italia e permette anche la tracciabilità del prodotto fino al singolo tonno catturato su ogni prodotto venduto.
4: Torniamo all'ondata di calore che interessa buona parte dell'Europa e della penisola, tra le città roventi anche Torino. Camilla Nata.
5: Quali sono i rimedi anticaldo, i più comuni?
6: Passeggiatine, ombra. I bimbi, chi ha bimbi, hanno la possibilità di venire qui a divertirsi.
7: Se si ha un condizionatore è meglio.
8: Ci sono parecchi alberi che fanno l'ombra, poi stare qui nelle panchine.
9: Un po' di brezza e si risolve il problema. Poi qua ci sono dei fantastici giochi d'acqua per i bambini e magari ci andiamo anche noi.
5: Siamo nel pieno della seconda ondata di calore. Le previsioni meteo indicano il proseguimento di questo caldo intenso sulla pianura padana almeno fino al primo fine settimana di luglio, con temperature massime comprese tra i 35 e i 37 gradi e i valori minimi notturni frequentemente superiori ai 25 gradi, soprattutto nelle aree urbane. Bollino rosso in ben 8 città, tra cui Torino, che però corre ai ripari come può con i suoi parchi, le sue fontane e i suoi tourette, ma anche le sue piscine comunali, la maggior parte restaurate e poi riaperte.
10: Abbiamo fatto il pienone anche ieri, ovviamente con le temperature che aiutano questo tipo di attività a essere complete in tutte le loro postazioni di lettini e ombrelloni, e anche sulla zona Prato, che offre riparo da questo caldo ossessivo ormai per la città.
5: Massima allerta e temperature record di giorno e notti tropicali che rendono le città roventi a qualunque ora.
4: Allora, torniamo sulla notizia, la buona notizia del ritrovamento delle due sorelline. Lo ricorderete, Sara e Alicia, 12 e 16 anni, erano scomparse nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena. Sono state ritrovate dagli inquirenti, dai carabinieri, sono in buone condizioni di salute. Questa è la notizia più importante, notizia accolta con sollievo dal padre e da tutte le persone che sono state impegnate in questi giorni per rintracciarle. E allora ci sono però anche sviluppi sul versante delle indagini. Sentiamo quali l'inviata Laura Tangherlini.
11: Sì, buongiorno. Dunque, dopo il momento del sollievo per il ritrovamento in buone condizioni delle due sorelline di 12 e 16 anni che erano scappate da questa, o comunque risultate irreperibili da questa casa famiglia di Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila, ora si entra nell'altra fase, quella successiva, quella in cui si cerca di capire che cosa sia successo, chi possa avere delle responsabilità anche penali. Dunque si entra nel fronte giudiziario. La novità infatti è che proprio questa mattina intorno alle 5 tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia. Si tratta della madre delle due sorelline, del compagno della donna e anche del nonno paterno. Ora

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento settimanale di Rai News con l'universo dei videogiochi. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di seguirci anche su Instagram all'account @AltriMondiTV per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti. Ma veniamo a questa nuova puntata perché è in corso fino al 22 giugno lo Steam Next Fest, il festival delle demo della piattaforma di Valve, con la possibilità gratuita di provare in anteprima centinaia e centinaia di titoli che arriveranno nei prossimi mesi, davvero un mare magnum nel quale navigare. Fra tutte le proposte, se doveste scegliere di giocarne una sola, noi vi consigliamo questa. Con capolavori come Braid e The Witness, Jonathan Blow ha trasformato il genere dei videogiochi puzzle in una sorta di linguaggio non verbale, uno strumento narrativo inedito in grado di sfidare il giocatore e allo stesso tempo catturarne la fantasia. Ed è su queste orme che si muove The Order of the Sinking Star, in sviluppo da 10 anni e per il quale Blow si è ritagliato un ruolo da direttore d'orchestra. Il mondo di gioco è inizialmente diviso infatti in 4 aree disposte ai punti cardinali, ognuna ispirata ai videogiochi di 4 autori indie che Blow ha coinvolto nel progetto. 4 mondi che hanno storie, personaggi e regole a sé, da imparare un puzzle dopo l'altro, seguendo una curva di apprendimento tosta ma mai punitiva. In uno di questi mondi ci ritroveremo nei panni di un guerriero, una ladra e un mago, impegnati a spostare blocchi con abilità particolari. In un altro invece saremo un mercante capace di teletrasportarsi grazie a degli specchi e così via. Mondi che per mano del misterioso ordine che dà il titolo al gioco finiranno poi per sovrapporsi tra loro, mescolandosi non solo nell'ambientazione ma anche nelle meccaniche, alzando non di poco il livello di sfida e di immersione. E creando così una mappa mostra da migliaia di puzzle, tutti fatti a mano e senza l'aiuto di intelligenza artificiale, garantisce l'autore, che ha anche fissato a circa 500 le ore necessarie per completare il gioco nella sua interezza. The Order of the Sinking Star, che si presenta dunque come una sorta di piccola antologia di giochi ispirati a quel Sokoban degli anni 80, diventa così un iper videogioco, un'infinita matriosca di rompicapo al centro della quale scoprire, almeno si spera, il segreto che muove le fila di questo immaginifico mondo virtuale. E se si tiene conto dei colpi di scena già visti in Braid e The Witness, è molto probabile che sotto queste tonnellate di puzzle, anche questa volta, Jonathan Blow abbia nascosto qualche meravigliosa epifania.

0: Non solo Steam Next Fest, è tempo anche di un altro grande festival, parliamo dei mondiali di calcio, purtroppo lo sappiamo, non c'è l'Italia, ma almeno nei videogiochi e in particolare sotto l'ombrellone è ancora possibile fantasticare, come ci racconta il nostro esperto di gaming, Lorenzo Fantoni. A te Lorenzo.
1: Devo farvi una piccola confessione, mi manca tantissimo la Master League, mi manca PES, mi manca di vincere col Barcellona utilizzando Minanda e Castolo, mi manca costruirmi uno squadrone piano piano, passo passo, in un gioco che non mi chiede soldi e che punta soltanto a farmi divertire da solo o con i miei amici. Ecco, devo dire che sotto questo punto di vista è Football Kickoff, che è un'esclusiva Switch 2, cerca di fare proprio quello. È un gioco piccolo, costa 20 euro, quindi insomma non vi portate a casa un enorme gioco di calcio omnicomprensivo, però riesce a fare esattamente quello che dovrebbe fare, perché non è un gioco free to play, non è le football free to play, ma è un titolo pensato per l'offline, per le partite veloci, in cui anche i più piccoli possono giocare evitando di trovarsi costantemente di fronte a microtransazioni. Il feeling di gioco è simile a quello di PES, mi dà proprio quelle sensazioni, va a 60 fps e onestamente è un gioco onesto, che ha nella modalità World Tour il suo cuore. Di cui sto parlando? Fondamentalmente è una squadra della Master League, quindi appunto Minanda, Castro e così via, che via via che vinci puoi scambiare e prendere giocatori più forti o utilizzare dei crediti

0: della vittoria per ottenere addirittura delle vecchie glorie tipo Adriano. E devo dire che basta veramente poco per giocarci, per trovare il vecchio feeling. E su Switch 2 secondo me funziona benissimo, perché proprio quel gioco che prendi e lasci serenamente. Non è la Master League, non è PES, manca una gestione più sensata del team, mancano un sacco di licenze, la versione mondiale, che per carità di questo periodo è sempre utile, è un po' piccola, però voglio dire, siamo cresciuti con Galfano, Coliuto e tanti giocatori finti, questo non ci dovrebbe spaventare. E quindi, che dire, secondo me è una bella operazione, perché in un titolo piccolo cerca di ridarci proprio quella sensazione dei giochi di calcio per console del passato, dei vecchi ISS Pro, addirittura quelli prima di PES. E sì, ha dei difetti, appunto, perché c'è un mercato quasi assente, il multiplayer è veramente scarso, graficamente si poteva senza dubbio fare molto di più, la telecronaca è abbastanza noiosa, però funziona ed è un perfetto, secondo me, gioco per l'estate. Quindi quello che voglio dire adesso per chiudere è: Konami, hai messo un piede in campo? Hai visto che funziona? Spero che il pubblico risponda bene. Ecco, scendi in campo del tutto con la squadra completa e riportaci la Master League e un PES degno di questo nome. Alla prossima!
1: Grazie davvero Lorenzo, e fra poco ci avviciniamo alla chiusura della puntata, come sempre con le immagini a cura di Mattia Pianezzi, che ci raccontano delle vere chicche dal mondo dei videogiochi. Ma è anche il momento dei saluti, perché questa è l'ultima puntata ufficiale della stagione di Altri Mondi, che fra poco entrerà in modalità estiva. Nel corso di questi mesi andremo a proporvi il meglio delle nostre puntate per raccontare questo 2026 videoludico, ma a modo nostro continueremo a seguire anche le ultime uscite. Per scoprire come, restate sintonizzati con noi sul nostro account Instagram @altrimonditv, dove daremo tutti gli aggiornamenti anche con i nuovi orari. E dunque l'augurio da parte di tutta la redazione di Altri Mondi di una serena estate, ovviamente ricca di videogiochi anche sotto l'ombrellone. A presto.
2: Start. My family believes me to be the greatest adventurer in the world. I'd hate to disappoint them.
3: When Elliot decides to do something, he does it. He's always been that way.

Sorelline scomparse all'alba, fermate 3 persone per sequestro di persona, la madre, il compagno della donna e il nonno. Alicia e Sara trovate ieri a casa dello zio a Formia. Trump, riaprite Hormuz o attaccheremo. Galibaf, attento a quello che dici, ma nonostante le minacce, le delegazioni di Stati Uniti e Iran preparano la tabella di marcia del negoziato. Esercito ucraino al contrattacco, sciame di droni abbattuti

su Mosca dalla contraerea russa, chiusi 4 aeroporti della capitale, 4 morti e 28 feriti in un attacco in Crimea. Trump torna ad attaccare Meloni, non ci aiuta contro l'Iran e la minaccia nucleare, poi se la prende con i partner dei paesi NATO, sono deluso, gli Stati Uniti potrebbero uscire dall'alleanza. Al-Masri, condannato in Libia a 7 anni e 4 mesi per aver violato i diritti dei detenuti, l'ex comandante protagonista di un contenzioso tra governo italiano e Corte Penale Internazionale. Nessuna esclusione di Michele Mari dal premio Strega, decisione dopo giorni di imbarazzo per le offese dello scrittore a Michela Murgia dalla Fondazione Bellonci che assegna il premio.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Tutto ruota attorno a Donald Trump. Potremmo raccontarla così in estrema sintesi questa lettura dei quotidiani, partendo ovviamente dal negoziato in Svizzera, dalle parole su questo del tycoon, dalle minacce meglio del tycoon, nonostante l'ottimismo di J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, l'uomo incaricato da Trump di seguire i negoziati. Hormuz chiuso, Trump minaccia il negoziato con l'Iran va avanti. Questo è il titolo del domani, su foto proprio del vicepresidente degli Stati Uniti. Prima segnalazione per quanto concerne la lettura dei quotidiani di oggi. Questa è la stampa. Iran, Stati Uniti, negoziati nel caos. Via i colloqui, ma Hormuz resta chiuso. Minaccia americana, apritelo o bombardiamo. Furia di Teheran. Lo scontro è sul cessate il fuoco in Libano. Altre sette vittime nei raid israeliani. Netanyahu dice rimaniamo nel sud finché necessario. Ecco, è lui la prima mina a questo negoziato, accanto ovviamente a Donald Trump, per dirla col titolo di Repubblica. Trump mina i colloqui a Lucerna, negoziato tra Stati Uniti e Iran in bilico dopo la minaccia, aprite Hormuz o vi faccio saltare. Poi il nuovo attacco all'Italia non è lì a difenderci se spendiamo miliardi per la NATO. E questo capitolo, che poi ci porta dritti inevitabilmente verso la politica interna, lo andremo ad approfondire nel dettaglio più avanti. Intanto anche l'apertura, eccola qua, del Corriere della Sera. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, il leader americano, se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. La protesta di Teheran, che pone delle condizioni: Israele deve lasciare il Libano. Non sono condizioni nuove, erano nelle more dell'avvio di questo negoziato. Allora iniziamo la lettura dei quotidiani da uno dei primi giornali che avevamo visto, era la stampa, e questa è pagina 2 e questo è il pezzo di Fabiana Magri. Trump incendia i negoziati, possiamo colpire ancora, Iran furioso, ma, ed è questo ovviamente il passaggio centrale, non lascia. Se fossero una categoria delle Olimpiadi, i 60 giorni di negoziato tra Stati Uniti e Iran non sarebbero certo uno sprint, piuttosto una maratona, però a ostacoli. È vero che la delegazione iraniana si rifiuta all'ultimo istante di stringere pubblicamente la mano al team statunitense, nonostante avesse inizialmente acconsentito, ma fino a un certo punto, sulla cima della montagna di Burgerson in Svizzera, gli sforzi restano concentrati sul bicchiere mezzo pieno. Il primo round di colloqui diretti tra Stati Uniti e Repubblica Islamica, dopo il vertice di Islamabad dello scorso aprile, inizia con l'incontro tra il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, e con lui Witkoff e Kushner, con i mediatori dei colloqui, il premier Sharif del Pakistan e Altani del Qatar, il vertice militare di Islamabad. Lo stesso copione si ripete per la delegazione iraniana, guidata dal presidente del Parlamento Ghalibaf e dal ministro degli esteri Araghchi. Le due delegazioni arrivano a condividere la stessa stanza per oltre un'ora, un avanzamento che spinge J.D. Vance a elogiare i grandi progressi compiuti. Stiamo assistendo a un grande giorno che porterà la pace mondiale, si slancia il primo ministro pakistano Sharif. Quanto sta accadendo oggi è importante per la sicurezza del mondo, gli fa eco l'omologo qatarino Altani. Fin qui le parole di J.D. Vance, che aspira a grandi traguardi. Gli Stati Uniti non stanno lavorando solo per l'apertura dello stretto di Hormuz o per la fine del programma nucleare iraniano, ma per cambiare il loro rapporto con Teheran. Possiamo voltare pagina, possiamo cambiare le relazioni in Medio Oriente in modo permanente, o torneremo a fare le cose come prima, che non è ciò che preferiremmo, ma è certamente qualcosa che può accadere. Il dettaglio è che a un certo punto arrivano le parole di Trump: se non fermate Hezbollah, non aprite lo stretto di Hormuz, non avete più un paese dove tornare. L'Iran deve impedire ai suoi agenti ben pagati in Libano di creare problemi, se non lo farà colpiremo di nuovo, proprio come abbiamo fatto la settimana scorsa, solo più duramente. È questa la mina di Donald Trump sui negoziati: non prestiamo attenzione alle minacce degli Stati Uniti. È la replica del presidente del Parlamento di Teheran, nonché capo delegazione a questo negoziato, Ghalibaf. Farebbe meglio a stare attenti, farebbero meglio gli statunitensi a stare attenti a quello che dicono. Le nostre forze armate sono pronte
a rispondere. Insomma, questo è il quadro nel quale prova a svilupparsi, con tante difficoltà ovviamente, un negoziato a ostacoli, una maratona a ostacoli, no? Per riprendere ancora l'immagine che ci ha consegnato Fabiana Magri. Le sparate del leader degli Stati Uniti, primo ostacolo, le mosse di un regime più forte, legittimamente dal suo punto di vista più forte, perché questa guerra, questo attacco del grande e piccolo Satana, cioè degli Stati Uniti e cioè di Israele, non lo ha piegato, anzi lo ha reso più solido dal punto di vista della linea interna, della repressione anche, no? Con l'apparato militare che ne è uscito rafforzato. Secondo ostacolo, e poi c'è il terzo che è Israele, e ci arriviamo. Passa qualche ora e arriva la frase che spegne l'allarme. Un diplomatico assicura che la delegazione iraniana resta comunque impegnata nel negoziato, al netto di quelle scaramucce verbali. La scena anticipa che cosa ci attende nei prossimi 60 giorni. La fase 2 del memorandum, quella che deve trasformare un cessate il fuoco in un accordo sul programma atomico, sarà un percorso in cui ogni parola può far deragliare il convoglio. Gli ostacoli principali hanno tre nomi: Donald Trump, Bibi Netanyahu, Mojtaba Khamenei. Il presidente americano continua a muoversi come se fosse ancora in campagna elettorale. D'altra parte è dentro una campagna elettorale, quella per le elezioni di midterm, non dentro il negoziato più delicato degli ultimi anni. Alterna proclami e minacce, usa i social come clava, spesso senza coordinarsi con la sua stessa squadra. Il premier israeliano, dall'altra parte, non può permettersi di uscire da questa guerra senza poter raccontare una vittoria. Per lui la fine dei bombardamenti in Libano non è un tassello negoziabile, ma un'umiliazione. Un piegarsi al nemico e all'alleato, per la Repubblica Islamica al contrario, è diventata la prova del 9 dell'intesa. È qui che si vede quanto il regime iraniano sia cambiato, diventando più militare, rigido, spregiudicato. Khamenei Junior, cioè Mojtaba Khamenei, e i suoi uomini escono da una guerra che non hanno vinto sul campo, ma da cui si sentono rafforzati, oggettivamente rafforzati, per il solo fatto che sono sopravvissuti, che il regime di Teheran è sopravvissuto ai raid, riconosciuti come interlocutori indispensabili per riaprire lo stretto e dunque tenere in piedi l'economia globale, con promesse di denaro, sblocco di beni congelati, esenzioni petrolifere. Si importano, si comportano di conseguenza. Non avevano mai colpito direttamente Israele per fermare le bombe su Beirut, ora lo fanno e rivendicano il diritto di rispondere colpo su colpo a ogni mossa del nemico, a un post come a un raid. Qua l'altro aspetto è quello israeliano, come dicevamo. E poi c'è un ostacolo che è psicologico, quasi identitario. Il regime, galvanizzato da questi ultimi mesi, è convinto di essere uscito dal conflitto in una posizione strategica migliore rispetto alla vigilia. E allora stiamo, prima di aprire il capitolo che ci porta anche all'aspetto e al lato israeliano di tutta questa vicenda, ovviamente, che però è il convitato di pietra, insuperabile per certi versi al tavolo trattativa di Svizzera. Uno degli aspetti che veniva sottolineato anche dal pezzo della stampa che stavamo leggendo è il lato economico, la caccia al tesoro di Teheran, il mistero dei miliardi congelati dagli Stati Uniti. 6 miliardi sono di dollari, di sicuro in Qatar, altri 2 in Lussemburgo, in Cina una somma imprecisata tra i 20 e i 50 miliardi. Somiglia a una caccia al tesoro su scala planetaria, la mappa dei fondi iraniani congelati dalle sanzioni americane, ma tra le montagne svizzere, dove Stati Uniti e Iran provano a trasformare la fragilissima tregua in accordo, il dossier del tesoro iraniano non è meno decisivo dell'uranio, dei missili, dello stretto di Hormuz. Senza soldi, Teheran non ricostruisce, senza qualche controllo sui soldi, Washington perde il poco potere che le resta. Quanti soldi esattamente?

perché parcheggiati e congelati in mezzo mondo? Già qui la finanza incrocia la politica. L'Iran sostiene che il totale superi i 100 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti ritengono che la cifra sia molto più bassa, dipende da che parte stai, insomma, se vuoi minimizzare l'ammontare come gli americani o massimizzarlo come gli iraniani, e dipende anche da cosa intendi per fondi congelati in senso stretto, cioè beni sequestrati o bloccati direttamente negli Stati Uniti. Allora lì sì, 2-3 miliardi. In senso più largo entrano invece i proventi delle esportazioni iraniane che Teheran non riesce a rimpatriare per effetto delle sanzioni secondarie americane. Per questo la richiesta immediata dell'Iran per ora si limita a quella che considera una prima tranche, 24 miliardi da liberare in fasi successive, ma anche questa cifra, le due parti su questa cifra non sono d'accordo. Secondo Jerry Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, 24 miliardi non compaiono in nessun testo, sono una pia illusione di Teheran. E accanto a tutto questo poi ci sono i 300 miliardi, quelli sì, ci sono nel testo, che Trump dice di poter mobilitare per la ricostruzione dell'Iran. L'agenzia di stampa Reuters ha scritto che il fondo sarebbe privato e che oltre la metà della somma sarebbe già stata impegnata. La Casa Bianca insiste che non si tratterà di denaro americano e che ogni beneficio sarà condizionato a verifiche sul nucleare, ma i soldi alla fine chi li metterà davvero? C'è un precedente, e non è positivo, del Board of Peace per Gaza, non è dei migliori, come dicevamo come precedente. Impegni per 17 miliardi di dollari su un piano stimato di 70, ma fondi zero o quasi visti finora. Anche il miraggio dei 300 miliardi comunque potrebbe servire agli Stati Uniti per dire che non stanno pagando l'Iran, ma costruendo incentivi legati a passi concreti a Teheran per vendere in patria l'accordo come una vittoria anche economica, oltre che politica e, perché no, militare, ovviamente nel loro racconto, nel racconto che ne stanno facendo. E c'è un aspetto in più però, perché quelle parole di Donald Trump a minare il negoziato vanno anche a minare la credibilità di Jerry Vance, il suo vicepresidente, quello che sogna la successione assieme al suo segretario di Stato, e cioè Marco Rubio. E questa è l'analisi di Anna Guaita per il Messaggero sul tema. Mentre il suo vicepresidente era seduto in Svizzera a cercare di convincere gli iraniani a negoziare, Donald Trump a Washington faceva quello che gli riesce meglio: tirare un petardo nel mezzo della stanza. È stata una giornata quasi surreale, cominciata con una scena che sembrava promettere una svolta. Queste le parole. Primo segnale incoraggiante, Qatar che parla di possibile punto di svolta, poi arriva Donald Trump anche a minare, come dicevamo, la credibilità del suo vicepresidente. Una suggestione che coglie il Messaggero, come stavamo leggendo, ma che cogliono, ovviamente colgono meglio, molti altri quotidiani. Questa è la verità: Jerry Vance tratta con l'Iran, Trump lo minaccia. Malgrado l'ottimismo del vicepresidente degli Stati Uniti, la tensione ai negoziati svizzera si alza di nuovo con i raid israeliani in Libano e le intimidazioni del tycoon: se non riapre Hormuz vi bombardo. E allora teniamo evidenziato solo questo aspetto: la tensione in prima battuta si è rialzata per i nuovi raid israeliani in Libano. Allora magari quell'uscita di Trump va anche letta così, e cioè come un modo per deviare l'attenzione, per non concentrare tutta la tensione attorno a questo delicato negoziato, attorno a quello che fa Israele, che evidentemente si muove al di là e oltre quello che si augura, spera il Presidente degli Stati Uniti, o che proverebbe a imporre il Presidente degli Stati Uniti, perché c'è un prezzo in questa trattativa ed è il prezzo di Beirut. Francesca Mannocchi per La Stampa. La tregua dipende dal paese sotto le bombe, che nessuno ha invitato al tavolo. Donald indulgente con Bibi sulle tregue violate. Ieri a Burgessonk in Svizzera il vicepresidente americano si è seduto nella stanza dei negoziatori iraniani. Fuori dalla sala dove la guerra si combatte, Israele continuava a occupare un quinto del territorio libanese, e il ministro della difesa Israel Katz dichiarava che le forze israeliane sono libere di eliminare qualsiasi minaccia senza restrizioni, che non si ritireranno dalla zona di sicurezza nel sud del Libano. Ecco, se in questi passaggi dell'inizio del pezzo di Francesca Mannocchi riconoscete l'ennesima violazione del diritto internazionale da parte di Israele, beh, riconoscete una cosa che emerge con forza.

forza, ma questa è anche la fotografia più precisa di questa guerra. Un paese che non era presente al tavolo dei negoziati, che non ha firmato nulla, che non riconosce l'accordo come vincolante per sé, che occupa il territorio su cui si gioca quell'accordo ed è da quel paese, il Libano, che dipende tutto il resto. Il memorandum d'intesa firmato mercoledì da Washington e Teheran dichiara come prima delle sue 14 clausole la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso, con l'impegno a garantire l'integrità territoriale e la sovranità libanese senza il ritiro israeliano. Quella clausola non esiste, senza quella clausola l'Iran richiude Hormuz e senza Hormuz i mercati crollano. E l'accordo con Teheran, che Trump vuole intestarsi come il trofeo del suo secondo mandato, diventa carta straccia. Il Libano è il punto in cui tutte le equazioni di questa guerra si stringono insieme e il Libano non era al tavolo di Bürgerstrong e nemmeno la potenza occupante, cioè Israele. Questo il quadro nel quale uno sviluppo va trovato con Netanyahu che dice a Netanyahu, ho detto con Trump che dice a Netanyahu, ho detto di essere più delicato, non è necessario demolire un edificio ogni volta che bisogna colpire Hezbollah. Così Trump, con un pressing interno però su Netanyahu che va banalmente in direzione opposta, perché se si parla di Libano e se si parla di Iran, destra e sinistra convergono su un punto: vogliono la guerra e la vogliono per distruggere Hezbollah, per fare a Hezbollah esattamente quello che hanno fatto e nel sud del Libano a Gaza con Hamas, dove continua una guerra senza testimoni, Anna Foa per la stampa, che divora e Gaza e la Cisgiordania. E questo è l'altro aspetto, come dire, che interessa il nostro racconto, sul quale ovviamente noi continueremo a tenere alta l'attenzione. Qua però restiamo ancora sulla stampa, le altre parole di giornata di Donald Trump, e queste ci riguardano da vicino perché ancora una volta mette nel mirino il presidente americano l'Italia. Fa lo stesso anche con Keir Starmer, cioè il primo ministro britannico che molti danno nelle prossime ore in uscita da Downing Street. Ma quello stupisce meno. In fondo Starmer, quel bravo negoziatore, un negoziatore tosto, lo aveva così definito Donald Trump, appartiene a una famiglia politica molto diversa da quella del presidente americano. È un laburista, sì, vero, è un uomo di sinistra, è britannico, però quindi quella special relationship con gli Stati Uniti resta, e però quella con Giorgia Meloni emerge di più con forza come postura critica, eufemismo da parte di Donald Trump, perché è una delle personalità politiche europee più vicina culturalmente e politicamente al presidente americano. Trump torna alla carica, l'Italia non ci ha aiutato. La replica di Meloni è in questo caso non diretta, ma mediata dalle immagini, anche dalla scelta di partecipare al raduno degli alpini. È l'ora dell'orgoglio, e su questa sottolineatura, su questo aspetto si concentrano inevitabilmente, verrebbe da dire, i quotidiani d'area. L'orgoglio nazionale che diventa, eccolo qua il titolo del giornale: Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo, perché aveva detto Trump vuole fare pace con me per risalire nei sondaggi. Vaglielo a spiegare a Trump che verosimilmente uno dei motivi per cui la maggioranza ha perso il referendum è anche l'ostilità di una fetta importante dell'opinione pubblica nei confronti del presidente americano e il giudizio di un governo troppo vicino all'amministrazione statunitense. L'esecutivo in questo contesto abbassa i toni. Meloni ha deciso sostanzialmente di non rispondere più direttamente al presidente degli Stati Uniti, che però va all'attacco con quel: l'Italia non va bene, non va bene quello che fa nei nostri confronti. Questa è la risposta a Trump, dice Libero. Altro che calo di popolarità, bagno di folla per Meloni a sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente degli Stati Uniti, che in casa invece prende fischi. Insomma, dice Libero, è lui che ha dei problemi di popolarità, non Giorgia Meloni, che si è presa ieri questo bagno di folla, no? Eccolo qua, allora, anche nel racconto che fa Fausto Biloslavo per proprio il giornale, ecco la risposta a Trump: bagno di folla per Giorgia, Meloni a sorpresa tagli alpini a Gemona in Friuli dopo lo scontro con Donald e le accuse di scarso consenso, un'accoglienza mai vista. Chi lo dice? Un ministro del governo, e cioè quel ministro Ciriani, Luca Ciriani, ministro per i rapporti col Parlamento, che ha fatto di tutto per portare nel suo Friuli Giorgia Meloni e che prova così a incassare questo tipo di aspetto. Vi facciamo vedere, eccolo qua, anche
il Messaggero, che sintetizza così questo duello: Meloni, orgoglio nazionale, Trump che attacca ancora, Italia così non va bene, la premier a sorpresa va ad uno degli alpini in Friuli, ne avevo bisogno, il capo della Casa Bianca, spesi miliardi e non ci aiutate, deluso da tutti i leader NATO, quindi se la prende un po' con tutti Trump. Il fondo di Mario Aiello, il linguaggio della politica, il gioco di Donald che indebolisce tutti, e per l'Italia ci vuole rispetto. Questi attacchi al nostro paese non tengono conto del fatto che l'Occidente non può permettersi il lusso di stare diviso in una fase della storia così difficile, e racconta questa escalation politico-verbale un aspetto della contemporaneità di cui il trumpismo è purtroppo uno specchio. Prima la politica internazionale era regolata da una rigida grammatica del rispetto, della formalità, della misura del linguaggio, ora invece il presidente americano cerca di imporre la propria attraverso la svalutazione straparlante dell'altro, che può essere la premier italiana, così come qualsiasi diverso statista europeo. Scatenarsi contro Meloni non è soltanto una ripetuta caduta di stile, è un colpo alla dignità delle istituzioni che quella persona rappresenta, un'offesa al popolo che ha scelto quella persona in libere elezioni. C'è un dispetto alla nostra sovranità popolare nelle parole che arrivano dal commander in chief della Casa Bianca. Con Trump occorre convivere, non è il caso di scatenare guerre diplomatiche, come ha ben compreso il governo italiano dopo un primo momento di reazione dura, ma è chiaro alle nostre istituzioni che il presidente degli Stati Uniti sta trasformando la diplomazia in uno spettacolo di personalismi e in un gioco contundente. Non si capisce Trump che cosa possa guadagnare se non un surplus di impopolarità internazionale, pronunciando le sue battute scorrette e mettendosi in una postura di scontro rispetto a un paese, il nostro, tutt'altro che ostile agli Stati Uniti, e che anzi è forse quello che meglio comprende che non significa assecondarlo il momento americano. Qua però aggiungiamo un'altra riflessione, la firma Marco Follini, che è ora un acuto osservatore delle dinamiche della politica, dopo esserne stato nella Seconda Repubblica uno dei grandi protagonisti, intanto ci ricorda che tutta questa vicenda delle relazioni personali che sfociano anche in diplomazia non nasce, non sorge sicuramente qui, e però con Donald Trump, per intenderci, o con Giorgia Meloni, e però c'è un di più. Caro direttore, lettera aperta di Follini al direttore della Stampa, ce l'hanno messa tutta, Trump e Meloni, per richiamare l'attenzione su di sé, sui caratteri, sulle personalità, sugli umori, sull'intimità, su quanto di personalissimo governa i destini dei loro paesi, di loro stessi, delle mutevoli relazioni. C'erano l'offesa, l'orgoglio, la sfida, il rinfaccio, il fraintendimento, tutta quella gamma di umane caratterialità che affiorano da un litigio in un caso e nell'altro, richiamando a raccolta mezzo mondo perché assista e possibilmente faccia il tifo. Questo sfoggio di personalità, belle o brutte che siano, vorrebbe a suo modo cercare di rassicurare sulla potenza della leadership, sulla determinazione dei suoi tenutari. È come se il litigio fosse l'altra faccia della medaglia di tutti quei sorrisi, quelle strette di mano, quei baci, gli abbracci, di cui gli stessi signori di qui sopra e molti altri ancora fanno sfoggio, mettendosi in posa ogni volta che c'è un vertice, un summit, uno dei tanti eventi, si fa per dire, in cui si trovano a tu per tu. Il selfie diventa così il completamento del negoziato, qualche volta addirittura la posta in palio. Torniamo da dove siamo partiti, gli iraniani, il selfie, la photo opportunity con gli americani, non l'hanno voluta fare. Solitamente si chiamano in causa le ragioni della scenografia, cioè della modernità, della trasparenza, e se vogliamo perfino quelle della buona disposizione d'animo. Si abbracciano, si baciano a profusione per dare l'idea che tutto va bene, che le persone si amano, le divergenze si smussano, i conflitti si tengono sotto controllo. In questo modo però, non appena un refolo di vento scompagina il racconto, le cose si presentano d'un tratto sotto il segno della menzogna. Ora, aggiunge Follini, non vorrei entrare più di tanto nel cuore della disputa tra Trump e Meloni. A suo tempo Hegel avvisava sul fatto che le grandi tragedie della storia nascono dallo scontro tra due ragioni. In questo caso sono piuttosto i torti che occupano la scena, anche se il torto di Trump è davvero sesquipedale, mentre il torto di Meloni risale piuttosto indietro nel tempo, quando la nostra premier non era così doverosamente severa nei confronti di quella prepotenza trumpiana che ora invece le appare finalmente insopportabile. Torna, c'è un eco, un retrogusto di premio Nobel alla pace per Donald Trump, no? Che molti in questo governo, premier Meloni compresa, avevano rilanciato, provato a
porre. Da Repubblica due cose su questo: la vignetta di Altan, non possiamo rompere con quella simpatica canaglia, fa dire Altan a Giorgia Meloni, e il fondo, eccolo qua, di Concita De Gregorio, le conseguenze dell'obbedienza. Il problema non è la disobbedienza, è l'obbedienza dei leader, dei popoli, talvolta la nostra, dei cittadini un tempo attenti e reattivi, che con sempre maggiore fatica assistiamo all'incessante, tragico spettacolo quotidiano. 30 notifiche al giorno sul cellulare, un altro bimbo mutilato in lacrime, 57 annegati, una cattedrale dell'anno 1000 distrutto. Questo è l'inizio del pezzo di Concita De Gregorio, che poi ovviamente continua nelle pagine interne. Eccole allora, due leader di due grandi paesi democratici che si mandano a stendere reciprocamente sui social: mi fai pena, mi ha offeso, sei in declino di popolarità, ci sarai tu. Specchio due volte, specchio si diceva da piccoli, a ricreazione nemmeno questo, ci basta dire basta. Siamo qui ad analizzare le ragioni profonde della lite da asilo Mariuccia tra Trump e Meloni, come se fosse normale che due presidenti si dicano non sono più tuo amico in favore di cellulare, perché lo è. È diventato normale, miliardi di persone ad assistere allo show, s'apre il dibattito. Però lei aveva il ditino alzato in quel video, avete visto, e sì, gli ha negato l'uso delle basi, e poi ha difeso il Papa, lui è un po' misogino, forse, forse, ma Melania lo ama, ci sta per interesse, insomma, tutto questo bailam. Meloni, dice Concita De Gregorio, paga i suoi no tardivi inevitabili all'uso delle basi aeree. Anche Craxi disse no a Reagan, ma c'era la politica, allora c'erano le diplomazie, che sono un lavoro complesso, un architrave degli stati. Oggi abbiamo l'inviato speciale Paolo Zampolli, quello che ha presentato Melania a Donald in circostanze che più le imparo più le disimparo. Di qui abbiamo Tajani, non c'è molto altro da dire, scrive Concita De Gregorio. Già, Tajani, lunga intervista del ministro degli affari esteri al quotidiano Il Corriere della Sera, eccola qua. Italia non è suddita, gli Stati Uniti un alleato strategico. A Villa Taverna, in occasione del 4 luglio, ci sarò e andrò a testa alta. Al punto in cui, a quale punto siamo? Al punto in cui bisogna abbassare i toni e lavorare. La politica estera non si fa con le offese, gli ultimi attacchi immotivati, a cui è stato sacrosanto rispondere. Essere alleati leali degli Stati Uniti come siamo non significa rinunciare alla nostra sovranità, non siamo sudditi di nessuno, adesso occorre evitare che tutto questo si traduca in danno politico, economico e diplomatico. Economico nel senso che c'è l'attenzione e la preoccupazione delle imprese, col fiato sospeso, il business non può fermarsi. C'è il tema della difesa con Guido Crosetto, che continua a tessere la tela di relazioni, ovviamente mai facile, con l'amministrazione americana. Difesa fronte aperta, per dirla con la stampa e con Luca Monticelli, e più in generale un governo che prova a tenere questa linea, Francesco Giubilei per Il Giornale, la linea del governo, relazioni solide, ma Donald insiste, così non va bene, con Tajani e Salvini che provano a smorzare i toni, mentre Meloni ha fatto quella scelta anche d'immagine che vi abbiamo proposto in precedenza, quella di andare a raduno degli alpini in Friuli. Ci fermiamo, linea che va alla regia, poi torniamo di nuovo in diretta col racconto di Rai News 24.

0: Lunedì caldo e soleggiato per le regioni settentrionali, ma con la formazione di isolati rovesci o temporali pomeridiani in area alpina e prealpina. Situazione analoga per le regioni centrali, nubi imponenti si formeranno nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, gli isolati temporali potranno tuttavia raggiungere anche le zone costiere di Toscana e Lazio. Instabilità convettiva anche per l'Appennino meridionale, nel pomeriggio isolati temporali per le zone interne della Campania e della Basilicata. Sole invece per la Sardegna con bassa probabilità di isolati rovesci, rovesci che potranno verificarsi invece nelle ore centrali della giornata e nelle zone interne della Sicilia. Temperature ancora elevate su tutto il paese, specie sulle pianure del nord e nelle zone interne del centro e della Sardegna.
1: 7:30, buongiorno da Rai News 24, vediamo insieme le principali notizie. Tre persone sottoposte a fermo di polizia per sequestro di persona dopo il ritrovamento avvenuto ieri a Formia delle sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquila.

0: Si tratta della madre e del nonno delle bambine e del compagno della donna, il padre delle piccole, inizia ora una nuova vita. Terminato il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, dopo le nuove minacce di Trump che avevano gelato inizialmente i negoziati, il ministro degli esteri iraniano Arancci parla di progressi significativi per arrivare alla fine del conflitto anche in Libano. Sul tavolo deroga alle restrizioni alle esportazioni di petrolio iraniano, sbloccati poi i beni congelati e avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni e l'Italia. Non ci sono stati per difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Non replica la presidenza del Consiglio Palazzo Chigi, seguendo la linea già tracciata a suo tempo da Giorgia Meloni nel primo video di replica. Mondiali di calcio, l'Egitto batte 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda, vince la Spagna che dilaga contro l'Arabia Saudita 4-0, 0-0 invece tra Iran e Belgio, pari anche tra sorprendente Capo Verde e l'Uruguay 2-2. La notizia del giorno è dunque quella degli sviluppi della vicenda delle sorelline a lungo scomparse dalla casa famiglia. Ci sono 3 persone in fermo di polizia, familiari delle piccole. Sentiamo gli aggiornamenti in diretta dall'inviata a fermo Laura Tangherlini.
1: Eh sì, dunque noi siamo a Formia, alle mie spalle vedete la palazzina, siamo in un complesso di case popolari dove sono state rintracciate le due ragazzine, c'erano i carabinieri, c'erano i ROS, ci spiegava la signora, questa la scala all'ultimo piano di questa palazzina, sono state ritrovate la scorsa notte e questa mattina alle 5, la novità è che ci sono stati dei fermi, sono state sottoposte a fermo di polizia 3 persone, l'accusa è quella di sequestro di persona. Si tratta della mamma delle due ragazzine di 12 e 16 anni, Alice e Sara, del compagno, della donna e anche del nonno materno. Adesso ci sono 48 ore di tempo per convalidare il fermo, il tutto è coordinato dalla procura di Sulmona. Ricordiamo che le due ragazzine erano scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano in cui si trovavano nella notte fra il 6 e il 7 giugno. Ricordiamo che c'era sullo sfondo questa vicenda perché proprio pochi giorni prima era stata revocata la responsabilità genitoriale alla mamma e sulla donna si erano concentrati inizialmente i sospetti degli inquirenti. Ora la novità è che appunto è stata sottoposta anche lei insieme a queste altre persone a fermo. Gli abitanti qui del palazzo che abbiamo sentito in questi istanti ci hanno detto: noi non sapevamo assolutamente nulla, non l'abbiamo mai vista, erano tenuti in casa da una donna di 80 anni, ci hanno detto che aveva di recente perso il marito, era rimasto sta vedova, non è chiaro il grado di parentela della donna con le due ragazzine. In una conferenza stampa proprio a Sulmona nella mattinata gli inquirenti daranno dettagli sul grado di parentela della persona coinvolta ed anche poi su come

0: La linea.
1: Il conflitto in Medio Oriente, il negoziato tra Iran e Stati Uniti con la reazione positiva di alcune delle maggiori piazze asiatiche questa mattina, dopo il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, il ministro degli esteri iraniano Aranci parla di progressi significativi, sbloccati i beni congelati, è stato avviato, sostiene, un importante piano di ricostruzione, colloqui che erano partiti in salita dopo le nuove minacce di Trump, che torna anche ad attaccare l'Italia. New York, l'inviato Giuseppe Rizzo.
2: È con un post sui social che Trump riapre il confronto a distanza con Giorgia Meloni. Dopo i miliardi che abbiamo speso per la NATO, scrive, l'Italia e la sua premier non sembrano neanche disposti a farsi coinvolgere nell'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Li difendiamo da decenni, scrive ancora, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono, non va bene. La giornata era stata segnata dal confronto sull'Iran. Mentre partivano i negoziati in Svizzera, Trump, al telefono con un giornalista di Fox News, lanciava i suoi ultimatum a Teheran. Se non farete l'accordo, saremo noi a riscuotere pedaggi nello stretto. Potremmo prenderne il controllo e, in quanto angeli custodi di quell'area, prenderci il 20% del petrolio. Poi sull'ipotesi di una nuova chiusura dello stretto, se lo farete, afferma, non avrete neanche più un paese. Il presidente Pezeshkian tiri dritto o ci prenderemo l'Iran. Infine, sul suo canale social, un affondo anche sul Libano. Teheran fermi i suoi proxy o colpiremo di nuovo, ancora più duramente. Un messaggio anche a Israele, che con Hezbollah, dice, non sa fare altro che abbattere palazzi e accenna all'ipotesi di rivolgersi al presidente siriano per fermare gli sciiti libanesi.
1: Il versante libanese vede migliaia di sfollati cercare di rientrare nelle loro abitazioni, soprattutto nel sud del paese. Netanyahu ribadisce: in Libano resteremo finché necessario. Replica il leader di Hezbollah Qassem: non esistono zone di sicurezza per Israele. Gerusalemme, la corrispondente Maria Gianniti.
3: Gli ultimi raid israeliani vicino la città di Tiro, nel sud del Libano, e sulla valle della Bekaa. I morti sarebbero stati almeno 7. Poi è tornata una situazione di relativa calma, anche per facilitare le trattative tra Stati Uniti e Iran in corso in Svizzera. A non sapere bene dove andare sono tutti quegli abitanti del sud. In tanti erano rientrati, ma in questi giorni di incertezza molti si sono di nuovo messi in viaggio. Il premier israeliano Netanyahu è tornato a ripeterlo: rimarremo nel sud del Libano per proteggere le comunità del nord di Israele. A rispondere a distanza a Netanyahu, il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che respinge qualsiasi ipotesi di una zona cuscinetto al confine occupata da Israele. A visitare le truppe impegnate in Libano è stato il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Zamir. Da giovedì scorso, in 3 giorni, 6 militari israeliani hanno perso la vita in scontri diretti. Proprio i militari hanno preso il controllo di un tunnel sotto il villaggio di Majdalzun, nel distretto di Tiro, profondo 25 metri. Qui sono state trovate centinaia di armi, postazioni di lancio di missili verso Israele. Durante le operazioni per la presa di controllo di questo tunnel, almeno una ventina di combattenti di Hezbollah sono stati uccisi.
1: Tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Italia che restano anche per gli ultimi affondo di Donald Trump. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni evita ulteriori repliche, partecipa al raduno degli alpini a Gemona per respirare e spiega un po' di sano orgoglio nazionale. Alberto Gioffreda.
4: Una visita a sorpresa, quella a Gemona del Friuli. Giorgia Meloni sceglie il raduno degli alpini del Triveneto per allontanarsi da Roma e dalle tensioni di questi giorni con Donald Trump. E si concede una battuta che, tra tono e parole, suona come un messaggio in diretta.
5: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
4: Per la Presidente del Consiglio la questione è chiusa. La volontà, come ribadito sui social, è quella di non voler rompere l'unità dell'Occidente. Certo resta l'amarezza per una relazione che sembrava salda, ma alla fine è stata la scommessa persa in politica estera del governo. Adesso però bisogna ricucire, perché tra Italia e Stati Uniti i dossier condivisi sono tanti, troppi. È una rottura definitiva, oltre che sul piano diplomatico, potrebbe avere delle ripercussioni eccessive per il nostro paese in termini economici e sulla difesa. Trump ha attaccato in particolare sull'uso delle basi non concesse durante la guerra all'Iran. Il nodo resta quello e la prossima data utile per un nuovo possibile faccia a faccia tra i due leader sarà quella del 7 e 8 luglio, proprio in occasione del

0: vertice NATO di Ankara. Prima ancora un segnale da parte italiana potrebbe arrivare il 2 luglio, quando all'ambasciata americana di Roma ci saranno le celebrazioni della festa dell'indipendenza. La presenza di Meloni non è prevista in agenda, ma molti ministri, come ogni anno, saranno invitati e dalla presenza, folta o meno, della delegazione del governo italiano si capirà anche il grado di temperatura dei rapporti tra Roma e Washington.
1: Rapporti tra i due paesi e personali tra i due leader, Trump e Meloni, che continuano ad animare il confronto politico. Francesco Palese.
2: La maggioranza cerca di smorzare la polemica con Trump, rimettendo al centro la solidità dei rapporti con gli Stati Uniti, relazioni diplomatiche che andranno avanti, come assicura il vice premier Tajani.
3: Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere.
2: Per Fratelli d'Italia la premier Meloni ha sempre agito nell'interesse nazionale e continuerà a farlo.
4: Anche davanti agli attacchi ingiusti di Donald Trump, al contrario di Sinistra e 5 Stelle che hanno scelto di fare propaganda con foto false e disinformazione.
2: L'incidente con Trump, una parentesi chiusa per Salvini, ora occorre tornare a lavorare insieme, è fondamentale avere ottimi rapporti con gli Stati Uniti, anche per il ministro della difesa Crosetto, che giudica incomprensibile l'atteggiamento del presidente americano. L'inaccettabile attacco di Trump mette in evidenza il fallimento di Meloni, troppo subalterna anche a Netanyahu, insiste il Partito Democratico. Non è in atto uno scontro, ma un richiamo all'ordine, secondo i 5 Stelle.
5: L'attacco di Trump a Meloni non è contro il leader che ha alzato la testa, è un richiamo all'ordine di chi ha sempre obbedito ai danni del popolo italiano. Gli impegni sugli acquisti di armi e gas americano.
2: Meloni ora fa la vittima, ma chi è causa del suo male pianga se stessa, attacca AWS, mentre Maggi chiede alla Premier di riferire in Parlamento sulla politica estera. Ora avanti con l'Europa federale, l'appello di Calenda.
6: Meloni ha fatto benissimo a rispondere a Trump, ha difeso l'orgoglio nazionale, lo dico dall'opposizione. Adesso però dobbiamo sapere che bisogna costruire l'Europa federale, perché altrimenti Russia, Cina e Stati Uniti ci mangeranno.
1: Condannato a 7 anni e 4 mesi l'ex comandante libico al-Masri per violazione dei diritti umani dei detenuti, al centro di pesanti polemiche politiche in Italia. L'ex generale era stato fermato a Torino, poi rimpatriato con un volo di Stato, un rimpatrio contestato dalle opposizioni, in quanto su al-Masri pendeva un mandato di cattura spiccato dalla Corte Penale Internazionale. Il conflitto tra Russia e Ucraina, con gli ultimi sviluppi, una nave da carico ha preso fuoco nel Mar Nero dopo un attacco di un drone russo. C'è almeno una vittima, confermata dal vice primo ministro ucraino Kuleba. La marina ucraina riferisce invece di numerose vittime. Attacco di droni ucraini nuovamente su Mosca, chiusi temporaneamente i 4 scali aeroportuali della capitale, critica la situazione nella Crimea dove gli incessanti attacchi di Kiev causano blackout e stop alla distribuzione di carburanti. La cronaca italiana con un tragico incidente avvenuto 2 notti fa a Senago, nel Milanese, un'auto con 9 giovani a bordo che finisce in un canale, 3 muoiono, 6 restano feriti, il conducente 18 anni positivo all'alcol test deve rispondere ora di omicidio stradale. Elena Scarrone.
7: La festa di compleanno sabato sera in una discoteca Lainate. Alle 5 del mattino, in 9 sulla stessa auto, il ritorno a casa. A Senago, nell'Interland di Milano, una curva a gomito presa ad alta velocità. L'auto che esce di strada finisce su un terrapieno, travolge alcuni alberi, supera la pista ciclabile e dopo aver abbattuto una staccionata si cappotta nel canale Villoresi. Sul posto diverse ambulanze e l'elicottero del 118. I soccorritori estraggono vivi dall'abitacolo 7 ragazzi. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco recuperano invece i corpi senza vita di 2 adolescenti di 17 anni. Sono Lorenzo Benin e Riccardo Provasi. Frequentavano la stessa scuola a Paderno Dugnano. In fin di vita la compagna e amica Camilla Copparoni. Inutili i tentativi di rianimarla, morirà all'arrivo in ospedale.
8: Ragazzi, stati attenti, andate piano, perché se andavano piano si fermavano lì. Invece a buttare questo, oh, è ferro questo. È ferro, anche quello, vedi?
7: La procura ha già disposto l'autopsia. Ricoverati in codice giallo a Niguarda gli altri 6 ragazzi, tutti di Paderno e Cusago, scampati al tragico incidente. Hanno traumi e fratture non gravi. Davanti al pronto soccorso, genitori e parenti sotto shock dicono sono vivi per miracolo. Fra i feriti anche Gabriele Popovici, 18 anni, di Cormano. È in stato di arresto per omicidio stradale plurimo aggravato. Guidava con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite. Non è la prima volta che nello stesso tratto non illuminato accadono incidenti gravi.
9: È già successo anche dall'altra parte, è una curva molto pericolosa.
10: Qua devono mettere delle luci, delle segnalazioni.
11: È un brutto punto questo qua, e sia da questa zona che di là, se si corre è pericoloso.
1: Premio Strega, giorni di intense polemica, l'imbarazzo del mondo letterario, e arriva l'attesa decisione della Fondazione Bellonci. Nessuno stop a Michele Mari per le parole offensive nei confronti di Michela Murgia, in quanto il regolamento non lo prevede, scelta che non pare placare le polemiche che restano sui giornali. L'ipotesi circolata nei giorni scorsi era di un'esclusione dello scrittore che dalla competizione che vede Mari favorito per il premio Strega. La fondazione, che aveva prima dichiarato incompatibili con i valori del premio l'esternazione di Mari, ora stempera le polemiche. Gli scrittori e l'augurio si esprimono essenzialmente attraverso i loro libri. Vorremmo che ora la parola tornasse alla letteratura. I mondiali di calcio, con la vittoria sonante dell'Egitto sulla Nuova Zelanda, 3-1, della Spagna sull'Arabia Saudita, 4-0, e 2 pareggi dell'Iran con il Belgio 0-0, di Capoverde con l'Uruguay 2-2. Francesco Paravati.
12: La Spagna fa il regalo di compleanno al suo CT, Luis de la Fuente festeggia ad Atlanta 65 anni, con 4 gol all'Arabia Saudita e Yamal in campo dal primo minuto. E il fuoriclasse del Barça a dettare la linea, al decimo intercetta l'assist di Oyarzabal e mette dentro. E poi è l'attaccante della Real Sociedad che riscatta l'esordio opaco contro il Capoverde con una doppietta, lampo, al 21esimo e al 23esimo, è lui il più veloce a farsi trovare al posto giusto, al momento giusto, davvero bomber. Il dominio spagnolo è assoluto al rientro in campo, anche senza i due marcatori arriva il poker su autogol di Altan Bakhti dopo la botta al volo di Cucurella, 4-0, e la Rocca in testa al girone H. A Los Angeles, ribattezzata Teheran Angeles, le migliaia di esuli iraniani allo stadio si fanno sentire. Belgio e Iran si affrontano per il girone G con i pezzi grossi in campo fin dal primo minuto. Lukaku e De Bruyne che suona la carica di un Belgio che costruisce tanto ma non finalizza. Più incisivo l'Iran che con uno schema su calcio di punizione manda Taremi in gol, annullato dal VAR per fuorigioco dell'ex attaccante dell'Inter. La partita continua scandita dalle magiche parate di Behram Band al 67. L'episodio che potrebbe cambiare la partita. Taremi si avventa su un timido retropassaggio di Ngoi che lo stende e prende il cartellino rosso. Rudy Garcia corre ai ripari e sostituisce un evanescente Lukaku. Il secondo pareggio consecutivo è una festa per gli iraniani, ma lascia l'amaro in bocca al Belgio e ai suoi eroi.
1: Un mezzo datato eppure moderno, il tram, è il momento della rubrica Motori 24.

0: C'è una città in India che ha ancora un tram, uno soltanto o quasi. Calcutta, Bengala occidentale, è l'ultimo posto in tutto il paese dove questo mezzo esiste ancora e anche lì regge a malapena. Il tram di Calcutta ha più di 140 anni, il primo, trainato da cavalli, cominciò a circolare nel 1873. È il più antico dell'Asia, una mobilità che non assomiglia a nessun'altra. 7 rupie a corsa, meno di un bus, con un dondolio lento e un rumore che la città conosce da generazioni. Eppure il sistema ha perso quasi tutto. Negli anni 70 la rete operava su 52 linee, oggi ne sono rimaste 2 e anche queste sono a rischio dopo che il ministro dei trasporti del Bengala occidentale ha annunciato la dismissione dell'intera rete, citando la congestione del traffico urbano. La decisione ha scatenato una battaglia legale. I residenti, le associazioni di quartiere hanno portato la questione davanti all'alta corte di Calcutta, che ha formato un comitato consultivo per esplorare soluzioni alternative.
1: Ho visto molti cambiamenti. Quando ho cominciato negli anni 90 c'erano 340 tram in circolazione a Calcutta. Gradualmente il numero si è ridotto a 7 o 8 tram.

0: fatto Trump.
1: Una perdita che va ben oltre i numeri. Il tram di Calcutta è un veicolo elettrico a emissioni zero, più economico del bus e più sostenibile di qualsiasi alternativa disponibile in città. Mentre oltre 450 metropoli al mondo stanno investendo nel ritorno al tram come soluzione di mobilità urbana intelligente, Calcutta va in direzione opposta e contraria. Per ora il procedimento giudiziario tiene in vita il servizio, ma il futuro resta appeso a un filo. Da Calcutta ad Alessandria. Cambiano la città e l'oceano, ma la storia ha lo stesso sapore. Anche qui c'è un tram che ha fatto la storia, anzi, che la storia la precede. La linea Raml di Alessandria è una delle più antiche del Mediterraneo. Nata nella seconda metà dell'Ottocento, corre per quasi 14 chilometri lungo la costa. I suoi vagoni a due piani, un'eccezione rara al mondo, incorniciano con i loro ampi finestroni i palazzi storici, i viali alberati, il fronte mare. Il biglietto costa 5 sterline egiziane, meno di un centesimo di euro. È il mezzo dei lavoratori, degli studenti, dei pensionati. Ma adesso anche la linea Raml si ferma almeno per un po'. Le autorità hanno avviato un progetto di ammodernamento che prevede la sostituzione dei vecchi convogli con un sistema di metrotranvia a controllo digitale. L'obiettivo? Raddoppiare la velocità, portare la capacità da 80.000 a 220.000 passeggeri al giorno. Per molti residenti, però, l'annuncio non è stata una notizia gradita. È stato un vero e proprio lutto.
2: Come mi sento? Non riesco a descriverlo, fa male, non tutti possono capire, solo chi vive questa situazione con noi o che ha vissuto qualcosa di simile. Quando il tram è la tua casa e la tua vita da 30 anni e aspetti di sentirti dire da un momento all'altro che ti demoliranno la casa o che il tuo posto è stato rimosso o portato via, certo che fa male.
1: Una linea vecchia di più di 150 anni si ferma non per abbandono, ma per rinnovarsi. O almeno questa è la promessa. Le autorità garantiscono bus sostitutivi durante i lavori e assicurano che la città non perderà il suo tram. Ma i ricercatori, gli architetti e i semplici passeggeri chiedono qualcosa in più. Una discussione pubblica, un piano trasparente e la certezza che quando il cantiere finirà ci sia ancora un pezzo di storia su cui salire a bordo.

0: C'è un tram a Budapest che nessun passeggero potrà mai prendere. Non perché sia rotto, non perché sia fuori servizio. Semplicemente non trasporta persone, trasporta tutto il resto. Si chiama Muki, è il soprannome locale di uno dei tram merci più antichi del mondo, ancora in servizio attivo. Questi piccoli vagoni di legno circolano sui binari di Budapest da quasi un secolo. Furono commissionati nel 1926, quando la città doveva ricostruirsi dopo la Prima Guerra Mondiale. Servivano a portare materie prime alle fabbriche, a sgomberare i cantieri, a tenere in piedi un'economia urbana appena uscita dal conflitto. Oggi dei 40 esemplari originali ne sono rimasti 6, di cui 3 ancora in uso regolare. Fanno lo stesso lavoro di sempre, spostano componenti tra i depositi, rimorchiano i tram in avaria, ripuliscono i binari dalla neve. Una mobilità interna invisibile ai passeggeri comuni, ma indispensabile per far funzionare l'intera rete tranviaria di Budapest, una delle più estese d'Europa. Guidare un Muki non è come guidare un tram moderno. Bisogna conoscerlo nel profondo, capire come reagisce, sentirlo attraverso i comandi. Ma la vera sorpresa di questi veicoli centenari riguarda i conti. Adam è il responsabile dello sviluppo tram per la rete di Budapest.
1: I costi di manutenzione sono quasi inesistenti perché questi tram sono molto facili da mantenere. Rispetto all'elettronica complessa dei veicoli di oggi c'è pochissimo che possa rompersi. In questo veicolo di 7 metri c'è più rame che in un tram moderno da 50. Dicono che si possano riparare con un martello e una lima, ed è assolutamente vero.
0: Il responsabile della manutenzione sa tutto di questi mezzi, li conosce pezzo per pezzo e spiega con un sorriso come si diventa davvero bravi a guidarli.
1: Non basta guidare, conoscere i segnali e le istruzioni, bisogna anche conoscere il veicolo. Si dice che il macchinista debba guidare questo mezzo con il sedere.
0: E quando passano per strada i Muki non passano inosservati. I passanti si fermano, tirano fuori il telefono, sorridono. Un veicolo che ha 100 anni e ancora fa il suo lavoro non ha bisogno di pubblicità. Si racconta da solo. La rete tranviaria di Budapest non ha nessuna intenzione di mandare in pensione i suoi Muki. Costa troppo poco tenerli in vita e troppo rinunciare a tutto ciò che sanno fare. 120 km di binari, una delle reti più trafficate d'Europa, e nel mezzo di questo sistema ultramoderno, 3 piccoli vagoni di legno che continuano a fare la cosa più semplice del mondo, andare.
2: Un tram senza conducente è davvero sicuro? A Mosca hanno deciso di scoprirlo. La capitale russa ha messo in servizio il primo tram a guida autonoma e intelligenza artificiale della storia del paese. Niente mani sul comando, niente piede sul freno, solo sensori, algoritmi e un controllo in tempo reale di tutto ciò che si muove attorno al veicolo. La linea è la 90, uno dei percorsi più nuovi della zona nord-ovest della città. Il servizio ha preso il via dopo una serie di corse di prova. La particolarità sta nella cabina di guida. Una persona è seduta lì, ma non guida. È un supervisore umano che interviene solo in caso di emergenza. Per quanto riguarda le reazioni dei passeggeri, c'è chi ammette di non aver nemmeno notato che il tram era senza pilota, salendo in fretta, pensando ad altro. C'è chi dice di essere tranquillo perché la tecnologia dà sicurezza. C'è persino chi ricorda un vecchio viaggio su un treno senza conducente in un'altra città europea e dice che ora non ha più paura di niente.
1: Il tram senza conducente è dotato di LiDAR, radar, telecamere, sistemi che consentono l'analisi in tempo reale delle condizioni di traffico e l'anticipo delle manovre di vari oggetti. I LiDAR forniscono un campo visivo di 360 gradi, rilevano gli oggetti fino a 200 metri di distanza, ne identificano la posizione con un margine d'errore di 2 centimetri. I radar aiutano a navigare con il...

Buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento con le previsioni di Meteo 24. Oggi è lunedì 22 giugno e la vasta circolazione anticiclonica che insiste su buona parte del continente europeo segna l'inizio di una settimana ancora molto calda. Come ci mostrano le immagini satellitari, nelle ultime 24 ore la nuvolosità lungo le coste nelle aree pianeggianti è stata scarsa, mentre sui monti si sono formate nubi imponenti che hanno generato temporali pomeridiani. La stabilità atmosferica determina una ventilazione debole, per lo più a regime di brezza, appena più vivace lungo le coste adriatiche. Anche i mari, di conseguenza, rimarranno poco mossi. Forti raffiche di vento potranno invece accompagnare i temporali. Passiamo ora alle previsioni per oggi. Settimana che si aprirà all'insegna del caldo e del soleggiamento diffuso. Poche nubi lungo le coste in pianura, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio, isolati temporali si formeranno lungo l'arco alpino, la dorsale appenninica e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste di Toscana e Lazio. Infine, le temperature. Temperature che saranno al di sopra della media stagionale, valori massimi intorno ai 35-36 gradi su gran parte del territorio, specie nell'entroterra, con picchi di 37-38 gradi in pianura padana e nelle zone interne di Toscana, Sardegna e Puglia Garganica. Le previsioni di Meteo 24 terminano qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, lunedì 22 giugno, pronti?
0: E noi torniamo a parlare delle tensioni nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Non si fermano gli attacchi di Donald Trump sull'Italia. Giorgia Meloni non ci ha difeso, non escludo di uscire dalla NATO. E poi è finito intanto in Svizzera il primo round di colloqui tra Stati Uniti ed Iran. I mediatori parlano di un'atmosfera positiva, ma resta in bilico l'apertura di Hormuz e la questione libanese.
1: E poi Giulia, il caldo, questa Europa bollente, quindi non solo la nostra Italia, ma anche l'Europa. Europa bollente, faremo il punto con gli esperti per capire anche poi i riflessi sulla nostra salute, perché poi il caldo riflessi anche poi sulla nostra vita di tutti i giorni. Insomma, tante notizie anche oggi da raccontare, giusto Giulia?
0: Pronti per un'altra settimana, a tra pochissimo.
1: A tra poco.
2: Quando arrivano i disturbi di stomaco, prova Neobianacid. Ha una formula vegetale e un'azione rapida contro reflusso, acidità e difficoltà digestive. Lascia fuori i disturbi di stomaco. Neobianacid, da Aboca.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.

0: Sileni, panata ma non fritta.
1: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
0: Ma ora c'è un modo migliore con Bref.
2: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
0: Ora è pulito e fresco.
1: No stop.
2: Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
3: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
4: E poi quello è arrivato.
3: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
5: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
3: E Serafino non si è accorto di nulla.
6: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
7: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
8: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
9: Avete visto la nonna?
10: È nella zona divani.
9: Ah, divani.
10: Sta cercando la nonna,
9: vero? Nonna! Nonna!
11: È andata di là.
9: Non mi troverà mai. E questa?
12: La progettiamo su misura.
9: Ah, nonna. Beccata! Jerry, che qualità! Prendo tutto. E con la My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Arredissima, dove la vita è issima. E mio nipote.
13: I momenti più autentici hanno un gusto unico. Filetti di tonno Rio Mare. Ha un sapore così, non serve altro.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
15: Quando arrivano i disturbi di stomaco, prova Neobianacid.

0: ha una formula vegetale e un'azione rapida contro reflusso, acidità e difficoltà digestive. Lascia fuori i disturbi di stomaco. Neobianacin, da Aboca.
1: Quando è festa? Quando è...
2: No.
1: Quando è...
3: Sì!
1: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.

0: Oggi è un gran giorno, l'inizio dei negoziati tecnici che non risolveranno ogni disaccordo, ma ci permettono di sedere insieme per la prima volta nella storia.
1: In considerazione della chiara violazione da parte degli Stati Uniti dei propri impegni e del mancato rispetto della prima disposizione del memorandum d'intesa, si annuncia che lo stretto di Hormuz sarà chiuso al traffico navale.
2: Ribadisco, allo scopo di eliminare una minaccia, siamo autorizzati ad agire in qualsiasi zona, qualora ne venga individuata una contro le nostre forze o contro i nostri residenti.
3: Il presidente ha detto: facciamo decollare gli aerei dalle basi NATO in Europa o le nostre navi dai porti per colpire obiettivi in Medio Oriente. Ma troppi dei nostri alleati hanno detto di no.
0: 80 minuti di colloquio a 4, Stati Uniti, Iran e i due paesi mediatori, Pakistan e Qatar. Gli Stati Uniti stiano attenti a ciò che dicono. Il nostro esercito è pronto, minaccia Galibaf, il capo negoziatore.
4: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibite.
6: Dopo i miliardi che abbiamo speso per la NATO, scrive, l'Italia e la sua premier non sembrano neanche disposti a farsi coinvolgere nell'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare.
7: Eccoci tornati ad Agora Estate. Mentre vanno avanti i colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, si alza la tensione tra Italia e Stati Uniti con un Donald Trump, diciamo, a ruota libera. Ne parliamo con i nostri ospiti qui in studio. Con me Dario Fabbri, direttore di Domino. Buongiorno,
8: buongiorno
7: e benvenuto.
8: Buongiorno, grazie.
7: In collegamento Gian Michele Sin, Il Giornale. Buongiorno e benvenuto.
9: Buongiorno a voi.
7: E in collegamento da New York Viviana Mazza, Il Corriere della Sera. Buongiorno Viviana e bentrovata.
10: Buongiorno.
7: Ecco Dario, ripartiamo proprio da qua. Anche questa notte un'ulteriore uscita di Donald Trump riguardo l'Italia e i suoi alleati. Giorgia Meloni non ci ha difeso, ha detto, ed è tornato a dire quasi quasi esco dalla NATO sostanzialmente. Ma è una cosa plausibile? E da dove vengono questi attacchi?
8: No, ovviamente non è una cosa plausibile, ma il punto qual è? Il punto è che se comunque ci si affida ad un soggetto come Trump, credendo che esista un'internazionale politica che accomuni gli Stati Uniti d'America, che di mestiere fanno l'egemone marittimo, con paesi di media piccola taglia, riferisco all'Italia o a scendere all'Ungheria, eccetera, basare questa internazionale su una presunta ideologia che neanche esiste, che li accomuna, poi può capitare anche questo. Cioè, purtroppo questo è un passaggio che non si comprenderà mai, non si imparerà mai. I vari soggetti hanno i loro interessi, si muovono indipendentemente dalle ideologie. Figurarsi gli Stati Uniti. Stati Uniti, lasciando stare, e sono state condannate, ci mancherebbe pure le urticanti e deprecabili esternazioni di Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Ma se noi mettiamo da parte, e mi rendo conto che sia complesso in questa fase, le esternazioni trumpiane, al fondo che cosa rimane? Cioè l'intesa presunta, non c'è manco mai stata, ma l'intesa presunta tra l'Italia e gli Stati Uniti quest'anno e mezzo, diciamo così, su che cosa si basava? Non è che c'erano questioni strutturali a legare i due paesi, che so, erano impegnati nella medesima campagna su Marte, sto dicendo sciocchezze, ma comunque questioni strutturali, o nella medesima campagna militare, oppure erano d'accordo sui dazi, non è capitato nemmeno mai questo, era semplicemente una presunta, molto presunta, su cui però il nostro governo, dobbiamo essere onesti, ha giocato molto, presunta intesa ideologica che non esiste, che non può esistere. Gli Stati Uniti sono proprio un altro animale, fanno proprio un altro mestiere, un altro sport. Può capitare anche che poi, già che non vi era nulla all'interno di questa intesa, se non pacche sulle spalle e a volte anche sgradevoli da parte di Trump nei confronti di Giorgia Meloni, anche, Trump era sgradevole anche negli elogi, sovente, nei confronti di Giorgia Meloni, può capitare che non basandosi su niente succedano queste cose. Non vuol dire che bisogna accettarlo. È giusto condannare, ci mancherebbe pure le esternazioni di Trump, ma quando, ripeto, non c'è nulla di strutturale ma soltanto di ideologico, questa è una lezione che tanto non impareremo mai, queste cose ai noi succedono.
7: Beh, tra i presunti motivi che avrebbero fatto arrabbiare Trump, prima tra tutti c'è la questione dell'utilizzo delle basi americane in Italia per gli attacchi in Iran. Allora Marco, vogliamo vedere qualcosa su questo?
11: Sì, vediamo la clip 7. Perché la vediamo? Vediamo questo servizio, questo punto, questo racconto di Valerio Loprete, corrispondente Rai, che proviamo ad andare un po' più a fondo. Sono passati ormai quasi 3, quasi 4 giorni da quell'attacco di Trump verso Meloni. Allora, 4 giorni dopo, andiamo a fondo, approfondiamo questo argomento e cerchiamo di capire quali potrebbero essere i veri motivi di questo attacco. Andiamo un po' sui retroscena, vediamo.
12: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo. Così Trump, in una telefonata con la 7, commenta il suo ultimo incontro con la Premier Meloni al G7 e aggiunge: mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena. Meloni era una mia grande fan, è tornato poco fa all'attacco il presidente americano a NBC, ma non la voglio come fan perché non è stata al nostro fianco, come d'altronde tutta la NATO, per gestire la crisi nello stretto di Hormuz. Sembrano dunque lontani i tempi in cui Trump accoglieva Meloni come unica leader europea alla sua cerimonia di insediamento nel gennaio 2025, lodandone capacità ed energia. Molto è cambiato con la guerra in Iran. A metà aprile di quest'anno il presidente infatti aveva rivelato di non sentire Meloni da tempo, perché non vuole aiutarci con la NATO, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell'arma nucleare iraniana, aveva affermato Trump. C'era appena stato lo stop

0: Per 1 o 2 anni ho detto alla mia compagna Giovanna che volevo fermarmi perché non ce la facevo più. Lei mi ha dato la forza di proseguire, anche tutti i miei parenti, anche se distanti, mi hanno dato tutti quella forza che mi stava mancando. Saranno sotto pressione. Quindi le lascerò molto libere e tranquille. Poi aspetterò un loro passo e io sarò sempre pronto a rispondere. Oltre all'emozione, non ho visto loro per tanti anni, quindi ho perso la loro crescita, soprattutto la loro crescita, però ci rifaremo.
1: È pesantissimo il bilancio degli incidenti stradali nel fine settimana appena trascorso, il più grave nel milanese, dove hanno perso la vita 3 giovani di 17 anni. Rientravano da una festa di compleanno, il servizio di Alviselosi.
2: 3 ragazzi di 17 anni a bordo di un'automobile a Senago, in provincia di Milano, una ciclista di 41 a Monreale, vicino a Palermo, una ragazza di 23 su uno scooter sulla via Aurelia, nel Savonese, ma i morti sulle strade sono molti più di quelli raccontati. L'Associazione Amici della Polizia Stradale ne ha contati quasi 40 nel solo fine settimana.
3: Siamo già a 38 morti, fra questi ci sono anche 3 bambini e 10 minorenni. Non è possibile vedere dall'inizio dell'anno già 200 pedoni falciati sulle strade e siamo in aumento di oltre il 15% rispetto allo scorso anno.
2: Non c'è mezzo di trasporto, non c'è regione che possa dirsi al sicuro. L'educazione stradale è necessaria, sottolineano le associazioni, ma da sola non può bastare.
3: Certamente siamo un paese per il quale il limite è un consiglio, non è un ordine. In altri paesi il limite è un ordine, non è un consiglio. Chi è che non sa che non si bisogna viaggiare in 9 in una macchina che deve contenere 5 persone? Chi è che non sa che non devo bere quando guido? Chi è che non sa che non devo usare il cellulare? Qui serve un'interpretazione con gli arbitri sulla strada che tirino fuori il cartellino giallo e a volte anche rosso.
2: Per i controlli mancano però gli agenti sotto organico, sia la polizia stradale sia i corpi della locale.
3: È inutile che facciamo chissà quali norme, quali leggi. E qui negli ultimi 10 anni hanno chiuso decine di distaccamenti della polizia stradale, per esempio Sanremo, Finale Ligure, Domodossola, Borgo Manero, Rocca San Cassiano, Lugo Romagna, Volterra e potrei continuare.
2: Anche perché le regole già ci sono. La strada dove si sono schiantati 9 ragazzi di Senago, finiti nel canale Villoresi con l'auto, aveva il limite a 30 km orari.
1: A Torino è il giorno della grande riunificazione dei fascicoli dell'inchiesta penale sulle irregolarità dell'eredità Agnelli. Truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale, le accuse contestate a John Elkann. In diretta ci aggiorna Jacopo Ricca.
4: Toni durissimi quelli tra gli avvocati di John Elkann e di sua madre Margherita Agnelli, che ha chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento che è iniziato qui con l'udienza preliminare. Paolo Siniscalchi, l'avvocato di Elkann, ha parlato di una richiesta immorale, mentre Dario Trevisan, l'avvocato che assiste Margherita Agnelli in questo procedimento, ma anche nelle cause civili qui a Torino e in Svizzera, ha parlato di un sistema fraudolento per escludere l'unica figlia di Gianni e Margherita e Marella Agnelli dall'eredità, una vicenda che è iniziata nel 2004 con la morte di Gianni Agnelli, dell'avvocato, e che va avanti appunto da allora. Qui ci sono, rischiano il processo, oltre a John Elkann, presidente di Stellantis, anche il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio Moroni, i professionisti che l'hanno assistito nella successione dove ci sarebbero state irregolarità fiscali, tanto che Elkann ha già pagato 183 milioni di euro. L'udienza è stata aggiornata a settembre per dare il tempo alle parti di leggere le richieste di costituzione di parte civile. Resta in piedi l'ipotesi di patteggiamento per Elkann, ma l'avvocato ha detto non è questo il momento di parlarne. Linea a voi.
1: Non si attenua l'ondata di caldo rovente che ha investito il nostro paese, soprattutto al centro-nord. Secondo le previsioni ci accompagnerà sino alla fine del mese con temperature che nei centri urbani della pianura padana e lungo le coste tirreniche potrebbero raggiungere picchi di 37-38 gradi. Non si escludono però a metà settimana temporali anche violenti sulle Alpi e nelle zone interne del centro Italia. Ondata di caldo estremo anche in Europa, soprattutto in Germania e in Francia, dove nelle ultime ore ci sono stati 13 morti per annegamento. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi Osama al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, una sentenza durissima. Massimo Veneziani.
5: Su di lui in patria si indagava. torture su 10 detenuti, uno di loro era anche morto per le violenze, accuse pesanti, non una novità in realtà. Per questo ieri il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najib

0: Malmasri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei reclusi. Per l'ex comandante libico disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Il torturatore torna di nuovo al centro delle cronache il 19 gennaio 2025, l'arresto a Torino per ordine del Tribunale dell'Aia. Accuse, uccisioni illegali, torture, sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, abusi, umiliazioni. Al-Masri però veniva scarcerato e riportato in Libia su un nostro volo di Stato, accolto così. Si doveva difendere l'interesse nazionale, sostiene il governo. Il Tribunale dei Ministri aveva anche chiesto il processo per Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e per Alfredo Mantovano. Non ebbe il via libera. In pochi oggi si meravigliano per la nuova condanna di Al-Masri. Le accuse non erano una novità. L'ex comandante del carcere di Mitiga in quel luogo avrebbe torturato, ucciso e stuprato. I giudici della Corte Penale Internazionale ne sono sempre stati convinti. L'Italia era stata deferita per il rilascio di Al-Masri.
1: La Federcalcio sceglie oggi il suo nuovo presidente dopo le dimissioni di Gravina e l'esclusione dell'Italia dai mondiali. Malagò sembra favorito su Abete. Ma per le ultime notizie andiamo in diretta dal nostro inviato Jacopo Cecconi.
2: Sì, qui all'Hotel Cavalieri di Roma fino a poco fa anche un presidio degli ultra tifosi da tutta Italia, senza insegne, senza colori, soltanto uno striscione per chiedere un calcio più giusto e popolare. All'interno le operazioni di voto, come dicevate, Malagò sembra favorito, l'ex presidente del CONI è espressione della Lega Serie A ed è sostenuto sostanzialmente da tutto il calcio professionistico, anche da calciatori e allenatori, mentre Abete è sostenuto dalla componente dilettantistica che comunque vale il 34%. I primi due scrutini saranno a maggioranza qualificata, poi eventualmente si andrà a maggioranza semplice. Arrivando Malagò non ha rilasciato dichiarazioni, poi ha stretto cordialmente la mano di Abete. Sentiamo invece le parole appunto di Abete.
3: Presidente della federazione, scherzavo e non volevo ovviamente mancare di rispetto a nessuno, ma insomma non è che mi sarei creato un problema per questo, non è come Trump, non so se prendo l'idea, spiego, e quindi come tale ha un potere decisionale più limitato.
1: Il calcio giocato con i mondiali a 48 squadre in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. Prima storica vittoria dell'Egitto, mentre continua a sorprendere Capo Verde. Tutte le partite nel servizio di Pascal Alia.
4: Una notte che racconta questi mondiali meglio di qualsiasi statistica. Le outsider non fanno passi indietro e chi si distrae paga. Una notte stregata per i diavoli rossi, uno show tra portieri Belgio-Iran che finisce 0-0. Ma è tutt'altro che una partita senza storia. Dopo il gol annullato a Taremi dal VAR, la scena se la prende tutta lui, Alireza Behrambad. Dalla vita da pastore nomade nell'Uristan a protagonista mondiale, il portiere iraniano diventa un muro invalicabile. Al 59esimo compie il miracolo, da terra con una sola mano nega il gol a De Kuyper. Il Belgio perde lucidità, resta in 10 per l'espulsione di Ngoi e si spegne. Qualificazione adesso che traballa. Vola invece l'Egitto che batte la Nuova Zelanda e si prende il primo posto nel gruppo G. Una notte storica per i faraoni, la prima vittoria mondiali che porta la firma di Momo Salah. Sotto dopo il gol di Surman, nella ripresa Salah accende tutto, ispira il pari di Zico, firma il sorpasso, poi disegna il corner per Trezeguet e il 3-1 che vale festa e primato. Sorprese anche nel gruppo H, forse il più imprevedibile del mondiale. Capo Verde non smette di stupire. Dopo la Spagna blocca anche l'Uruguay sul 2-2, avanti con Pina, ribaltata da Ruio e Canovio. Ma Varela nella ripresa firma il pareggio, un punto d'oro per gli squali blu che tiene vivo il sogno qualificazione. Chi invece ritrova certezze e gol è la Spagna. La Roja travolge l'Arabia Saudita 4-0. Apre la miglia Mal al suo primo centro mondiale. Poi Ozarbal chiude con una doppietta e Altan Bakhti firma l'autogol del poker. Spagna prima quota 4 punti, ma tutto si deciderà nell'ultima giornata. All'orizzonte c'è la sfida contro l'Uruguay che promette scintille.
1: Musica ora con il nuovo tour de Negramaro, una storia ancora semplice il titolo. Giovanni Battista Tomassini.
5: Ciao!
6: Esattamente 20 anni fa, nel 2006, qui abbiamo avuto la prima consapevolezza che c'era davvero tanta gente che sarebbe stata pronta a pagare un biglietto per vederci, ed era sold out ed era stupendo, perché da lì abbiamo deciso veramente poi di intraprendere quella strada verso i concerti più importanti della nostra vita.
5: Non una tappa qualsiasi quella romana, ma un altro concerto importante, iniziato con il brano Luna Piena e grandi lune gonfiabili che volteggiavano sul pubblico. Un live e un tour che proseguirà sino a settembre, concepiti come una celebrazione di una carriera ricca di successi. Tanta voglia di ballare e di condividere insieme al pubblico un percorso artistico che si rinnova senza perdere la propria identità e che è riassunto nelle sonorità dell'ultimo album, Free Love.
6: Abbiamo voluto con Free Love, anche come con questo tour, celebrare o comunque riecheggiare tutta la bellezza che in questi anni abbiamo vissuto.
5: Ospite a sorpresa della serata Arisa, che con San Giorgio ha duettato, regalando al pubblico dell'ippodromo di Capannelle un momento di magia.
1: Torna tra poco Fuori TG, lo spazio di approfondimento del TG3. Maria Rosaria De Medici, di cosa parlerete oggi?
7: Eccoci Paola, noi oggi parleremo delle nostre spiagge, fa tanto caldo, si dice sempre la settimana più calda dell'estate, ma poi dopo ce n'è un'altra ancora più calda. Comunque bisognerebbe andare al mare, chi può, nelle ore giuste, però andare al mare vuol dire anche spendere, le spiagge non sono tutte uniformemente organizzate, le concessioni è tutto prorogato al 2027, nel frattempo i comuni si organizzano ciascuno come può, di questo vogliamo parlare, scriveteci tra pochissimo.
1: Linea dunque a Fuori TG, l'informazione del TG3 torna invece come sempre alle 14:20. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.

0: Per una giornata al mare in questo momento si paga la prima fila 35 euro e dalla seconda in poi 25. Se fosse luglio sale di prezzo, può arrivare fino anche a 90 euro.
1: Qua da noi si spende 20, come prezzo minimo 20 euro a postazione, parlando sempre di bassa stagione, e 50 euro parlando della prima fila ma in alta stagione. Quindi vogliamo sfatare un po' questo mito delle spiagge costose ad Alassio.
2: La stagione dipende dalla fila, la prima fila, la seconda. Varia da un prezzo, penso, dalle 2.000 alle 3.000 euro.
3: Preferisco la spiaggia libera perché, essendo residenti e lavorando qui, non abbiamo possibilità di accedere con i prezzi delle spiagge private.
4: Rispetto ai nostri tempi, li hanno anche ristrette molto le spiagge libere.
5: Le spiagge sono per i bagnanti romani oggi sono abbastanza ampie, estese, in funzione anche di quello che è successo per le concessioni.
6: Ha visto, ci sono molti stabilimenti chiusi, quest'anno ancora non hanno riaperto, che ne pensa?
7: Non lo so, certo è un peccato anche se l'offerta deve essere sia di spiaggia libera che di stabilimenti.
8: Io sono per la libera, perché non ho voglia di pagare una spiaggia privata.
9: Io vado in Grecia in vacanza, lì le spiagge costano molto meno.
10: La differenza è che in Francia il litorale appartiene a tutti. Ci sono qualche spiagge private, se andiamo un po' verso Saint-Tropez, queste cose lì, ok. Ma se no, sfruttare il litorale così in un modo privato non esiste in Francia, il litorale appartiene a tutti.
11: Parole sante le ultime che avete sentito nella nostra copertina di Barbara Cataldi, Emanuela Nappa. Insomma, le spiagge sono di tutti, sono del demanio, il demanio siamo tutti noi, però poi vengono assegnate in concessione. In realtà noi siamo già sotto procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, quindi paghiamo, poi chiederemo ai nostri ospiti in concreto chi è che paga, ma io sospetto che si tratti della fiscalità generale e quindi comunque di tutti i cittadini, in attesa di una nuova proroga che è arrivata, c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato, insomma la situazione è davvero complicata. Nel frattempo ogni comune si sta organizzando per suo conto, con le conseguenze che vedremo nel corso di questa puntata. Abbiamo in studio per Legambiente Sebastiano Venneri, ben arrivato.
12: Ben trovati.
11: Buongiorno, ben trovato. C'è Barbara Cataldi che segue le notizie e che ci darà dei dati su quanto davvero costano questi lettini e questi ombrelloni. Ma intanto, per esempio, sul Gargano quanto costano questi lettini e questi ombrelloni? Nel suo stabilimento, Antonio Capacchione, presidente del sindacato italiano Balneari, quanto si spende?
13: Ma in questo periodo si spende 20 euro dal lunedì al sabato.

0: fatto. Un ombrellone, due lettini, una sedia regista, prima, seconda, terza fila, non c'è differenza, compreso il parcheggio, compreso l'uso gratuito dell'area picnic, compreso naturalmente fisco, insomma, tutto compreso. 20 euro dal lunedì al sabato e la domenica 25 euro.
1: Ok, mi dice però anche velocemente luglio e agosto, per cortesia, visto che giugno è una spicciolata di giorni ormai. Mi dica luglio e agosto sinteticamente i prezzi.
0: 5 euro in più.
1: 5 euro in più, quindi si può arrivare anche a 30 euro.
0: Sia a luglio che agosto 5 euro in più.
1: D'accordo.
0: Prima fila, seconda fila, sono in questo periodo anche fra i più cari, perché si può trovare anche 10 euro, 15 euro, un ombrellone, due lettini, anche compreso il parcheggio.
1: D'accordo, quindi, insomma, abbiamo avuto un'idea preliminare. Adesso però vi voglio dire che Legambiente ha sottoposto alla sua lente di analisi vari comuni costieri italiani e ha fatto una graduatoria, e a vincere è stato il comune di Spotorno. Perché, Venneri, che fanno a Spotorno? Me lo dica sinteticamente, perché poi ci siamo andati.
2: Ma hanno fatto un'inversione di tendenza rispetto a quella che era il trend dominante, ovvero in Liguria e in particolare a Spotorno quasi la totalità del litorale era in concessione.
1: E quindi invece?
2: 98% addirittura. E quindi si è tornati indietro rispetto a questa pratica, cercando di arrivare a un 40%, come previsto peraltro dalla legge regionale Ligure, di spiagge libere o libere attrezzate.
1: E allora Barbara Cataldi è andata a Spotorno.
3: Spesso la spiaggia libera è stata vista in contrasto, in contrapposizione con lo stabilimento balneare. In realtà sono due forme diverse della stessa offerta turistica, che molti cittadini hanno detto dopo 20-25 anni, finalmente in pausa pranzo, sabato e domenica, sono riuscito a fare anche solo due ore di spiaggia e un bagno dopo tantissimi anni senza dover entrare in uno stabilimento e senza dover chiedere niente a nessuno.
4: Sulla costa ligure il sindaco di Spotorno è l'eroe del momento. Poche settimane fa è stato premiato da Legambiente per il piano spiagge 2026, che prevede un aumento di quelle libere anche attrezzate sul suo territorio dal 18 al 40%, riducendo il numero degli stabilimenti balneari da 34 a 25. In attesa dei bandi definitivi in programma a settembre, però, 8 strutture in polemica hanno preferito restare serrate.
3: Mi aspettavo un percorso sicuramente complicato, ma non con uno scontro così acceso. Questa rivoluzione porterà una differenziazione dell'offerta turistica anche in termini di prezzi. Chi vorrà la qualità dello stabilimento balneare continuerà ad averlo, chi invece vorrà una soluzione di spiaggia a prezzo calmierato potrà avere sia la spiaggia libera interamente gratis, ma con alcuni servizi minimi garantiti come la pulizia, il salvataggio balneare, la doccia fredda e il bagno, oppure potrà andare nelle spiagge libere attrezzate, ma le tariffe le decide la giunta comunale di anno in anno a un prezzo agevolato.
4: Il mare è di tutti, in Liguria come in Sicilia, eppure da decenni sugli arenili italiani si è sviluppata un'industria da 22 miliardi in mano a poco più di 7.000 concessionari, a fronte di circa 100 milioni di euro di canone pagati allo Stato. Rendita di posizione che in molte località della costa si traduce con l'inaccessibilità alla spiaggia in modo libero e gratuito. Dal 2023 questo sistema è stato messo in discussione dalla direttiva Bolkestein, ma tra ricorsi al TAR, rinvii e concessioni ponte è stato tutto rimandato alla fine del 2027 grazie a una legge ad hoc del governo Meloni. Il risultato è che sulla riviera di Ponente, come sui lidi della capitale, i bagnanti trovano stabilimenti con i sigilli, spiagge libere inaspettate, ma anche senza pulizia o servizi igienici.
1: Allora, Antonio Capacchione, si potrebbe fare anche da voi, Gargano, ricordo, parte nord della Puglia, quello che è stato fatto per esempio a Spotorno?
0: Ma guardi, noi abbiamo in Puglia, sono i dati non del Sindacato Italiano Balneare, sono i dati del politico di Bari e quindi della Regione Puglia, quindi il piano regionale delle coste pugliesi ha certificato che in Puglia solo il 9% è oggetto di concessione. Quindi noi abbiamo il 91% di spiagge ancora disponibile, quindi spiagge libere ci sono, tra l'altro ho visto anche il vostro filmato, spiagge attrezzate, quindi degli stabilimenti balneari affollati, spiagge libere al deserto. Ora, noi abbiamo la necessità di avere spiagge libere fruibili, perché moltissime spiagge libere non lo sono perché intercluse dalla retrostante proprietà privata. Per cui si ha la percezione di un mare occupato tutto da stabilimenti balneari, mentre ci sono spiagge libere che appunto non sono accessibili.
1: Quindi diciamo
0: abbiamo
1: per
0: la necessità,
1: sintetizzare, no?
0: Anche come operatori, prego.
1: Voi come operatori chiedete insomma.

0: sostanza che si dia accesso a chiunque a questa parte di spiaggia libera che sta davanti alle case dei cittadini? Questo chiedete?
1: Ma guardi, noi non facciamo la guerra a chi vuole o alle spiagge libere. Noi riteniamo che oramai la scelta non è fra spiaggia libera e spiaggia attrezzata, o fra stabilimento e stabilimento balneare. La scelta è fra destinazioni turistiche. Noi come operatori economici turistici, che abbiamo creduto nelle leggi dello Stato che ci garantivano una continuità nel nostro lavoro, abbiamo investito non solo i nostri danari, abbiamo investito la nostra vita, perché noi praticamente abbiamo fatto questa scelta confidando nelle leggi dello Stato che garantivano la continuità. I dati, tra l'altro, che sono stati riportati, 7.000 operatori a fronte di 20 miliardi, e sono semplicemente fuorvianti, perché noi stiamo parlando non di milionari, 7.000 milionari italiani. I dati che vengono citati risalgono a degli studi di Nomisba, dove il giro d'affari fa riferimento alla destinazione turistica, cioè chi sceglie Rimini è stato calcolato, poi paga la tariffa dello stabilimento balneare, l'albergo, eccetera. Tutto questo fa 20 miliardi.
0: Allora, quindi è stato chiaro, dire che 20 miliardi... purtroppo noi duriamo solo 20 minuti, quindi io la devo interrompere, però volevo chiedere a Venero a questo punto... Lui dice Capacchione, le leggi di uno Stato, ma uno Stato che è inserito in un'Unione Europea, che ha varato dei regolamenti, delle direttive che vanno in senso contrario. Noi non ci siamo ancora adeguati, abbiamo rinviato, però perché i comuni stanno andando ognuno per conto suo? Hanno un obbligo di legge per farlo?
2: Certo, hanno un obbligo di legge a mettere in atto quelle che sono appunto le leggi dello Stato, e in questo caso ha recepito lo Stato la direttiva Bolkestein famosa. Nonostante queste ventennali proroghe che adesso sono arrivate al Red Rationem, cioè c'è una giurisprudenza univoca sia da parte della giustizia amministrativa, Consiglio di Stato, TAR, sia da parte della giustizia ordinaria, Corte di Cassazione, Corte di Giustizia Europea, per cui diciamo siamo arrivati al punto in cui bisogna fare queste benedette procedure amministrative trasparenti come vuole l'Unione Europea, e quindi non prorogare ad libitum l'utilizzo della concessione da parte del precedente concessionario. Questo è quello che stanno facendo. È chiaro che questa situazione è un'inversione di tendenza rispetto appunto a una procedura ventennale consolidata, io direi anche incancrenita, e quindi bisogna prendere confidenza con il nuovo che avanza, che mi sembra un nuovo in cui lo Stato ha lasciato il cerino nelle mani dei comuni. Questo è stato il problema di fondo, perché noi dicevamo, signori, e lo ripeto ancora all'amico Capacchione, è inutile avvitarsi più attorno a questa vicenda. Ragioniamo nel merito, come devono essere questi bandi di gara, perché il governo ancora non ha dato un bando tipo ai comuni al quale adeguarsi.
0: È così, è questo il motivo per cui ognuno fa per conto
2: ognuno
0: suo.
2: Ognuno fa per
0: allora
2: conto
0: io voglio
2: suo.
0: Far vedere la situazione di Ostia, però prima Barbara ha dei dati che ci riportano alla domanda iniziale: quanto costa lettino e ombrellone oggi in Italia, Barbara?
3: Eh sì, perché non tutte le regioni sono uguali e non dappertutto la spiaggia libera va in concorrenza con lo stabilimento. Ecco, qui questo è un'analisi fatta da Altroconsumo, che fa ogni anno 225 euro è la spesa per una settimana tipo la prima di agosto nelle prime file, e l'aumento in un anno è del 6%, addirittura in 5 anni del 24%. E se vediamo l'altro cartello in cui riassumiamo alcune delle località più care, vediamo che ad Alassio, dove siamo andati anche nel servizio, addirittura è 345 euro il costo di una settimana, ombrellone e due lettini. E con punte di aumenti del 16% per esempio a Taormina in un anno.
0: Allora, non crediate che nella spiaggia libera attrezzata si paghi sempre tanto di meno, e ce lo dimostra il prossimo servizio. Barbara era stata l'anno scorso a Ostia, ora è tornata un anno di distanza per vedere che cosa è cambiato.
4: Ci troviamo a Ostia e in questo chilometro di spiaggia tutta libera che va dal porto fino al Faber Village, stabilimento nuovamente assegnato. E questo è un chiosco che la cui gestione è stata affidata quest'anno a dei nuovi concessionari, e questo è un po' il modello che noi rivendichiamo per una città grande e impattante come Roma, in cui sono necessari dei servizi, e quindi chi vuole può affittare il proprio ombrellone, il proprio lettino, ma si trova mischiato con chi se lo porta da casa. E qui addirittura il concessionario mette a disposizione dei tavolini per consumare delle proprie

0: breve pietanze portate da casa.
1: Moltiplicare le spiagge libere che forniscono servizi agli utenti è l'obiettivo di tantissimi comuni in tutta Italia. A Roma, per questa stagione, delle 45 concessioni assegnate sugli 11 chilometri di arenile, 6 sono proprio per spiagge libere attrezzate. Qui chi vuole affitta pochi euro un ombrellone e lo piazza dove trova posto.
2: È molto più pulita rispetto agli anni passati, è controllata, quindi noi ci sentiamo anche sicure a lasciare le cose. Molto bello.
3: E hanno, diciamo, attrezzato per i bagnanti liberi, ecco, questo è importante.
4: E voi non andate allo stabilimento che vi dà già l'ombrellone, questo accanto?
5: Noi ci siamo cresciute, pensi, qua, al vecchio Faber Briccio. No, i soldi sono pochi, signore.
1: Fatta la regola, trovato l'inganno. Basta spostarsi di pochi metri per trovare un'altra spiaggia libera attrezzata in cui le regole assomigliano però a quelle di uno stabilimento. Ombrelloni allineati e abbonamenti in prima fila.
4: Quanto ha pagato, signora?
6: Lettino e due e ombrelloni, 25 euro.
4: Vabbè, insomma, come uno stabilimento normale.
6: Sì, però...
4: Non lo so, però sta in prima fila, ma l'ha trovato già piazzato sto ombrellone?
6: No, ci ho dovuto discutere.
4: Perché?
6: Perché già era occupato da altri. Ho un abbonamento che ha un ombrellone e due lettini per 3 mesi.
4: Perché si sono dovuti togliere quelli prima di lei?
6: Non è che si sono tolti, io pago per avere un primo posto, così mi è stato detto. Invece quando io arrivo, dove trovo, dove c'è il posto libero mi mettono, allora
7: invece
6: non è più.
4: Perché non è giusto?
7: È perché se io mi sono prenotata per la prima fila, le devono lasciare prima fila.
6: Ma se io vado via all'una e ritorno il pomeriggio alle 3 non lo trovo più.
4: E invece?
7: Invece perché non lo trovo? Se io ho pagato, il posto è sempre mio, no? Non è così?
1: No. Ovviamente abbiamo chiesto al gestore del chiosco e della concessione come si spiega questa anomalia. In risposta ci ha cacciato minaccioso. Ma sul lungomare della capitale abbiamo attraversato anche stabilimenti regolari, strutture sequestrate e abbandonate e lidi recuperati al degrado. In questo, sottratto alla mafia e dato alle fiamme, siamo stati l'anno scorso. Oggi, ripulito appare così.
8: Abbiamo lavorato appunto per ripristinare questa struttura che era un pochino malmessa e abbiamo la possibilità adesso, insieme al Consorzio Melograno e altre 3 realtà che lavorano nel sociale, di poter restituire questa spiaggia anche agli utenti e ai cittadini del territorio. Lettino Ombrellone per questo momento, visto che siamo ancora un po' in una fase di riapertura, stiamo facendo 10 euro appunto il giorno il lettino e 10 euro l'ombrellone.
9: Questo stabilimento è stato riaperto

0: risponde, cosa risponde Antonio Capacchione?
1: Ma che non è così, soprattutto in Adriatico, uno è libero di accedere alla battigia, ovviamente non posso stare sulla battigia perché la battigia davanti allo stabilimento balneare è destinato solamente dalle ordinanze delle capitanerie di porto al transito per ragioni di sicurezza. La situazione in Italia è variegata, noi abbiamo costruito un modello di successo invidiato da tutto il mondo, distruggerlo non conviene a nessuno. Sono d'accordo con Sebastiano Venere, discutiamo nel merito. Prima di tutto, qui lo Stato italiano non sta pagando un euro per la procedura di infrazione. Ce ne sono 75 di procedure di infrazione, noi non siamo stati sanzionati dall'Unione Europea.
0: Non quello stiamo che pagando, noi chiediamo,
2: no, se continuiamo lo staremo. Europeo.
0: Senta Venere, che dice?
2: No, dicevo che se continuiamo in questa procedura di infrazione le multe arriveranno sicuramente, come ne stanno arrivando tante per altre ragioni.
1: Dobbiamo evitare, porre il punto fermo, ne abbiamo parlato più volte, quando abbiamo detto le spiagge libere devono essere decenti, ma perché ancora i canoni dei maniali vengono versati allo Stato? Ecco. Dove mi trovo io? Margherita di Savoia, ogni anno versa 1,5 milioni allo Stato,
0: questo,
1: mentre
0: guardi,
1: tutte le rocce sono del Comune, non abbiamo i soldi per attrezzare le spiagge libere.
0: Allora,
1: su questo dobbiamo fare una battaglia comune e ne abbiamo parlato più volte, Sebastiano.
0: È d'accordo su questo punto, Venere, vuole una tassa che sia vincolata anche al tema dell'erosione, perché stiamo parlando di cambiamenti climatici, quindi
2: certo,
0: troveremo sempre meno spiaggia.
2: Ma le spiagge, io insisto, ce le ha portate via il mare prima ancora dell'Unione Europea. Sono d'accordissimo che quei 100 milioni, pochi, maledetti, finiscano nelle tasche dei comuni piuttosto che nelle casse dell'erario, ma vengano utilizzati per attività di contrasto all'erosione costiera. Noi abbiamo perso 50 milioni di metri quadrati di spiagge in 40 anni, di rinaturalizzazione della fascia di costa che è stata cementificata anche in virtù del fatto che molti hanno, come dire, questa prospettiva di lungo periodo nella concessione e allora hanno costruito, insomma, in maniera massiccia. Chiudo su una vicenda drammatica. È la settimana più calda dell'anno, probabilmente, auspicabilmente, anzi, ce ne possano essere anche di peggio. Ma questo aumento del cambiamento, questo aumento della temperatura ha accelerato i fenomeni di erosione costiera, ha accelerato gli eventi meteoclimatici estremi. Noi presenteremo un dossier spiagge. Anticipo solamente un dato: la metà degli eventi meteoclimatici estremi si abbatte sul 4% dei comuni italiani e sono i comuni costieri.
0: Quindi è veramente una situazione critica. Abbiamo finito il nostro tempo per oggi, domani torniamo per parlare di parità salariale. A domani.

0: C'è un tempo breve che sfugge, che si consuma tra le dita, e poi ci sono amori sconfinati che non trovano mai fine.
1: Che ci faccio qui? Martedì 21:20, Rai 3.

0: Nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Tua da 109 euro al mese con finanziamento C Auto Bank.
1: Non è solo un'auto, è una BYD.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Vi devo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800. Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: Chissà quanto vale la nostra auto?
9: Te lo dice Noi Compriamo Auto.it. Vendi la tua auto in modo facile e veloce. Inserisci i dettagli della tua auto e ottieni subito il prezzo di vendita. E poi la vendi in una filiale. Ottieni subito un prezzo imbattibile su noicompriamoauto.it.
10: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
11: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
10: Pronta? Lines Specialist, protezione e discrezione.
12: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
13: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Alcuni di voi, o forse tanti di voi, come il sottoscritto, sono cresciuti negli anni leggendo le cronache e le analisi di Marco Politi sulla Chiesa romana, la Chiesa globale in realtà. Quando scriveva su Repubblica, poi quando ha scritto sul Fatto Quotidiano e oggi ha un blog sul Fatto Quotidiano stesso, perché è stato uno dei primi vaticanisti a riuscire a spiegarci, diciamo a noi profani, il rapporto che c'è stato sempre tra la Chiesa e la politica, tra la Chiesa e il presente, la Chiesa e la contemporaneità. E in questo libro, il libro che mettiamo al centro della puntata di oggi, riflette sulla Chiesa di Bergoglio, ma anche sull'eredità della Chiesa di Bergoglio. Il titolo già dice molto: La rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Papa Francesco. Marco Politi, benvenuto Marco.
1: Buongiorno a tutti.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te Giorgio, al nostro ospite e a chi ci sta seguendo.
0: Perché incompiuta? Qual era la rivoluzione che aveva in testa Papa Bergoglio? Parleremo di questo, ma naturalmente parleremo, come dicevo poco fa, di contemporaneità, di attualità, perché Marco Politi ci ha sempre aiutato a fare questa operazione intellettuale. E allora crediamo sia doveroso cominciare a farvi vedere delle immagini che riassumono alcuni dei primissimi passaggi dell'erede di Bergoglio, cioè Papa Leone.

Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili.

0: il Papa è ovviamente, dico una cosa molto banale, dentro la storia. Avete visto e ascoltato le parole su Gaza, l'incontro con i Zelensky, l'incontro con J.D. Vance. Una difficilissima eredità quella che raccoglie Papa Leone.
1: No. Beh, il conclave è stato un momento drammatico e rapido, perché i vescovi ultraconservatori, i falchi nemici di Bergoglio, volevano processare l'eredità di Bergoglio. Ma questa linea non è passata. La grande maggioranza dei vescovi, anche e soprattutto del sud del mondo, sparsi in tanti posti, ha voluto che ci fosse qualcuno che continuasse, continuasse anche l'internazionalizzazione della Chiesa, però al tempo stesso riportasse anche equilibrio dopo 10 anni di guerra civile che ci sono stati all'interno della Chiesa.
0: Un Papa americano, e questo è un elemento, un Papa americano, ma ora semplifico molto, uso delle formule di Coppola, certo non trumpiano. Noi abbiamo visto qualche giorno fa i funerali del povero Charlie Kirk, che era un propagandista di destra, molto trumpiano, che è stato, come sapete, ucciso. Quelle immagini che ci arrivavano dall'America, la maggior parte dei presenti, credo Marco, fossero protestanti peraltro,
1: sì.
0: Però quel rapporto fra nazionalismo e cristianesimo pone dei problemi secondo te?
1: Assolutamente, sta nascendo proprio una nuova forma di utilizzazione della fede, non è neanche un rapporto tra cristianesimo e nazionalismo, ma con questo nuovo populismo autoritario, tendenzialmente totalitario, la fede...
0: Totalitario, usi te.
1: Totalitario perché non accetta in realtà organismi di controllo, non accetta i giudici, non accetta la libera stampa, non accetta i comici, non accetta che ci siano organismi internazionali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ho detto tendenzialmente che vuole avere tutto in mano. La fede viene usata come strumento di battaglia per imporre una certa linea. Per esempio è drammatico che Kirk abbia detto: se mia figlia fosse stata stuprata non avrebbe dovuto abortire. E questo già dimostra intanto la violenza di una linea di pensiero e dall'altra anche la non accettazione della libertà della donna, perché qual era la scelta della figlia? Pensa intanto tua figlia che cosa vuole e pensa anche al fatto che lo Stato forse vuole aiutare questa ragazza a compiere una scelta consapevole. Questa linea di questo cristianesimo evangelicale, come si dice, che non ha niente a che fare con il luteranesimo storico, con l'anglicanesimo storico, vede proprio le idee base di come intendono la fede da imporre nello Stato, e quindi ribadiscono sempre: gli Stati Uniti sono una nazione cristiana, che poi vuol dire anche sono una nazione bianca che ha la sua supremazia sugli altri.
0: Sì, questo è un passaggio interessantissimo e obiettivamente preoccupante. Il rapporto fra Papa Prevost e i cattolici americani e le gerarchie cattoliche americane. Guardiamo queste immagini e poi ne discutiamo.
2: L'arcivescovo di New York, Timothy Dolan, ha espresso la convinzione che Papa Leone XIV, noto per il suo impegno nel costruire ponti, cercherà di instaurare un dialogo anche con il presidente Donald Trump, oltre che con gli altri leader mondiali. Il capo della Casa Bianca e il suo vice, J.D. Vance, si sono prontamente congratulati con il nuovo pontefice. Tuttavia, non tutti negli ambienti conservatori hanno accolto positivamente l'elezione. Alcuni esponenti dell'ala più radicale del movimento trumpiano hanno criticato Leone XIV etichettandolo come anti-Trump. Da parte sua il cardinale Prevost non aveva esitato a bacchettare Vance, che per difendere la stretta all'immigrazione aveva fatto riferimento ad un'antica teoria secondo cui l'amore andrebbe riservato principalmente a chi c'è più vicino. Sbagliato, ha scritto Prevost, Gesù non ci invita a fare una gradatoria in fatto d'amore verso il prossimo.
0: Marco, aiutaci a leggere questo rapporto.
1: Beh, ricordiamoci che proprio nei tempi intorno al conclave della elezione di Papa Leone uscì fuori una immagine in rete di Trump vestito da pontefice, cioè questo delirio di onnipotenza per cui lui può fare tutto. No, Steve Bannon, che è uno dei trumpiani di ferro, ha detto che è stata una scelta pessima quella del conclave, perché sapeva che Prevost fa parte di quell'ala del cattolicesimo americano e soprattutto della gerarchia cattolica americana, che per esempio su una questione scottante come quella degli immigrati ha sempre detto che bisogna salvare e tutelare la dignità delle persone. E bisogna dire anche che la maggioranza dei vescovi americani, nel momento in cui il governo ha voluto anche togliere dei sussidi per le opere di assistenza, per le opere di carità, ha tenuto ferma questa linea di difesa della dignità umana, dell'aiuto negli Stati Uniti per questa fascia di popolazione. Non dobbiamo poi dimenticare che gran parte di questi immigrati irregolari nel frattempo lavorano, hanno case, i figli vanno a scuola, pagano.

0: le tasse, quindi sono certamente irregolari per come sono entrati, ma non per il loro modo di partecipare anche alla crescita dell'economia americana.
1: I papi e le guerre, qui cominciamo a toccare anche un tema al quale, a mio avviso, Marco Politi dedica delle pagine molto puntuali, cioè Papa Bergoglio e la guerra russo-ucraina, Papa Bergoglio e Gaza, le eventuali differenze con la posizione di Papa Leone. Qui ascoltiamo le parole di Papa Bergoglio, credo pochi giorni dopo l'inizio della guerra, che sono significative, ma insomma questo è un punto delicato che affronteremo tra poco.
2: Abbiamo smarrito l'umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. In quest'ora buia vieni a soccorrerci e consolarci. Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Fa che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace.
1: Ora Marco, tu sei un giornalista e conosci come me le semplificazioni dei giornalisti. Papa Bergoglio in realtà poi è stato inchiodato a quella frase che può essere tradotta così: la guerra è colpa della NATO perché la NATO è andata a abbaiare alle porte della Russia. Subito dopo, recentemente, qualche settimana fa, Papa Leone ha usato quella frase: la NATO non ha cominciato nessuna guerra. E se vuoi, nelle semplificazioni giornalistiche si è detto: Bergoglio era filo russo, Prevost in realtà è filo ucraino. Sono appunto semplificazioni. Tu provi a fare uno sforzo di spiegazione in questo libro, no?
0: Ma credo che bisogna capire che Bergoglio era non solo un leader religioso, ma anche una testa politica, di analisi politica. Proprio adesso alle Nazioni Unite la Presidente del Consiglio ha detto che la risposta di Israele a Gaza è stata spropositata, non accettabile. Ora, bisogna dire che proprio questa parola spropositata di reazione è una cosa che pochi mesi dopo, già nel 2023, è stata usata da Papa Francesco quando ha detto: qui c'è una reazione spropositata, non c'è proporzione, c'è terrorismo da tutte e due le parti nel modo di intervenire sui civili. Allora, anche sull'Ucraina, Papa Francesco, certo, al di là di una singola frase su cui ci si può attaccare per fare i titoli dei giornali, Francesco aveva con sé intanto l'esperienza lunga, diciamo decennale dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, dell'esperienza della diplomazia della Santa Sede, che ha visto quanto l'odio etnico può essere distruttivo proprio nella ex Jugoslavia. Cioè popoli che avevano vissuto insieme poi si odiano, compiono delle stragi impossibili o possono anche arrivare a delle guerre in cui non si esce mai da questo bagno di sangue, no? L'inutile strage, come hanno detto proprio poche ore fa i vescovi italiani. Francesco si è rifatto in realtà nella sua riflessione a quello che è successo nel 1962 con la crisi di Cuba e col ruolo che giocò anche Giovanni XXIII. Gli Stati Uniti non potevano accettare che ci fossero delle rampe missilistiche a Cuba.
1: Sì, però qui Marco è facile risponderti.
0: No, io sto finendo adesso. Sì. No, dico, per la Russia non era accettabile che l'Ucraina entrasse nella NATO. Kissinger aveva detto a suo tempo, profeticamente, l'Ucraina non può essere bastione contro la Russia e non può essere bastione contro l'Occidente. Ecco, questa è la preoccupazione che ha avuto Francesco, e bisogna dire che al di là della condanna netta dell'invasione russa, poi col passare dei mesi e col passare degli anni abbiamo visto che l'opinione pubblica del sud del mondo, l'opinione globale, il ministro della difesa Crosetto ha detto poche settimane fa: dobbiamo abituarci all'idea che il centro del mondo non siamo noi, ma il centro del mondo è il mondo. E il centro del mondo vuole che questa guerra finisca e sa benissimo che questa guerra può finire solo congelando la situazione, così come durante la guerra di Corea.
1: A proposito di quello che sta accadendo a Gaza, vi facciamo vedere un...

0: all'interno delle tante dichiarazioni di Papa Prevost, cioè di Papa Leone, e poi ci andiamo a vedere, eccolo qua, l'onomastico del Papa, Gaza, la situazione inaccettabile, sorga un'alba di pace. Credo, se non sbaglio Marco, che Prevost né Bergoglio abbiano mai usato la parola genocidio, loro.
1: No, però Francesco anche lì è andato un passo in avanti dicendo bisogna studiare se secondo le convenzioni internazionali non si può usare la parola genocidio. Prevost è stato prudente perché ha detto finora la Santa Sede non ha usato questo termine, però Prevost è stato nettissimo subito dicendo no alla punizione collettiva di un popolo, no allo spostamento forzoso, certo, di un popolo. Quindi in questo senso c'è una continuità.
0: Noi, Marco, abbiamo seguito dei sacerdoti, oltre 500, che qui a Roma usano invece esplicitamente la parola genocidio.

0: Noi come preti non possiamo stare in silenzio quando vediamo che l'umanità è violata nella sua sacralità. Una settantina di preti ci ritroveremo a Sant'Andrea al Quirinale per pregare contro il genocidio e per la fine della violenza in atto a Gaza. Noi riconosciamo Cristo in questo momento storico proprio nel popolo di Gaza, che è affamato e assetato da parte dello Stato occupante di Israele. E ci schieriamo dalla parte dell'oppresso, così come ha fatto Cristo.
1: È assurdo praticamente che si è arrivati a distruggere un popolo sotto gli occhi di tutte le televisioni di tutto il mondo e nessuno reagisca. E questa è la cosa, i governi hanno tradito tutto.

0: preti contro il genocidio, ci sono dei preti che hanno il coraggio di utilizzare questa parola ancora prima che il Vaticano si esprima, ancora prima che l'ONU si esprima. Non vogliamo dividerci sulle parole, non abbiamo chiesto permessi ai nostri superiori, non si deve chiedere permesso per vivere il Vangelo. Per questo decidiamo di non essere neutrali, perché essere neutrali oggi vorrebbe dire schierarsi dalla parte dell'oppressore.
1: Nasceva come una causa impossibile. Firme da tutti e cinque i continenti, 1500 firme, anche di più, un cardinale, una ventina di vescovi e tanti preti di grandissimo spessore. Certo, non spetta ai preti occupare lo spazio della politica, ma stasera abbiamo attivato un processo. Gesù fu condannato come un rivoluzionario. Il suo messaggio fu politico, certamente, ma nella forma più alta di politica.
2: Non devi temere i terrori della notte, è freccia che vola.
3: Marco, prova a metterla così, ma nella Chiesa Cattolica ognuno fa come gli pare rispetto alle gerarchie. È comparabile a quello che accade in tanti paesi del mondo, forse anche in Italia, cioè le piazze manifestano e il potere politico invece è molto più prudente?
4: Beh, certamente le piazze riflettono quello che è il movimento e l'anima di un popolo, di una maggioranza di un popolo, la sensibilità. Però c'è anche una maturazione. Dicevamo prima che lo stesso Papa Francesco diceva dobbiamo studiare se ormai non si può usare questo termine genocidio o genocidario. Dobbiamo dire che questa maturazione è avvenuta nel cuore stesso di Israele. Due associazioni israeliane ormai usano ufficialmente il termine di genocidio per quello che avviene a Gaza e il grande scrittore israeliano David Grossman ha detto è un genocidio. Ma senza impiccarsi ad un solo termine, quello che è chiaro è che il rifiuto di questa politica di sterminio e anche del sadismo nel condizionare, no, quanti camion entrano oggi? 20, 30, 40, ne dovrebbero entrare 800 al giorno che non entrano da 3 mesi, riducendo la situazione di Gaza in una situazione impensabile, bambini che vengono amputati senza avere l'anestesia, gente che muore, soldati israeliani che sparano a un vecchio, poi il figlio cerca di prendere il padre, sparano al figlio, poi sparano al fratello. Che

0: cerca di prendere tutti e due, cioè una situazione intollerabile. Ora, su questo tutta la Chiesa, la Santa Sede, i papi sono ormai molto fermi nel condannare questo tipo di politica.
1: Alice.
2: Allora, parliamo dunque di papi che sono in ascolto. Ci ha incuriosito ieri un articolo sulla stampa che vi mostro, che si chiama L'orecchio del Papa, che ci dice che apre in San Pietro la prima stanza dell'ascolto Vaticana, dove sacerdote, suore e laici risponderanno alle domande dei fedeli. Ora, approfondendo questo articolo, dunque, chi anche ha domande esistenziali a cui non sa dare risposte può trovare una casa per farle. Naturalmente lo psichiatra Vittorino Andreoli, il nostro amico Andreoli, dice che è una buonissima cosa, dove le chiese invece non devono essere solo dei musei. Veniamo a scoprire che in realtà tutto questo è frutto anche di una messa in ascolto che cominciava da Francesco attraverso questa rivista che si chiama Piazza San Pietro, che è diretta da Padre Fortunato, dove è proprio un ponte, perché è una rivista digitale dove ci si può mettere in contatto con il Papa. Quindi qua c'è proprio una mail, la rivista si può consultare, c'è una mail, lettere@piazzasanpietro.va, dove si può scrivere a Papa Leone.
1: Quello che ci ha detto Alice ci dimostra che obiettivamente Papa Bergoglio ha cambiato la Chiesa Cattolica, almeno crediamo. E però Marco parla di rivoluzione incompiuta. Vediamo questo servizio sulla fiducia supplicans e poi cominciamo a ragionare di questo termine e di questa espressione e dei contenuti di questo libro.
3: Via libera di Papa Francesco alla benedizione delle coppie omosessuali e dei divorziati risposati, fino ad oggi esclusa dalla Chiesa Cattolica. La novità arriva dal Dicastero per la Dottrina della Fede, con una dichiarazione controfirmata dal Pontefice, ma l'ex Sant'Uffizio, guidato dal cardinale argentino Victor Fernandez, fissa alcune condizioni. La benedizione deve avvenire in un momento diverso dalla celebrazione delle nozze civili e senza un rituale prefissato, per evitare che possa essere confusa con il matrimonio, che per la Chiesa Cattolica rimane possibile solo comunione indissolubile fra un uomo e una donna.
1: Arriviamo al nodo, Marco. Perché incompiuta?
0: Ma il nodo vero è che Francesco ha fatto una serie di innovazioni sapendo di non avere dietro di sé la maggioranza della gerarchia ecclesiastica. Quindi ha sempre forzato la situazione. Ha deciso di dare, che venisse data la comunione ai divorziati risposati con una nota a pie pagina di un suo documento dopo il sinodo sulla famiglia, i due sinodi sulla famiglia, in cui non era scritto nero su bianco nel documento finale del sinodo: sì, si può dare la comunione ai divorziati risposati. Ha deciso di aprire la discussione sul diaconato femminile, che ancora è aperta. Ha deciso improvvisamente di dire: ma gli omosessuali sono tutti figli di Dio, chi sono io per giudicare? Gli omosessuali hanno diritto a vivere in famiglia. E ha deciso di testa sua, insieme al prefetto del Dicastero della Dottrina della Fede, del Sant'Uffizio, diciamo, il cardinale Fernandez, un argentino che il Papa conosceva molto bene, ha deciso di dire: si può dare la benedizione a queste coppie irregolari, che sono le coppie anche di omosessuali. Naturalmente non la benedizione come quando si fa il matrimonio religioso in chiesa, ma si può dare la benedizione. Questo ha scatenato il contrattacco sempre dell'ala conservatrice durissima, che difatti vorrebbe adesso che Papa Leone abolisse questo documento, questa autorizzazione. Leone si trova adesso su un crinale. Lui è stato eletto non per tornare indietro, e difatti Leone non abolirà la fiducia supplicans, questo documento. Però Leone insiste su quello che è scritto nel documento, che la benedizione non deve essere una benedizione ritualizzata. Al tempo stesso, per esempio, i vescovi tedeschi stanno preparando un manuale per dire come fare questa benedizione in tutte le chiese. Il manuale è intitolato La benedizione dà forza all'amore. Questo è il concetto.
1: C'è un ultimo filmato che vorremmo farvi vedere, che credo riassuma anche queste tensioni che percorrono la Chiesa e che appunto per i laici, forse di nuovo semplificando, sembrano lo scontro fra il mondo conservatore e un mondo che invece cerca di stare al passo, poi chiamiamola modernità, ma è un'espressione troppo vaga. La messa in latino, guardate queste immagini.

0: quando uno entra, anche solo per caso, dentro una chiesa dove viene celebrata la messa nell'antico rito, rimane come estasiato.
1: Sono nato con questo rito io, ci sono stato battezzato, comunicato, cresimato e sposato. Hanno stravolto la liturgia senza un valido motivo. Sente qualche cosa in più di una messa di queste qui, tutte suonate, cantate. Quando hanno aperto c'erano 10 persone, ma adesso non c'entra più. Darà fastidio a Bergoglio, al sor Bergoglio darà fastidio.
2: Perché poi Marco vorremmo chiudere su questo punto, i fedeli poi, rispetto a queste tensioni, frizioni, vanno dove?
3: E i fedeli sono troppo... in tante direzioni, vanno in tante direzioni, non dobbiamo dimenticare che gli ultimi tre papi, che sia Wojtyla, Ratzinger o Bergoglio, hanno visto che la crisi della Chiesa, la crisi della partecipazione, delle messe o delle vocazioni è continuata ad andare avanti. La messa in latino è un fatto molto interessante, perché la vecchia generazione ha un atteggiamento, diciamo così, reazionario, anche di fastidio contro il Concilio Vaticano II. Ricordiamoci che poi nella messa latina antica si diceva anche che il popolo ebraico era deicidia, che Giovanni XXIII ha abolito questa prima, diciamo, affermazione intollerabile. Però è anche vero che ci sono molti giovani che sono affascinati dal mistero, esatto, di questa messa nell'antica lingua, che unisce tutti coloro che hanno anche lingue diverse. E quindi è chiaro che quando si trovano un tedesco, uno del Sudafrica, sì, uno,
2: Marco,
3: della
2: voglio,
3: Spagna,
2: non voglio fare
3: pregano insieme in latino.
2: Però nessuno capisce niente, quindi sono tutti...
3: Questo è verissimo, però probabilmente questi hanno poi il libretto scritto in due lingue. Sì. Però comunque è un dato di fatto che, diciamo, noi giornalisti osservatori dobbiamo tener conto che ci sono dei giovani, molti giovani, relativamente, naturalmente possiamo dire il 13%, il 15%, che sono affascinati da questo rito.
2: Ti faccio un'ultima domanda, tu l'hai spiegato molto bene in questo libro, ovviamente hai spiegato benissimo, il rapporto fra due papi, il Papa Leone scelto, non come Papa, ma insomma come cardinale da Papa Bergoglio, la difficilissima eredità. Secondo te che direzione prenderà poi Prevost?
3: Ecco, io credo che ci sono alcune parole chiave già nelle sue prime apparizioni. Ha detto: non voglio essere un condottiero solitario, cioè vuole creare anche una comunità sia nella curia che fuori della curia, che insieme cammini nella direzione anche dell'innovazione. Ha detto: la curia resta, i papi passano, perché una comunità di 1.400.000.000 di persone ha bisogno anche di un organo centrale, che però sia un organo riformato, che rifletta la varietà di questo vasto mondo. E ha detto che le polarizzazioni non sono utili, quindi lui vorrebbe riportare a un equilibrio una situazione lacerata.
2: Perché alcuni strappi di Bergoglio erano stati digeriti male.
3: Ma certamente, ma Bergoglio ha sempre strappato, era l'unico modo per andare avanti. Ora si vede che le sue sono state intuizioni giuste, anche quello di dire il ruolo guida delle donne nella Chiesa o anche le donne diacono, sono intuizioni che magari noi vedremo fra 20-30 anni verranno realizzate.
2: Grazie a Marco Politi per essere venuto nei nostri studi a parlare della rivoluzione incompiuta. La Chiesa dopo Papa Francesco, peraltro c'è una bellissima fotografia che vedete adesso nelle immagini pubblicato da Il Millimetro. Marco, grazie. Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
2: Alla prossima con Quante Storie.
5: Ha il suo metodo.
6: Sarebbe, polizia, polizia. Ma che modi!
5: Il suo stile.
7: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
5: Vuole sempre la verità.
7: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
8: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
5: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
9: Capo, poliziotti si nasce e poliziotti si muore.
10: Mamma mia, proprio in tappa all'aereo, commissario.
5: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone l'africano. A seguire...

0: Pane e olio, sabato 21 e 30, Rai 3.
1: Da luglio, un giorno in pretura in prima serata. Vi mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.
2: Con Roberta Petrelluzzi, un giorno in pretura, prossimamente in prima serata, Rai 3.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Quando arrivano i disturbi di stomaco, prova Neobianacid. Ha una formula vegetale e un'azione rapida contro reflusso, acidità e difficoltà digestive. Lascia fuori i disturbi di stomaco. Neobianacid, da Aboca.
5: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
6: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
5: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo di Abelardo e Eloisa. Secondo Stendhal, gli inventori dell'amore nel XII secolo. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 1115. Pietro Abelardo, filosofo acclamato, diventa precettore della giovane Eloisa presso la dimora dello zio Fulberto, canonico della cattedrale di Notre-Dame. Tra i due scoppia la passione. 1118. Pietro, subita la feroce vendetta di Fulberto, si rifugia nell'abbazia di Saint-Denis, dopo aver messo al riparo Eloisa nel monastero di Argenteuil. I due, separati, prendono i voti nello stesso giorno. 1132. Dopo circa 15 anni di silenzio, Eloisa, divenuta badessa del Paracleto, monastero fondato da Abelardo, dà inizio a un intenso epistolario con l'uomo che non ha mai dimenticato.
0: 1132. Di Abelardo e Eloisa parliamo con il professor Alessandro Barbero. Professore, bisognava aspettare 2500 anni, tanti ne esistono i filosofi, anche 3000, perché per arrivare al 1115, quando un filosofo più che quarantenne affascina una studentessa poco più che ventenne e fra loro esplode una storia d'amore di cui parleremo per tutta la puntata?
2: Ma forse bisognava aspettare il Medioevo, intanto perché ci fossero le studentesse. Perché, per carità, nell'antichità parliamo sempre di pazzi, a donne colte ce ne sono state, però nel Medioevo c'è un'accelerazione, di donne scrittrici di cui possediamo delle opere, dopo Saffo che rimane isolata, poi più niente per tutta l'antichità romana. Medioevo ci sono. E poi bisogna aspettare il Medioevo perché l'amore diventi importante. Agli antichi interessava meno. Era una roba privata, Catullo ci scriveva le sue poesiole, ma le grandi opere non riguardavano l'amore. Invece il Medioevo inventa il fatto che l'amore è una cosa importantissima.
0: E perché quella generazione? Si dice è la generazione dopo la conquista di Gerusalemme, dopo il 1099, è una generazione particolare, sono come quelli del dopoguerra.
2: Però già la conquista di Gerusalemme vuol dire che quell'Europa lì è piena di giovani. Perché quando mandi fuori degli eserciti, delle flotte, vuol dire che sei in piena espansione.
0: Comunque. E allora vediamo questa storia di come il XII secolo inventò l'amore, guidati da Michela Ventriglia.
3: L'amore tra la giovane allieva Eloisa e l'acclamato maestro di logica Abelardo, scoppiato a Parigi intorno al 1115, è qualcosa di nuovo. Nuova la sua intensità e inedita la sua espressione. Per lo scrittore francese Stendhal è l'archetipo della passione soverchiante e irresistibile. Qualcosa che nel

0: cuore del Medioevo non appartiene più solo al misticismo, ma all'attrazione terrena, al legame tra anima e corpo. Qualcosa che racconta di un mondo in trasformazione, sotto la spinta propulsiva dell'aumento demografico. Perché nel fermento culturale ed economico del XII secolo anche i sentimenti e le loro declinazioni spirituali, teologiche e letterarie recano i segni di una realtà in movimento che, se guarda al sacro, non rifugge più il profano. Movimenti intellettuali, religiosi, artistici celebrano la generazione che nel 1099 aveva conquistato Gerusalemme, aprendo nuove prospettive al vecchio continente. Movimenti di pellegrini, movimenti dalle campagne alle città, movimenti commerciali che investono l'Europa e ne mutano il volto. Tutto cambia, anche l'amore. Abelardo ed Eloisa ne sono i primi testimoni, con un epistolario doloroso di 8 lettere in cui le ragioni del cuore si intrecciano indissolubilmente con quelle della fede e della filosofia.
1: Mio bene amato, di recente mi hanno recapitato inaspettatamente la lettera di consolazione che hai scritto a un amico. Subito ho capito che era tua e mi sono messa a leggerla con tanto più entusiasmo quanto più mi è caro chi l'ha scritta.
2: 1132. Eloisa ha 30 anni. Qualcuno, conoscendo il suo passato, le ha consegnato un'epistola che Pietro Abelardo, cinquantenne e malato, ha inviato a un suo amico. Dopo oltre un decennio ha notizie dell'uomo che ha amato e dalla sua stessa penna. L'emozione è incontenibile e non esita a imprimerla sulla carta per ricevere risposta. Ma riga dopo riga la gioia fa posto alla rabbia per un silenzio durato troppo a lungo.
1: Da lungo tempo mi stupisco nel vederti dimenticare la nostra relazione. E niente, né il rispetto per Dio, né l'amore per me, ti induceva ad accennare un gesto. Non una parola, non una lettera. Tu sei l'unica causa delle mie sofferenze. Solo tu hai il potere di consolarmi.
2: Eloisa è priora del Paracleto, un monastero femminile nel territorio della Champagne. Ma la protesta del suo amore indomito si leva potente anche da quel luogo sacro, perché è a Pietro che ha consacrato la vita, non a Dio. Era stato Abelardo a fondare il convento che la ospita. L'aveva intitolato allo Spirito Santo e gliene aveva fatto dono quando, con le sue consorelle, era stata costretta ad abbandonare il convento di Argenteuil. Nel Paracleto, il filosofo, condannato dal concilio di Soissons nel 1121, aveva tentato di riannodare i fili della sua carriera di studioso e di insegnante dopo la messa al bando del suo trattato teologico. Ora, abate di Saint-Gildas-des-Rues in Bretagna, ridisegna i contorni di un'esistenza costellata di sventure per difenderne la memoria da chi, come l'abate cistercense Bernardo di Clairvaux, gli lancia invettive e strali polemici. E se il destinatario dell'epistola è una creazione fittizia, il dolore di chi la riceve è autentico. Come autentica è la frustrazione contenuta in quelle pagine, cronaca di un'ascesa folgorante e di un inarrestabile declino. Abelardo aveva rinunciato a tutto per inseguire la gloria scientifica e l'aveva conquistata. Nel 1114, ottenuta l'agognata cattedra alla scuola di Notre Dame, aveva contribuito a fare di Parigi una nuova Atene, riempiendola di goliardi, studenti vagabondi che accorrevano ad ascoltare le sue lezioni, ansiosi di apprendere come la logica, non la fede, fosse l'essenza della filosofia. Era divenuto il paladino della ragione sull'autorità, anche ecclesiastica. Successo e ricchezza gli sorridevano e di lì a poco anche l'amore.
3: Professor Barbero, mi riassume in breve questa storia di Abelardo e Eloisa? Come andò?
4: Andò che quello era un momento in cui i filosofi contavano tanto, perché la Chiesa contava tanto e le persone intelligenti, le persone abituate a ragionare, a leggere, a scrivere, a riflettere sui problemi, erano quasi tutti membri della Chiesa e quindi in quella Chiesa si discuteva moltissimo. E si poteva diventare

0: diventare famosi se si era dentro quel mondo e si diventavano famosi appunto come quello che sa insegnare a pensare, sa insegnare a ragionare. Quindi Abelardo è uno che è sotto i riflettori, che può avere del potere, potrebbe avere anche del potere, se non fosse che insegna cose che ad altri danno fastidio, tipo che la fede è fondamentale, ma noi la possiamo illuminare con la ragione. Si può discutere di tutto, ragionare su tutto. Ora, un personaggio così, noi siamo abituati a studiarlo attraverso i manuali di filosofia per quello che è il suo pensiero. Ma tutti noi sappiamo che la vita è una cosa più complicata di così. E che tu puoi essere un grandissimo pensatore sotto i riflettori e hai anche una tua vita privata. E magari hai incontrato una ragazza coltissima che è affascinata da te, ma anche tu sei affascinato da lei. Non sei tu che la seduci, sono due teste, oltre che due corpi, che si incontrano, no? Ecco. E nasce una storia d'amore, che poi quindi, però ha dei problemi, chiaramente.
1: Chiedo a Davide Esposito, come mai tutto questo avviene sulle lettere? Erano così importanti le lettere?
2: Sì, sono un documento fondamentale per comprendere il Medioevo. Una cosa che fa capire quanto fossero importanti è quanto abbia dibattuto la critica sulla veridicità di queste lettere, perché nel Novecento molti critici pensavano che addirittura fossero false, perché andavano a contrastare il loro pregiudizio di un Medioevo austero. Cioè, il personaggio di Eloisa che emerge dalle lettere è un personaggio sensuale, sicuramente non è un personaggio con sentimenti repressi come si pensava. Se mentre da una parte c'è Gilson, che è il più grande studioso di queste lettere, e affermava, ma questa è una storia troppo bella per non essere vera, c'era chi diceva, ma una storia troppo bella per essere vera, deve essere artefatta. Certo ci sono state anche critiche più ragionate, come quella del Benton, che diceva, ma i costumi monastici che emergono non corrispondono a quella dell'epoca. Ma perché c'era questo pregiudizio di questo Medioevo, appunto durante il Novecento, che non corrispondeva a realtà, perché in realtà tutti conoscevano questa vicenda, se ne parla tanto, ci sono tante fonti che ne parlano, ed è un amore quello di Abelardo ed Eloisa che ci fa capire quanto in realtà la nascita del sentimento d'amore nel mondo occidentale è storia ben complessa, ed è un amore anche diverso poi dall'amor cortese che nasce nella stessa epoca.
1: Ha ragione Davide Esposito, non solo, ma io vado più in là. Lì dove vedo l'emancipazione, il salto, una cosa che prima di lei non era mai stata fatta in Eloisa.
0: No, no, ma certamente, Abelardo è un pensatore straordinario, dopodiché poi il modo in cui gestisce questa relazione è un modo anche troppo umano e anche mediocre in certi casi, effettivamente.
1: Perché poi, mediocre?
0: Perché poi lui dice a un certo punto, lei rimane incinta, allora dobbiamo sposarci, e lei invece è lei che dice, ma perché dobbiamo sposarci? No, ecco, e lui comunque è un grandissimo pensatore in un mondo che però è pieno di grandi intellettuali maschi, e Luisa è una grande intellettuale donna. È quello, ed è una donna che vive questa storia d'amore appunto con una capacità di volerla gestire lei, anche se poi su certe cose finisce per cedere, però quindi lei è senza
1: dubbio. Glielo riconoscono di essere una pensatrice a livello di un uomo, Eloisa?
0: Sì, sì, sì, glielo riconoscono, perché poi alla fine, dopo la morte di Abelardo, lei rimane in relazione, certo, con l'abate di Cluny, che l'aveva protetto, e l'abate di Cluny, che è uno degli uomini più potenti del suo mondo, ed è un monaco, uno che in teoria dovrebbe pensare le donne sono una cosa pericolosa, teniamole, l'abate di Cluny le dice tutta la sua ammirazione per la sua cultura, la sua intelligenza.
1: E allora le faccio una domanda più precisa. Abelardo glielo riconosce o è solo preso da passione? Cioè, la riconosce una sua pari nelle lettere?
0: Una sua pari, secondo me, no.
1: Eccolo, dica. Allora.
0: Ma non riconosceva neanche nessun uomo maschio come suo pari Abelardo. Non è soltanto per incapacità di uscire dagli schemi sessisti. No, non credo che Abelardo riconoscesse nessuno al suo stesso livello.
1: Quindi per lui è una grande strada d'amore, a un certo punto da cui si deve ritrarre, per i motivi che vedremo nel secondo capitolo, chiamiamolo il capitolo della condanna di Abelardo, sempre guidati da Michela Ventriglia.
3: Pietro non è l'unico ad essere famoso. Il nome di Eloisa, appartenente alla potente famiglia Garlan, è sulla bocca di tutti, e non solo per la bellezza. È l'eccellente cultura che ne ha diffuso la fama in tutto il Regno di Francia. Lo zio Fulberto, canonico di Notre Dame, si è preso cura di lei sin da piccola, desiderando fare della promettente nipote una donna colta e sapiente. La sua figura, a soli 16 anni, si distingue

0: luminosa su un mondo troppo incline a limitare l'accesso femminile all'istruzione. E di quella luce l'ambizione di Abelardo vuole appropriarsi ad ogni costo. Prepotente e volitivo, si propone come suo precettore e col pretesto delle lezioni, come racconta nell'epistola consolatoria, i due si abbandonano completamente all'amore. I 17 anni di differenza e le prediche moralizzatrici dei riformatori contro la sessualità non arrestano la loro passione, che, mettendo da parte i libri, la fede e la ragione, si sublima nel piacere della carne.
1: Lo studio offriva il rifugio segreto che chiedeva l'amore. Presi dalla passione, nessun grado d'amore venne tralasciato. E quanto più questo piacere si impossessava di me, tanto meno potevo dedicarmi alla filosofia e impegnarmi nella scuola.
2: L'amore si era impossessato della mente e del corpo. Sant'Agostino ne aveva esaltato la forza trascinante e dolcemente ingannevole, ma a condizione però che avesse misura. Solo l'amore di Dio e verso Dio può essere smisurato, quello terreno no, perché la misura è lo specchio dell'ordine divino. E Abelardo quell'ordine l'aveva infranto insieme a Eloisa. E in un'epoca di rinascita e di rinnovamento, la passione aveva dipanato la loro storia coi tempi e le forme delle tragedie antiche.
1: Non molto tempo dopo, la fanciulla si accorse di essere incinta. Allora ci mettemmo d'accordo e una notte, di nascosto e senza indugi, la inviai al mio paese, dove visse da mia sorella, fino a quando non dette alla luce un maschio, al quale mise nome Astrolabio.
2: Astrolabio, lo strumento che serviva a dimostrare il moto dei pianeti. Un nome provocatorio e assai poco cristiano con cui sferzare la cultura dominante. Ma a quella cultura, Pietro decise di uniformarsi quando, per riparare al disonore, la chiese in sposa a Fulberto. Un'unione da tenere nascosta, si era raccomandato, che altrimenti avrebbe nociuto alla sua reputazione di asceta. E a nulla era valsa l'opposizione di Eloisa, che alla reputazione del suo Pietro teneva più che a se stessa. Eloisa aveva innalzato il suo amore al di sopra dell'istituzione del matrimonio. E se aveva ceduto, non era stato per adeguarsi alle convenzioni sociali, ma per obbedire all'insistenza del suo amato. Ricevuta la benedizione nuziale, Pietro l'aveva affidata al monastero di Argenteuil, dove era cresciuta, e le aveva fatto indossare l'abito monastico, ma non il velo. E proprio quando ormai i distanti osservavano la castità, la sorte si era abbattuta su di lui, crudele e vergognosa, per punirlo della colpa di entrambi. I sicari, assoldati da Fulberto, in un agguato notturno lo avevano edirato.
3: Il Signore ha portato brutalmente la sua mano su di noi. Non smetto di rimproverarlo per il torto che hai subito, contrario alla sua provvidenza. E più che placarlo tributandogli una giusta penitenza, lo offendo con la mia indignazione.
2: Eloisa non si era genuflessa neanche di fronte a Dio. Aveva osato contestarne il giudizio per poi scagliarsi contro se stessa e contro la pericolosità del sesso femminile. Abelardo, ferito e sanguinante, si era ritirato in convento a Saint-Denis e aveva preso i voti.
1: Il turbamento della vergogna, lo confesso, più che una devota conversione, mi spinse a cercare il rifugio del chiostro. Prima, tuttavia, obbedendo al mio ordine, Eloisa spontaneamente prese il velo.
2: Obbedendo spontaneamente. Un curioso ossimoro che fissa indelebile la grandezza di una devozione assoluta, quella di una moglie costretta, dal suo stesso sposo, a sposare Cristo.
4: Così, professor Berbero, lei prima ci ha spiegato come un intellettuale del genere di Abelardo era un personaggio importante, ma perché lo zio Fulberto era così contrario a che si unisse con Eloisa, che... E cosa ostava questa unione?
5: Ma in realtà il ruolo di Fulberto è ambiguo, perché quando Abelardo la sposa in realtà sembra che la cosa vada a posto, tutto sommato. Il problema vero ce l'ha Abelardo, perché a quell'epoca Abelardo non è un prete, però è un membro del clero. A quell'epoca non era come adesso, che praticamente chiunque sia membro della Chiesa è un sacerdote, se parliamo di maschi si intende, no? Ecco,

0: A quell'epoca invece i sacerdoti sono una minoranza, è pieno di uomini che sono membri del clero, hanno la tonsura, vivono secondo certe regole, ma in grosso modo vivono come tutte le persone comuni, come i laici, possono anche sposarsi. Però per fare carriera invece nel clero, devi essere sposati...
1: Devi darti il tono della scelta.
0: Devi dartelo e per certe cariche effettivamente non si usa che una persona sposata possa arrivare a certi livelli. C'è un'ambiguità, insomma, ecco, non ci sono obblighi precisi, ma c'è una grandissima ambiguità. Abelardo, evidentemente, il fatto che lui insiste per dire ci sposiamo, però non lo diciamo in giro, ecco, ammessa la poca plausibilità di questa cosa, ma comunque lui ha questa idea, mi potrebbe ostacolare essere sposato. Non so bene come, ma potrebbe ostacolarmi. E poi però infatti lui dice, va bene, siamo sposati, però adesso tu te ne vai in convento. E lì Fulberto sembrerebbe che abbia detto, ma questo ci sta prendendo in giro.
1: E comunque lo zio Fulberto lo manda addirittura a uccidere, e se non a evirare.
0: Sì, ecco. Sì, no, a evirare senza uccidere, perché se volevano ammazzarlo lo ammazzavano anche a quel punto. Invece è proprio una cosa più simbolica. Va detto che per reati di tipo sessuale i codici barbarici, ancora vagamente in vigore a quell'epoca, spesso prevedevano in teoria pene di quel genere, no? Con una forza simbolica, poi non è che si facesse davvero in pratica, quella roba lì è una vendetta privata, però aleggia l'idea, ti sei messo nei guai per questo.
1: Verissimo. Silvia Dalla Manna, a me è sempre sembrata più lineare la storia di Paolo e Francesca, così come ce la racconta Dante nella Divina Commedia.
2: Sì, esatto, la storia di Abelardo ed Eloisa è stata appunto accostata all'amore che unì Francesca da Rimini a Paolo Malatesta, il cognato, entrambi uccisi dal marito di lei Gianciotto e condannati per questo nel cerchio dei lussuriosi da Dante, in uno dei canti più emozionanti dell'intera commedia. Infatti Eloisa condivide con la Francesca di Dante la volontà di raccontare in prima persona le ragioni del proprio amore, restituendo così al lettore un'immagine un po' meno pallida e stereotipata della donna medievale. Comune poi alle due coppie c'è anche, diciamo, questa fatale connessione che si crea tra l'amore e i libri. Infatti, come Abelardo prima di lei, anche Francesca racconta di questa tensione sensuale che aumenta nell'atto di leggere insieme, di questi sguardi che si rincorrono e di questi libri che allo scoppiare della passione vengono abbandonati ancora aperti. È nel finale, tuttavia, che le due storie si separano. Infatti Abelardo incita Eloisa a riconsiderare la loro tragedia come l'inizio di un percorso salvifico, che è invece assolutamente precluso a Francesca, che infatti nella commedia non potrebbe parlare di pentimento proprio perché la morte ha spazzato via ogni possibilità di redenzione. Insomma, se Eloisa potrà salvarsi proprio grazie alla perdita dell'uomo che ama, Francesca, seppur in uno stato di dannazione, non verrà mai più separata dall'amato Paolo.
1: Perfetto quello che ha detto Silvia Dalla Manna, eppure la storia di Abelardo e Eloisa, per dei motivi che le confesso io non so spiegarmi, è più potente nella storia dell'umanità, è un mito più potente ancora di quello di Paolo e Francesca, che arriva secondo, medaglia d'argento.
0: Sì, beh, in parte perché se l'hanno raccontata loro, no? Diceva Silvia Dalla Manna anche nella Divina Commedia, è Francesca, certo, che racconta la sua storia, ma è Dante che la inventa. Beh. E invece qui, anche se come sentivamo prima ci sono stati tanti dubbi, sì, sull'autenticità di queste lettere, ma oggi tendenzialmente...
1: Solo nel 600 ci sono stati questi dubbi o sono continuati?
0: Ma anche dopo, sono anche continuati dopo, a lungo. Devo dire, un dubbio c'è in questo senso, non che non le abbiano scritte loro, ma che poi ci abbiano un po' lavorato per la pubblicazione, essendo due noti intellettuali, non ci stupiremmo, ecco.
1: Secondo passaggio, quello di coltivare l'amore pur essendo lui evirato e diventando lei monaca sostanzialmente, è anche quella è un modo di rappresentare come l'amore può essere fortissimo anche dopo la fine della passione sessuale, diciamo,
0: sì,
1: così.
0: E ha a che fare con il grande problema che gli intellettuali del Medioevo hanno con l'amore, in realtà. Loro non sono dei romantici come siamo noi siamo dei post-romantici, convinti che l'amore è la cosa più meravigliosa che esista, no? Vince tutto, non c'è discussione. Loro no, loro se lo chiedono, ma è una cosa giusta questa roba, che ci fa fare delle cose assurde, che ci fa mettere nei guai, che ci fa agire in modo irrazionale.
1: Professore, lei è uno storico, C'è sempre stato l'amore così come lo concepiamo noi, appunto, che fa fare delle cose irrazionali. nei secoli precedenti si amava in questo modo?
0: Sì, sì. Secondo me c'è sempre stato l'innamorarsi di un'altra persona, il perdere la testa e il fare appunto cose assurde. La differenza è che noi, i romantici, hanno insegnato che è bellissimo fare cose assurde per amore, mentre nel Medioevo...
1: Vivevano con un senso di colpa. E questo forse è il segreto della questione Abelardo e Eloisa. Andiamo nel terzo capitolo, quello più difficile, l'espiazione, sempre guidati da Michela Ventriglia.
3: Superbia intellettuale e lussuria, Abelardo riconosce in questi peccati la causa della sua rovina. Per anni ha cercato un senso alle sventure serbategli dal destino.

0: l'abito sacro, ad emendare l'anima dai bisogni del corpo, a porre una distanza tra la leggerezza dei tempi felici e il peso del presente gravato dalla penitenza. Ma Eloisa, irruente e disperata, lo accusa di svilire il loro passato e non gli consente di disporre anche dei suoi ricordi, dopo che ha disposto della sua vita obbligandola a indossare la fede nuziale e poi il velo. Eloisa non teme le regole ecclesiastiche, ammette che quel velo non è il segno di una tardiva vocazione, ma di un'ipocrisia accettata per amore. E dichiarandosi colpevole davanti a Dio, proclama la sua innocenza nei confronti di Pietro. Perché secondo l'etica che lui le ha insegnato, a contare non sono le azioni, ma i pensieri che le ispirano. E la sua intenzione, il suo unico scopo, è stato l'amore.
1: Se Abelardo rivendica per Eloisa la corona della vittoria morale che conduce alla vita eterna, Eloisa, in una lacerante coerenza, vorrebbe solo un angolo di paradiso terreno accanto a lui. Tormentata dai fantasmi osceni dei piaceri vissuti un tempo, incalza l'amato e tenta invano di scorgere le tracce della passione che li ha uniti. Ma non vi trova che parole esitanti e il loro rapporto ridotto a una vergogna turpe e spudorata. Pietro, per se stesso, chiede solo preghiere quotidiane in suo favore e una sepoltura dignitosa nel Paracleto, quando il cielo l'avesse chiamato.
2: L'amore che ci avviluppava entrambi nelle catene del peccato era soltanto concupiscenza e non merita di essere chiamato amore. Soddisfacevo in te le mie misere voluttà e questo era tutto quello che amavo. Fui privato di quella parte del mio corpo nella quale era il regno del desiderio, affinché, soffrendo, fossi reso adatto ai sacri altari.
1: Alle strategie seduttive è subentrata la rassegnazione sconfitta della maturità. E se il rigore degli uffici religiosi non ha potuto attenuare l'orgoglio e la vanità che tracimano dalle sue pagine, l'ardore si è spento sotto una coltre di rimorso e pentimento.
2: Compagna inseparabile, unisciti a me nel ringraziamento, tu che sei stata resa partecipe della colpa e della grazia. Ora, o Signore, porta a termine con estrema misericordia ciò che con misericordia hai iniziato e quelli che un tempo hai diviso nel mondo, congiungi a te eternamente in cielo.
1: Eloisa, dopo il matrimonio e la consacrazione, anche stavolta si piega alla volontà di Abelardo. E allora il filo che tiene insieme lo scambio epistolare diventa un percorso di ascesi spirituale.
3: Noi tutte, serve di Cristo e tue figlie in Cristo, ti supplichiamo di accordarci due cose. La prima è che tu voglia istruirci sulle origini del monachesimo femminile. La seconda è che tu concepisca e metta per iscritto una regola per noi, che sia adatta a tutte le donne e che descriva per intero il nostro modo di vivere e i suoi costumi.
1: La priora recalcitrante e innamorata ha ceduto il passo alla badessa. Eloisa, congedandosi da Pietro, si conforma alla responsabilità che il nuovo titolo, dal 1135, le impone. Abelardo, accogliendo la sua richiesta, nelle ultime due lettere, si distanzia dal pensiero cristiano ed esalta la fragilità femminile ponendola all'origine del primato spirituale delle donne, impegnate in una battaglia morale assai più ardua e più meritevole della grazia divina. Quando il filosofo si spegne, il 21 aprile del 1142, Eloisa lo fa seppellire al Paracleto e per circa un ventennio continuerà ad occuparsi del monastero, governandolo con risolutezza. Morirà il 16 maggio 1164 e per sua volontà sarà inumata nell'oratorio accanto al marito. Divisi dalla storia, uniti per sempre dalla leggenda.
4: Guardando il nostro filmato sono sempre più convinto che la vera storia, la vera protagonista è Eloisa di questa storia. E nella vicenda di Abelardo e Eloisa C'è un secondo tempo.

0: quello che è il tempo della pacificazione, che è con lo spegnimento della passione e con la sublimazione e la crescita per tutte e due, anche di lei che diventa badessa.
1: Sì, che poi naturalmente bisognerebbe riflettere sul fatto che quello che è successo ad Abelardo rende inevitabile che la sua passione si spenga. Certo. Eloisa, questo, come dire, prende atto, ma è lei, è per altri motivi che è uscita da quella, da quella logica della passione, evidentemente, no? Lei non ha bisogno di aspettare che a Abelardo succeda quella cosa lì per fare le sue scelte. Qui la cosa secondo me fondamentale è che noi dobbiamo ricordarci che in quel loro mondo loro sono tutti profondamente credenti. Peccano, certo che sì, si capisce, mica mai hanno detto che un credente non pecca, figuriamoci, si pecca tutti terribilmente, però siamo credenti. Quindi la sensazione del fatto che quello che stai facendo c'è sempre qualcuno che ti osserva e che ti giudica, che tu lo sapevi che quella cosa lì non dovevi farla, no? Per loro è importante. Paolo e Francesca, come si diceva molto giustamente prima, non hanno fatto in tempo, no? Non hanno fatto in tempo a rifletterci su. E invece Abelardo e Eloisa hanno avuto tutto il tempo. E in quel senso hanno agito come era logico, per come funzionava la loro testa. Cioè, finita questa cosa, bisogna capire se la possiamo riscattare, quanta colpa abbiamo commesso e quanto dobbiamo espiare, e poi anche che posto abbiamo ancora nel mondo, perché attenzione, mentre noi tendiamo a pensare è diventata monaca, poverina, no? Uscita dal mondo, ma no, essere badessa di una comunità voleva dire avere un ruolo.
0: Aver fatto carriera, essere diventata al pari di Abelardo quasi, insomma.
1: Beh, come dire, occupare un posto di potere. Queste badesse, a parte le rare principesse o marchese o regine, ma le badesse erano le uniche donne che avevano un ruolo di governo, gestivano patrimoni, negoziavano alla pari con altri.

0: Assolutamente sì, anche secondo me è così. Il bello è che poi invece i loro contemporanei e i loro posteri medievali erano interessatissimi alla storia d'amore. Quella era la cosa che li affascinava.
1: Quello perché, come dicevamo all'inizio, entra l'amore nel XII secolo e da allora non uscirà più dalla storia, perché nel XII secolo poi saranno tutte storie dove entrerà anche l'amore, però insomma
0: sì,
1: l'amore
0: sì,
1: entra
0: sì. Proprio. E poi l'amore come coppia, ecco, perché prima parlavo degli antichi. Gli antichi parlano dell'amore, i poeti romani ti parlano dell'amore, anche Saffo ti parlano di cos'è l'amore per me, io che sono innamorato o innamorata e cosa provo. Invece il Medioevo è affascinato dalla coppia. Loro sono a caccia di coppie, no? Tristano e Isotta, Lancillotto e Ginevra, Abelardo ed Eloisa, no? Ecco, Paolo e Francesca. Quello è, gli interessa vedere l'interazione delle due persone che si amano e quella è una novità.
1: Guardi, professore, a me non piace fare complimenti, però un tema così delicato, solo con lei lo potevo fare e solo lei me lo poteva spiegare, le lascio solo il compito di darmi 3 libri.
0: Certo, beh, intanto naturalmente noi tutta questa storia la sappiamo perché abbiamo le loro lettere, quindi quelle si possono leggere, ci sono tante edizioni, ce n'è una della UTET a cura di Leana Pagani.
1: Sono leggibili come lettere?
0: Sì, sono, bisogna sapere che sono testi fatti per un mondo che ha un altro gusto, sì, e un'altra cultura, ecco, tante allusioni a noi ignoranti sfuggono, però vale comunque la pena di leggerle, sì sì. E poi consiglierei un paio di libri che raccontano questa storia e che, le faccio notare, non si intitolano Abelardo e Eloisa, ma Eloisa e Abelardo, cioè, precisamente come diceva lei. E sarà un caso che sono tutti e due scritti da studiose. Maria Teresa Fumagalli, Beonio Brocchieri, che è una delle nostre grandissime studiose di filosofia medievale, e un altro di una grande, simpatica studiosa francese che è Régine Pernoud, molto, molto impegnata a suo tempo nella lotta contro lo stereotipo del Medioevo oscuro. Ecco, questi due libri che si intitolano entrambi Eloisa e Abelardo, più sottotitoli vari, secondo me sono quelli da leggere per cominciare a entrare in questa storia.
1: Ringrazio il professor Barbero anche per i libri che ci ha segnalato e di cui vi invito a prendere nota. Ringrazio moltissimo Davide Esposito e Silvia Della Manna, e mentre voi ve li scrivete accuratamente, io mi preparo alle conclusioni.
2: Abelardo ed Eloisa, epistolario, a cura di Leana Pagani, UTET 2004. Eloisa e Abelardo, parole al posto di cose, Maria Teresa Fumagalli, Beonio Brocchieri, Mondadori 1987. Eloisa e Abelardo, Régine Pernoud, Jaca Book 1984.
1: Alessandro Barbero ci ha ben raccontato come fu Pietro il Venerabile, abate di Cluny, a salvare in qualche modo Abelardo, a farlo riconciliare con Bernardo di Chiaravalle. E questo abate di Cluny, l'ultimo dei grandi abati di Cluny, fu importante sia per la riconciliazione fra queste due tendenze religioso, filosofico, ma anche perché ebbe un atteggiamento per primo nei confronti della cultura musulmana, dicendo per l'appunto che la battaglia contro i musulmani doveva essere più culturale che militare, e a tal fine fu lui il responsabile della prima traduzione vera, completa, ancora oggi valida, del Corano.

0: Vita mia, dialoghi giapponesi, venerdì in seconda serata, Rai 3.
1: È un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
2: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Domenica 28 giugno, seconda serata, Rai 3.
3: L'estate è arrivata! Allaccia le scarpe e conquista la vetta! Preparati a notti in tenda sotto le stelle e a nuotare sott'acqua senza pensieri. La tua estate comincia da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, questa sera alle 21.15 su Rai 3.
1: La scrittrice italiana più tradotta nel mondo, in un ritratto inedito e profondo.
2: Bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee. Durante la prigionia la popolazione giapponese non ci vedeva come nemici.
1: Tra vita e scrittura.
2: La memoria diventa racconto.
1: Da

0: BYD, metti la musica.
1: Nuova BYD Dolphin G super ibrida di EMI. Tua da 109 euro al mese con finanziamento C Auto Bank.
0: Non è solo un'auto, è una BYD.
2: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
3: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Quando è festa. Quando è...
5: No.
4: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
6: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
7: Con Trivago è facilissimo.
6: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
7: Ecco come si vince da campioni.
6: Hotel Trivago.
8: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
9: Ah, quanto è bello iniziare la giornata e sentirsi rifiorire. Quella sensazione di equilibrio che solo il kefir con i suoi benefici può darti.
10: Come si chiama?
9: Mil Kefir Plus Flora Intestinale. Con probiotici e fibre naturali per il tuo microbiota. Milk. Benessere in una parola.
11: Quel giorno era a lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
12: E poi quello è arrivato.
13: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
14: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
11: E Serafino? Non si è accorto di nulla.
15: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
16: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.
17: L'estate è fashion con Amica. Lo speciale sfilate è il regalo. E in più le Icon Bags 2026. La maxi bag è in edicola. Prossime uscite la tote bag e le due pochette. Solo con Amica.
18: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
19: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Brucia il capannone di un'azienda di imballaggi a Sarno, all'interno materiale plastico e cartoni, l'ARPA avvia il monitoraggio di diossine PM10. Il giorno dopo l'incendio all'ospedale del Mare, danneggiata una facciata, le fiamme partite da una pila di pedane in legno, si indaga su dinamiche e responsabilità. Morte sul lavoro a Grumonevano, a perdere la vita un operaio di 62 anni, caduto nel vuoto da un cantiere edile, l'ipotesi di un malore. Ombre e luci a Napoli Est, spari contro la sede del progetto Resta.

0: mentre a poca distanza rinasce la cappella seicentesca del Santissimo Rosario. Il Napoli resterà forte, competitivo e attraente. Parole e musica di Aurelio De Laurentiis, il presidente ha parlato dagli Stati Uniti, dove era allo stadio per il Belgio di Lukaku e De Bruyne. Al nuovo tecnico chiedo personalità, umiltà ed entusiasmo. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Max incendio nella notte a Sarno, in fiamme un capannone industriale. Un'ordinanza emessa poco fa dal comune vieta ai cittadini nel raggio di 500 metri l'uso di condizionatori, di stendere panni all'esterno degli edifici e di consumare frutta e verdura raccolte dopo lo sviluppo dell'incendio. Alessio Aversa.
1: No, ci spostiamo, volevo solo chiedere. No, ma ci spostiamo senza problemi.
2: Non c'è molta voglia di parlare perché è stata una notte di paura nell'area industriale di Sarno, dove poco dopo la mezzanotte un vasto incendio ha interessato lo stabilimento della Termoplast, azienda che si occupa della lavorazione e dello stoccaggio di materiali plastici, imballaggi, bobine, vaschette e cartoni. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, creando forte apprensione tra i residenti dell'area. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, 40 uomini e più di 10 mezzi coinvolti, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. Presenti anche gli agenti del commissariato di polizia di Sarno e i tecnici dell'ARPAC, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale.
3: Data la natura del materiale che era stato interessato, aveva sviluppato delle fiamme molto alte, quindi anche del calore molto, molto elevato. Quindi la nostra preoccupazione più che altro è stata circoscrivere l'incendio. E
4: la situazione è un po' particolare, stanno parecchie famiglie per strada, sembra brutto, è un po',
1: va bene,
4: un po' un casino.
2: L'obiettivo è stato evitare che il rogo si propagasse agli altri capannoni presenti in zona. Non ci sarebbero feriti. Restano da accertare le cause dell'incendio che ha provocato ingenti danni allo stabilimento, ma gli investigatori e i tecnici potranno completare i sopralluoghi solo al termine delle operazioni di bonifica e raffreddamento dell'area.
0: Un altro incendio ha interessato ieri l'ospedale del Mare a Napoli. È lì che andiamo in diretta da Alessandro Di Liegro. Qual è la situazione stamattina, Alessandro?
5: La situazione è quasi tornata alla normalità. Dei 180 pazienti che erano stati trasferiti precauzionalmente nella giornata di ieri, la maggior parte ha già fatto rientro nei loro reparti, restano trasferiti soltanto i degenti del reparto di chirurgia che sono attualmente nel reparto di dei surgery. Grazie a Mario Nobile possiamo vedere cosa resta del padiglione H3 coinvolto nell'incendio di ieri. Le fiamme partite da una catasta di pallet, di pedane in legno, altro materiale infiammabile appoggiato alla base del piano terra di quel padiglione. Poi le fiamme sono propagate attraverso i pannelli che coibentano la struttura fino a creare poi ieri un'alta colonna di fumo e a bruciare tutta quella parte della facciata. Ieri i rilievi di vigili del fuoco, le attività sono state già trasmesse alla procura che al momento non ha ancora sequestrato l'area e dovrà decidere anche se aprire un fascicolo su questa vicenda. Nel frattempo possiamo dire che i vigili del fuoco, sempre grazie a Mario Nobile, stanno continuando a lavorare qui in zona, peraltro un'inquadratura molto particolare perché esattamente qui alle spalle c'è anche la famosa voragine del 2021 che ha coinvolto il parcheggio degli utenti. 4 macchine che sono cadute, neanche allora ci sono stati feriti, insomma questa è una parte della storia tribolata dell'ospedale del Mare. È tutto, linea allo studio.
0: Momenti di tensione a bordo di un traghetto partito stamattina dal molo Masuccio di Salerno e diretto a Capri. Appena preso il largo dal vano motore si sono levate fiamme e fumo, forse per un'avaria. Scattate le manovre di emergenza, il personale di bordo ha spento l'incendio e lanciato l'SOS alla capitaneria di porto. I 57 passeggeri sono stati messi in salvo e riportati a terra dalla guardia costiera. In 5 hanno fatto ricorso alle cure mediche in ospedale per una lieve intossicazione, fra loro una donna incinta di 5 mesi, le loro condizioni sono buone. Ancora una morte sul lavoro è accaduto stamane a Grumo Nevano, la vittima un operaio di 62 anni. Il servizio di Diego Dionoro.
6: Una caduta e la morte. Non si sa ancora se conseguenza del volo, dall'impalcatura o di un malore. Il dato certo è che a perdere la vita è stato un uomo di 62 anni, Paolo Palma, originario di Giugliano. Ennesima vittima sul lavoro in un cantiere di Grumo Nevano, provincia di Napoli. L'incidente in via Cesare Battisti, dove gli operatori

0: Sono impiegati per l'abbattimento di un edificio. Sul posto i carabinieri di Castello di Cisterna e da una prima ricognizione nessuna telecamera di videosorveglianza nel cantiere e nemmeno nei paraggi. Non si esclude che l'uomo possa aver avuto un malore e abbia perso l'equilibrio, cadendo ai piedi delle pedane già privo di conoscenza. La salma è stata sequestrata e sarà l'autopsia a chiarire questi aspetti. Indagini in corso anche sulle condizioni di lavoro sotto l'aspetto dei dispositivi di sicurezza e della posizione contrattuale.
1: A Napoli Est, quartiere San Giovanni a Teduccio, spari contro la sede del progetto Resta. Indaga la polizia. Francesca Ghidini.
2: Non abbiamo avuto mai minacce, mai nessun problema, anzi.
3: Sono preoccupati gli operatori del centro che si occupa di supporto psicologico e orientamento per le famiglie. Danneggiate nella notte le vetrate della sede del progetto di rigenerazione urbana di San Giovanni a Teduccio, attivato dal comune. 16 fori, pietre o proiettili. Al lavoro in via Ferrante Imparato gli uomini della polizia scientifica. Il presidente di Arci Mediterraneo che gestisce la struttura ha colloquio con il sindaco Manfredi. Inspiegabile quanto accaduto, clima pesante qui, denunciano i comitati.
4: Noi siamo contro questi fenomeni e penso che sia giunto il momento di sbarazzarci di queste persone, perché non se ne può più. Noi intanto ci battiamo per riqualificare questo quartiere, per riconsegnargli anche i beni culturali, le proprie radici e la propria storia.
3: E a proposito di beni culturali, piccoli tesori tornano a vivere grazie all'impegno delle associazioni e dell'istituto comprensivo Scialoia Cortese del quartiere. Riaperta e ristrutturata la cappella secentesca del Santissimo Rosario, lo spazio antistante adibito per anni a discarica di rifiuti solidi urbani.
5: I ragazzi hanno lavorato su un progetto di cittadinanza attiva, sia per chiedere il recupero restaurativo della cappella, ma anche per chiedere oggi in questa sede che questa venga trattata come tale.
6: C'è bisogno di vigilare, forse di telecamere, ma si pensi che in presenza di 50 persone alcuni hanno ritenuto venire a buttare il sacchetto.
1: La rapina alla banca Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro. Si stringe il cerchio attorno alla banda, in particolare attorno al basista, la persona che ha fornito ai rapinatori informazioni determinanti per la riuscita del colpo. Gli investigatori hanno più di un sospetto sul caso. Ricordiamo, indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli. Il capo della polizia Pisani a Napoli per celebrare gli 80 anni del quarto reparto mobile. Giovanni Messina.
7: Il VTC, veicolo trasporto corazzato, anche anfibio e quindi utilizzato durante le alluvioni e le altre calamità naturali, l'idrante, la ruspa, parcheggiati qui nel cortile della caserma Nino Bixio, mezzi in dotazione al quarto reparto mobile della Polizia di Stato che oggi festeggia gli 80 anni di vita. Per celebrare questa ricorrenza è arrivato da Roma il capo della Polizia Vittorio Pisani.
8: È un anniversario molto importante che coincide anche con gli 80 anni della nostra Repubblica. Penso che sia molto importante riconoscere i reparti mobili, la loro funzione di garanzia dell'esercizio pacifico delle manifestazioni.
9: Lei ha ribadito che noi non dobbiamo essere considerati controparte dei manifestanti.
8: Assolutamente, noi non siamo la controparte dei manifestanti, ma il personale del reparto mobile è quello che sta per strada a garantire il pacifico esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. In Italia ci sono moltissime manifestazioni, è il paese europeo con più manifestazioni, il numero oscilla tra le 11.000 e le 12.000 all'anno. E la professionalità dei nostri uomini è certificata dal fatto che soltanto nel 3% delle manifestazioni accadono degli incidenti. Quando accadono degli incidenti perché vi sono degli infiltrati violenti che vogliono cogliere l'occasione per generare disordini.
7: Durante la cerimonia, momento di grande commozione quando la sala benessere della caserma Nino Bixio è stata intitolata al vicequestore Ciro Lomaistro, deceduto in seguito a un incidente stradale nel 2019 a Pozzuoli.
1: Nella chiesa di Donna Regina Nuova a Napoli il ricordo dell'opera di Don Lorenzo Milani. Carlo Solimene.
10: Educare significa anzitutto dare fiducia, creare possibilità e restituire parola a chi rischia di non averne. E questo, secondo l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, il messaggio principale all'interno dello straordinario lascito di Don Lorenzo Milani, animatore della scuola di Barbiana dedicata ai più poveri e autore di alcuni degli scritti che maggiormente animarono il dibattito tra i cattolici e non solo tra gli anni 50 e 60. Ultimo, quella lettera alla professoressa che in qualche modo anticipò il 60.

0: 68.
1: Quel messaggio è ancora vivo, è ancora estremamente attuale. Il tema della parola, l'attenzione alla parola, alla scuola come forza emancipatrice.
0: Nella chiesa di Donna Regina, a Napoli, la riproposizione dei due volumi dedicati a Don Milani in occasione del centenario della sua nascita, caduto 3 anni fa. L'occasione per rilanciare il valore della solidarietà, della non indifferenza rispetto ai mali del mondo.
2: Che vogliamo fare? Vogliamo vivere? C'è solo io. Dice sto bene io, arrivederci e grazie. Dice oppure no, I care, mi interessa. Dice vorrei che stessimo bene un po' tutti.
3: Ha messo al centro la dignità dei poveri, il loro riscatto attraverso la scuola, attraverso la cultura. Per questo Papa Francesco lo definì un prete inquieto e inquietante. Quindi io penso che tutti noi dobbiamo in qualche modo essergli riconoscenti e cercare di fare la nostra parte.
4: Consiglio comunale giovedì a Castelvolturno per scongiurare la chiusura del pronto soccorso del Pineta Grande. Dalla stessa struttura sanitaria la storia di un ex soldato statunitense salvato grazie a un intervento chirurgico. Ivan Palumbo.
5: How do you feel now?
6: I feel wonderful.
5: Wonderful, meraviglioso. Questo è il lieto fine della storia, quella dell'ex soldato Andrew Hall, dimesso dal Pineta Grande Hospital. Non riuscivo a stare in piedi né a camminare, racconta. Provavo un dolore fortissimo, ero instabile, sono stato costretto a usare la sedia a rotelle. Non vado al lavoro da 2 anni.
7: Lui aveva ricevuto una diagnosi sbagliata di sclerosi multipla, mentre invece noi abbiamo rivalutato il paziente clinicamente e quindi poi siamo arrivati alla giusta diagnosi che richiedeva un approccio chirurgico.
8: In questa risonanza magnetica vediamo come il midollo cervicale è strozzato dall'ernia che fuoriesce. Nel post-operatorio c'è una liberazione del midollo e una ricostruzione del tratto C7D1.
9: Non posso andare con mio marito, la cena, un ristorante, tutto molto difficile per lui, per 2 anni. E oggi, mamma mia!
5: La Campania è la loro casa dal 2011. Qui Andrew, americano del Texas, ha scelto di curarsi in una struttura sanitaria d'eccellenza, l'unica di un'area vastissima che va oltre il litorale Domizio e rischia di chiudere il pronto soccorso. 128 accessi solo ieri.
10: La regione non ha pagato le prestazioni di emergenza erogate oltre i limiti che vengono assegnati preventivamente, che sono dei limiti anacronistici.
5: Credito di 39 milioni. Giovedì un consiglio comunale straordinario a Castelvolturno per risolvere la crisi.
4: Serata di gala a Vico Equense per sostenere la ricerca in campo medico. Antonella Maffei.
11: Tante energie che vengono dalla società civile intorno all'iniziativa di Antonio Giordano e della sua fondazione che premia le eccellenze, la qualità nella ricerca, la qualità nelle professioni.
12: Ricerca, istituzioni, comunità accademica e impresa insieme a Vico Equense per sostenere l'innovazione oncologica e promuovere nuovi investimenti nella medicina del futuro. Quinta edizione del Charity Gala, promosso dalla Sbarro Health Research Organization, presidente Antonio Giordano. Oltre 500.000 euro raccolti nelle precedenti edizioni a sostegno di borse di studio, progetti scientifici e nuove tecnologie per la ricerca sul cancro.
13: Grazie a serate del genere siamo riusciti a raccogliere una serie di risorse importantissime che hanno finanziato molte borse di studio di giovani brillanti ragazzi campani in gran parte, e quest'anno anche una parte di questi finanziamenti andranno a finanziare la Scuola Superiore Meridionale.
14: Abbiamo avuto tantissimi partner che hanno appoggiato il nostro evento, ma soprattutto hanno appoggiato la ricerca scientifica, che è il motore della vita. Come Sbarro Health Research Organization siamo vicini soprattutto alla Campania al sud e continueremo a finanziare tutti questi giovani ricercatori che sono un'eccellenza mondiale sul nostro territorio.
15: Una fondazione che ogni anno premia il merito, premia tutto quello che di benefico può essere fatto per chi è in difficoltà, e quindi è una missione straordinaria.
4: Al Campania Teatro Festival, la stesa di Adriano Fiorillo per non dimenticare Annalisa Durante, vittima innocente di Camorra, 14 anni. Ettore De Lorenzo.
16: Nell'intimità della sala soli per il Campania Teatro Festival è andato in scena il debutto assoluto di A Stesa, scritto e diretto da Adriano Fiorillo con Giulia Piscitelli ed Erika Tortorizio. Uno spazio intimo per una storia che emoziona, la storia di Annalisa Durante, uccisa a soli 14 anni a Forcella per errore.

0: Durante un raid dei clan, della camorra, anzi, durante una stesa, tutto ruota attorno ai panni stesi, quelli che la madre di Annalisa, Carmela, con un rito che diventerà sempre più ossessivo e irrinunciabile, appende ogni giorno ai fili tesi sul suo balcone.
1: Annalisa, non spandere panna! Diamo, forza, vieni a dare la mano!
0: È in quella liturgia che mamma e figlia tornano ad avere un luogo per ritrovarsi, per quanto immaginato. Mamma Carmela non riesce più a rinunciare a quella voce che riemerge da quei panni messi ad asciugare. Annalisa stessa sembra non voler più andare via. Astesa non racconta soltanto la morte di una ragazza, ma mette in scena ciò che resta dopo, il vuoto, la rabbia muta, l'impossibilità di accettare e allo stesso tempo la necessità di non dimenticare. Il semplice gesto dello stendere diventa così un atto politico, perché finché quei panni resteranno appesi, finché qualcuno continuerà a compiere quel gesto, Annalisa continuerà a esistere nella memoria collettiva.
2: Ovviamente Annalisa è l'emblema delle vittime innocenti di Camorra e ho voluto spostare appunto il punto di vista dal fatto di cronaca alla ricerca, ad indagare proprio questo vuoto che vive la madre ogni giorno ancora dopo 20 anni dalla morte della figlia.
3: Ancora teatro con il festival I Nostri Miti a Pomigliano d'Arco. Claudio Papaianni.
4: Ma perché siamo napoletana, ma fa sempre Viviani, dai Filippi, facciamoci pure a Pinotania e stiamo a posto. Sono pazzi.
5: Femminile singolare, il titolo dello spettacolo scritto da Maria Bolignano e interpretato insieme con Nunzia Schiano, che ha inaugurato a Pomigliano d'Arco la 7ª edizione dei I Nostri Miti Festival. Un'anteprima nazionale accolta con favore dal pubblico che, tra ironia, comicità e momenti di riflessione, ha raccontato con intelligenza e sensibilità l'universo femminile, il rapporto non sempre idilliaco delle donne col mondo del teatro.
6: Ne prendiamo un po' in giro quelli che sono gli stereotipi legati alle donne, la comicità e la tradizione napoletana.
7: La difficoltà di capire che un'attrice può fare tante cose e non va relegata in una sola parte.
5: Serata da sold out, quella del debutto della nuova edizione della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. A inaugurarla, la musicista e performer Air, che si è esibita da un terrazzo con affaccio sui giardini dei miti.
8: Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti. Abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso.
3: Ora il calcio con Daniele Meloni.
9: È un Aurelio De Laurentiis a tutto campo quello che si è espresso da Los Angeles, dove si trovava anche per vedere i suoi Lukaku e De Bruyne. Il Napoli non lascia, anzi raddoppia. Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, il patron ha parlato a ruota libera del futuro della squadra e della società. La rosa è da scudetto, il club è forte e sano, pronto a dare la caccia all'intercampione nell'anno del centenario. Dela è sempre convinto che lo scudetto sia sfuggito al Napoli per i tanti infortuni rimediati nella scorsa stagione, ma ha anche elencato due priorità, lo stadio di proprietà e il centro sportivo. Due problemi che, se risolti, potrebbero essere il volano per un Napoli globale, in grado di sfidare le grandi d'Europa in futuro. Un futuro che si chiama Massimiliano Allegri. A breve arriverà l'ufficialità del tecnico livornese sulla panchina azzurra. 2 anni a 4,5 milioni di euro. Società e nuovo mister stanno già lavorando all'unisono sul mercato. È Mario Ghila l'obiettivo per la difesa. Tra il club e il 25enne centrale spagnolo c'è già l'accordo. Dela l'americano dovrà convincere Lotito ad abbassare le pretese per portare a casa un rinforzo fondamentale per puntellare la difesa.
3: Un'ultima ora sull'incendio al traghetto di Salerno. Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto. Noi ci fermiamo qui, prossimo telegiornale regionale alle 19.35, sempre su Rai 3. Grazie per averci seguito, una buona giornata.
10: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea. Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, occasionali piovaschi pomeridiani lasceranno spazio ad ampi rasserenamenti. Sull'Appennino campano ancora precipitazioni sparse nel pomeriggio, con successive e persistenti aperture. sul Salernitano, bel tempo, ma contemporanei addensamenti e isolati rovesci durante le ore più calde. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità ed in genere proveniente dai quadranti occidentali, mare poco mosso.

0: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male, così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale, che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.
1: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
2: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
3: E poi quello è arrivato.
4: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
5: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
2: E Serafino non si è accorto di nulla.
6: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Unieuro batte forte, sempre.
8: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: L'estate è fashion con Amica. Lo speciale sfilate è il regalo. E in più le Icon Bags 2026. La maxi bag è in edicola. Prossime uscite la tote bag e le due pochette. Solo con Amica.
11: Per il pesto alla genovese Polly noi usiamo formaggi italiani e basilico italiano da filiera certificata. Ah, e lo lavoriamo fresco entro 24 ore dalla raccolta. Scusate, ma c'è da fare presto.
12: Pesto alla genovese Polly, senza conservanti.

0: Londra si dimette il premier Keir Starmer. Il mio sostegno per una transizione ordinata. Si apre la corsa per la successione a Downing Street e alla guida del Labour. Andy Burnham annuncia: mi candido. Chiusa in Svizzera la prima fase dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Vance, ottime basi per accordo finale. Hormuz è aperto. Colloqui sul nucleare. Teheran, progressi incoraggianti. Trump, nuovo attacco a Meloni, nessun aiuto sull'Iran, no comment da Palazzo Chigi, la maggioranza e rapporti con gli USA solidi, le opposizioni, governo subalterno, ora scelga l'Europa. Le sorelline scomparse da una casa famiglia e ritrovate a Formia in casa di una parente, fermati la mamma, il suo compagno e il nonno per sequestro di persona. Il PM è svolta dopo una videochiamata. La sfida per la presidenza della Federcalcio dopo le dimissioni di Gravina in pole, Malagò in pista anche Abete. Ai mondiali grande attesa per Argentina-Austria, il nostro inviato a Dallas tra i tifosi di Messi e compagni. Buongiorno, bentornati al TG3. Il primo ministro inglese Starmer ha annunciato le sue dimissioni a 2 anni dalle elezioni che lo avevano portato a Downing Street e dopo le pressioni arrivate anche dal suo partito ha dunque deciso di fare un passo indietro. Ora si apre la corsa per la successione e fra i laburisti il favorito è Andy Burnham. Allora andiamo subito in diretta a Londra dalla nostra corrispondente Nicoletta Manzione. Nicoletta.
1: Sì, infatti, proprio qui a Downing Street poche ore fa il Premier Starmer ha annunciato il suo passo indietro, si dimette da leader del partito laburista ma rimarrà in carica come Premier fino a settembre per garantire un passaggio ordinato di consegne. Lascio una Gran Bretagna migliore di come l'ho trovata 2 anni fa, ha detto in un discorso piuttosto lucido che poi si è concluso invece con una grande commozione, le lacrime e l'abbraccio forte alla moglie Vittoria. Starmer arriva dopo settimane di pressioni a questa decisione, il partito ha deciso che non sono la persona adatta per guidare i laburisti alle elezioni politiche alle prossime e dunque mi ritiro. Ora toccherà a capire chi sarà il prossimo, il più accreditato appunto è il sindaco di Manchester che proprio in questi minuti è arrivato a Londra per prendere il seggio in Parlamento dove rientra dopo più di 10 anni, ma vediamo che cosa ha fatto, quali scelte sono state quelle di Starmer nel servizio di Andrea Rustichelli e poi gli scenari internazionali con Gerardo Vitali Rosati.
2: Ironia della sorte, queste dimissioni avvengono alla vigilia dei 10 anni dal referendum che sancì di misura la Brexit, una spaccatura che non si è mai rimarginata nel Regno Unito. Da lunghe settimane era sulla graticola Keir Starmer, 63 anni, ex avvocato alla guida del governo da luglio 2024 dopo la brillante vittoria dei laburisti alle legislative. Oggi i suoi detrattori non sono certo soltanto fuori dal partito, anzi contano una nutrita pattuglia di parlamentari del Labour. Le critiche all'operato di Starmer si concentrano sulla situazione economica con tutti i suoi pesanti risvolti sociali, mancata crescita, impennata del caro vita e tagli al welfare come quello ai sussidi per il riscaldamento. La sconfitta dei laburisti alle amministrative di maggio è stato un chiaro segnale. Una caduta nei consensi certificata dall'ascesa del partito Reform UK, lo schieramento sovranista di Nigel Farage e poi il caso Epstein che ha lambito Downing Street. L'immagine di Starmer è stata pesantemente incrinata dalla nomina d'ambasciatore negli Stati Uniti del controverso Peter Mandelson che è risultato avere legami con l'abusatore seriale amico dei potenti. Un progressivo logoramento che è giunto al punto di non ritorno la settimana scorsa con la netta vittoria alle elezioni suppletive del compagno di partito, il laburista Andy Burnham. La sua elezione in Parlamento adesso gli spiana la strada.
3: La candidatura è già ufficiale. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha annunciato il suo passo avanti per la successione a Starmer. Adesso inizia una transizione e è importante che sia ordinata e responsabile. Una mossa attesa fin dal suo trionfo alle suppletive a Makerfield nel nord dell'Inghilterra, dove ha sconfitto il candidato di Reform UK, il partito di estrema destra di Nigel Farage. I left the government. Anche l'ex ministro della salute, Wes Streeting, ha annunciato il suo endorsement. Dobbiamo lavorare duramente e non passare l'estate a scontrarci, ha detto quello che poteva essere il suo principale rivale. È quindi praticamente certo che sarà Burnham a prendere le redini prima del partito laburista, poi entro la fine di settembre del governo britannico. Lui, che nel 2023 incontrò Papa Francesco, sarebbe il primo premier britannico di religione cattolica, cosa che gli impedirebbe di consigliare il re sulla nomina dei vescovi della Chiesa d'Inghilterra. Dopo il passo indietro di Starmer è arrivata immediata la solidarietà dei vertici europei. L'Europa e l'Ucraina sono più sicure grazie a te, scrive la presidente della Commissione von der Leyen, opposta la reazione del Cremlino. Starmer ha sempre tenuto le relazioni con Mosca a livello zero. È improbabile che le sue dimissioni cambino l'ostilità di Londra nei nostri confronti. Se Berlino si aspetta che Starmer confermi la partecipazione di mercoledì al vertice E5 sull'Ucraina, Bruxelles potrebbe annullare il summit del 22 luglio che doveva rilanciare le relazioni tra Europa e Regno Unito.
0: I negoziati USA-Iran in Svizzera si è concluso il primo round di colloqui all'insegna del cauto ottimismo. A far temere per la tenuta dell'intesa fra Washington e Teheran le nuove minacce di Trump. Ora gli occhi restano puntati sullo stretto di Hormuz. Seguiamo il servizio di Alessandra Bortoloni.
4: Abbiamo fatto buoni progressi e gettato ottime basi per un accordo finale. Così il vicepresidente americano Vance, dopo la prima giornata di colloqui ieri in Svizzera con la controparte iraniana e la mediazione di Pakistan e Qatar, segnata da tensioni che hanno rischiato di far saltare i negoziati

0: attriti scatenati dalle parole di Trump in piena riunione multilaterale che hanno suscitato il disappunto della delegazione iraniana. Ma la notte evidentemente porta consiglio. Hormuz è aperto, dichiara Vance, vogliamo creare una linea di comunicazione per garantire in tutta sicurezza il transito delle navi nello stretto. Sulla questione Libano sarà una discussione continua, noi vogliamo un cessate il fuoco regionale, dichiara. E sul nucleare iraniano dice che Teheran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica forse già in settimana. L'aspetto che forse ci entusiasma di più, conclude Vance. Dopo 18 ore di intense consultazioni, la delegazione iraniana lascia la Svizzera per far ritorno a Teheran dopo aver concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo finale entro 60 giorni, che apre da oggi a colloqui tecnici. Sarà anche creata una cellula di gestione dei conflitti che include le due parti ed il Libano. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi annuncia le esportazioni di petrolio non sono più oggetto di restrizioni, alcuni beni congelati sono stati sbloccati ed un piano di ricostruzione per l'Iran è stato lanciato.
1: La notizia della crisi di governo in Gran Bretagna arriva dopo i duri attacchi di Trump anche alla Premier Meloni. Su questo resta lo scontro fra maggioranza e opposizioni. In diretta da Palazzo Chigi c'è Giorgia Rombolà. Giorgia.
2: Dunque, Giusti, non ci sono commenti ufficiali da Palazzo Chigi sulle dimissioni di Starmer, che, come avete sentito, Meloni avrebbe dovuto incontrare a Berlino mercoledì. Su questo incontro, peraltro, potrebbe essere adesso anche in bilico, anche perché la riflessione è a che titolo Starmer verrebbe a trattare con gli altri capi di governo. Starmer, che era stato preso di mira, e lo ricorderete, anche da Trump, che ieri è tornato ad attaccare la Premier Meloni, l'Italia e gli alleati della NATO colpevoli a suo dire di non aver difeso gli Stati Uniti durante l'attacco all'Iran, cosa che peraltro non sarebbe potuto accadere essendo la NATO un'alleanza difensiva. Giorgia Meloni comunque non risponderà ai nuovi attacchi, anzi l'imperativo è quello di tentare di ricucire per evitare conseguenze anche sui commerci e per un eventuale disimpegno americano. Anche per questo i due vice di Giorgia Meloni saranno al ricevimento dell'ambasciatore americano per l'Independence Day. Il dibattito politico con Massimo Solani.
3: Polemica chiusa. Dopo la decisione della Premier di non replicare a Trump, la maggioranza si adegua.
4: Non è tempo di dividere partner che sono stati insieme per decenni e qualcosa di più, che hanno interessi comuni, che hanno sfide con soggetti geopolitici esterni al mondo occidentale, che ci sfidano sul piano militare, sul piano geopolitico, sul piano economico.
3: Prevale la realpolitik e il governo, con il ministro degli esteri italiani in testa, sarà al tradizionale ricevimento per il 4 luglio all'ambasciata statunitense. Meno sicuro Salvini. Contano i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti, dice, non chi c'è o chi non c'è. Incassato il successo delle primarie milanesi, dopo il tavolo di coordinamento del partito con i governatori del nord, il leader leghista deve fare ancora i conti con Futuro Nazionale, che alle elezioni comunali milanesi, ha annunciato Vannacci, sarà presente con un proprio candidato. Nel frattempo l'opposizione non risparmia critica a Meloni per le scelte di politica estera. L'Italia è sempre più marginale sia a livello atlantico che europeo, dice Conte, mentre continuano le grandi manovre al centro del campo progressista. Niente veti, afferma Renzi, se qualcuno vuol fare opposizione a me faccia pure, io faccio opposizione alla Meloni. E un appello all'unità arriva anche dal PD.
5: Quando si voterà il paese ci troverà pronti, noi siamo già pronti, ma dobbiamo anche capire quando si vota perché... un anno è lungo.
3: Ma nel frattempo resta aperto il cantiere centrista alla ricerca di un federatore in grado di mettere d'accordo tutte le anime in campo.
1: Stanno bene, sono state trasferite in una nuova struttura. Le sorelle ritrovate ieri sera in un appartamento a Formia dopo 2 settimane di ricerche. Fermati per sequestro di persona, la madre con il compagno e il nonno. In diretta c'è la nostra inviata Francesca Malaguti.
6: Da questo portone intorno a mezzanotte sono uscite le due ragazze di 12 e 16 anni accompagnate dai carabinieri e dagli assistenti sociali al termine del lungo blitz avvenuto ieri sera. Adesso sono in una struttura protetta, sono invece in stato di fermo con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. La mamma delle ragazze Valentina D'Acunto, suo padre Marco D'Acunto e il compagno della donna Vincenzo Esposito, trasferiti nelle carceri di Teramo e Sulmona. Indagata a piede libero la parente acquisita della madre che ospitava le due ragazze in casa. Noi siamo saliti in questo appartamento, l'abbiamo incontrata. Sentiamo le sue parole nel nostro servizio e poi con Francesca Sancin le parole del procuratore di

0: Sulmona, dove si indaga su questo caso.
1: Li hanno passati in questa stanza gli ultimi 15 giorni le due sorelle. Rimane il letto matrimoniale disfatto, la bottiglia d'acqua sul comodino, l'armadio aperto, i vestiti sparsi come per ogni ragazzina. Loro però da questo appartamento non sono mai uscite, dalla camera quasi solo quando cucinavano insieme alla proprietaria, indagata a piede libero. È lei stessa a raccontarcelo, una parente acquisita della madre delle ragazze.
2: Ha capito che era una situazione così tragica?
3: No.
2: Cioè lei che cosa aveva capito?
3: Che dovevo mantenere i due bambini.
2: Aveva capito questa cosa, che fossero, che le stessero cercando?
3: Certo, lo capì, mica sei scema, la televisione parla.
2: Chi le ha portate qua le ragazze?
3: Il nonno. Niente, posso portare le bambine per un paio di giorni, va bene, c'ho la casa libera.
2: E lei non le ha detto, guardi, che forse è meglio andare dai carabinieri che le stanno
3: Ma
2: cercando?
3: Ma per niente proprio.
1: Il blitz in cui le due sorelle sono state ritrovate è scattato ieri sera tardi. Sono uscite accompagnate dai carabinieri e dagli operatori dei servizi sociali. Ora sono in una struttura protetta. Il loro papà ieri sera ha tirato un sospiro di sollievo.
4: Ora sono felicissimo. Dopo tanta sofferenza è arrivato, dopo tanto buio è arrivato il sole. Non ho visto loro per tanti anni, quindi ho perso la loro crescita, soprattutto la loro crescita. Però ci rifaremo.
5: Queste bambine sono state inserite in questa casa e segregate all'interno della casa, perché non potevano uscire dalla stanza, non potevano aprire le persiane. L'unica cosa che potevano fare era guardare il televisore.
6: Le hanno trovate così i carabinieri dietro la porta di casa di una signora di 80 anni a Formia.
5: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Sono due genitori che hanno rinunziato al primo dovere di ognuno di noi che ha la fortuna e l'onere di diventare genitore: essere portatori di un amore disinteressato, essere, mettere al primo posto l'interesse dei minori.
6: Le parole del procuratore di Sulmona. Dietro la storia delle sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena non c'era la mano della criminalità e nemmeno del fidanzatino della più grande.
5: Yusuf, che unica colpa che ha è di essersi innamorato della più grande di quelle ragazzine.
6: Una storia che ha tenuto l'Italia intera col fiato sospeso, che nasce da un fatto molto privato. Le indagini, il sospetto degli inquirenti, se la mamma fosse stata responsabile, prima o poi si sarebbe messa in contatto con le ragazze, ed è successo, con una videochiamata alle figlie.
7: Dopo l'ennesimo fine settimana pesantissimo per le vittime di incidenti stradali, quasi tutti giovanissimi, ora si punta il dito su velocità, alcol e cellulare. Alvise Losi.
8: Una strage che le associazioni dei parenti delle vittime definiscono come una guerra. 38 morti sulle strade nell'ultimo fine settimana, un giugno che segna già un record negativo.
9: Il recente fine settimana, il secondo di giugno, abbiamo purtroppo toccato un record di 43 morti sulle strade. Non è possibile vedere dall'inizio dell'anno già 200 pedoni falciati sulle strade e siamo in aumento di oltre il 15% rispetto allo scorso anno.
8: Serve educazione stradale, oltre che un nuovo approccio culturale alla strada, per evitare morti come quelle di Senago, 9 giovani finiti in un canale, 3 i deceduti, o delle due cicliste travolte, una nel palermitano, una in Trentino, o ancora delle due ragazze in moto sull'Aurelia, vicino a Savona, una sola sopravvissuta con il piede amputato.
9: Abbiamo fatto per anni la guerra agli autovelox, abbiamo creato gli eroi che andavano a segare gli autovelox, i fleximen, eccetera. Il concetto di responsabilità non è ben percepito. La strada è l'unico posto che riesce a emettere una condanna a morte immediatamente eseguita sul posto, inappellabile a carico di un innocente.
8: Le regole ci sono, servirebbero molti più controlli con i reparti di polizia, sia stradale sia locale, sotto organico in tutta Italia. L'unico modo, secondo le associazioni, per rendere quelle norme davvero efficaci.
7: A Torino prosegue l'inchiesta penale sulle irregolarità dell'eredità Agnelli, truffa ai danni dello Stato, evasione fiscale, le accuse per John Elkann, che rischia il rinvio a giudizio. L'inviato è Jacopo Ricca.
10: I protagonisti non si presentano, ma sono gli avvocati di John Elkann e di sua madre Margherita Agnelli ad alzare i toni dello scontro all'uscita dalla prima udienza preliminare che vede il presidente di Stellantis accusato di truffa ai danni dello Stato e reati fiscali per l'eredità dei nonni Gianni Agnelli e Marella Caracciolo. Quest'ultima, secondo i PM, è stata fatta risultare residente in Svizzera fino alla morte, anche se in realtà viveva a Torino. Margherita vuole costituirsi parte civile contro il figlio se sarà rinviato a giudizio.
11: È stata vittima di un articolato piano.

0: fraudolento per escluderla dalla successione della sua madre, di sua madre e di suo padre e pregiudicarne la titolarità di partecipazioni rilevanti e o di controllo nella dicembre.
1: Ritengo che obiettivamente ci sia poco di morale in questa richiesta. Margherita Agnelli non è stata esclusa dalla successione dei genitori, ma sostanzialmente è uscita in un momento molto critico per il gruppo, lasciando a John Elkann l'onere di risanare e tenere in piedi una realtà industriale compromessa.
2: Il figlio, che ha sempre respinto le accuse, ma ha già pagato all'erario 183 milioni di euro, imputa in sostanza alla madre di aver cambiato idea quando il gruppo Fiat è tornato in attivo. Dopo che è stata respinta dai GIP la messa alla prova, l'unico modo per evitare il processo per Elkann sarebbe il patteggiamento.
3: La Federcalcio sceglie oggi il suo nuovo presidente. Ci aggiorna in diretta l'inviato Jacopo Cecconi. Jacopo.
4: Sì, in corso proprio adesso il primo scrutinio, una mattinata iniziata con una manifestazione degli ultras da tutta Italia senza insegne, tutti in

0: durante una giornata, ma insomma per noi non sono problemi, devo dire, insormontabili. Il problema maggiore è d'inverno, quando ci sono quelle abbondanti nevicate che magari per la viabilità qualche problema creano, però siamo attrezzati, c'è sempre gli spartineve che aprono le strade, non abbiamo i problemi di qualche decina d'anni fa, quando magari veniva a mancare l'energia elettrica.
1: La creatività di Michele dà origine a piatti di raffinata bontà, come i cicatelli con datterini, orapi e scaglie di ricotta, o le chitarrine con orapi al profumo di limone. E tutti sono realizzati con gli ingredienti naturali offerti dal suo straordinario paese.
0: Il mio paese è il mio paese, per cui ci vivo davvero bene.

0: Tanti giovani danno oggi impulso alle attività tradizionali, non solo l'allevamento, ma anche l'agricoltura. Due fratelli, Luca e Loreto, con grande passione e con l'energia dei loro anni, si dedicano alla coltivazione di cereali e legumi di antica tradizione, che, dimenticati, rischiavano di scomparire.
1: Questa nostra, diciamo, esperienza, che oggi assume tutta l'area ancora di una sfida, è nata dal concetto che aveva nostro padre,

0: la totale assenza di inquinanti e la presenza abbondante di neve che apporta dei nutrienti al terreno, sali minerali, azoto in maniera particolare, è una vera e propria mano santa per la coltivazione di legumi e cereali.
1: Allora, prendiamo sti pali.
2: No, i pali li piglio io, tu prendi
1: Gesù
2: e andiamo giù.
1: Si sbosca qualcosa.
2: Ma questo dobbiamo finire la recinzione per i cinghiali.
0: Svolgere questa attività qui nel mio paese a Capracotta, dove sono nato, dove conosco le singole foglie dei boschi eccetera, è per me un qualcosa di eccezionale, di magico. Io non riuscirei a svolgere quello che ho a fare, quello che faccio tutti i giorni in un altro posto, magari anche in un posto più bello. Certo, vivere qui non è facile, con tanta neve, con tanta bufera, perché qui ci sono delle vere e proprie bufere di neve, però proprio questo, secondo me, il sapore della sfida è che mi dà la carica ogni giorno.
3: Come nella favola di Giacomino e la pentola magica, anche la vicenda di Luca e Loreto si origina da un paiolo e dal suo contenuto. Piccoli legumi dal nome quasi sconosciuto.
4: Ritrovammo in un piccolo contenitore in rame dei piccoli semi e non sapevamo all'inizio cosa fossero. Il nostro padre ci disse che era la roveglia di Capracotta, un legume ampiamente coltivato nelle zone montuose e veniva utilizzata proprio per il sostentamento delle famiglie e anche del bestiame, insieme alla veccia. Date le condizioni di coltivazione che sono difficili, ha rischiato addirittura di estinguersi. Noi abbiamo fatto un lavoro di recupero e di valorizzazione del seme. All'inizio siamo partiti con soltanto 300 grammi di seme e per arrivare adesso a coltivare anche qualche quintale.
3: Nell'esperienza dei due fratelli c'è qualcosa che un tempo era normale e che oggi appare un'eccezione. La trasmissione del sapere dai padri ai figli.
4: Quando eravamo bimbi, ricordo ancora gli anziani, i miei nonni, raccogliere queste erbe selvatiche, disporle in un certo modo, ad essiccare a testa in giù perché così tutta il colore, dicevano loro, no? Poi la clorofilla verde non si disperdesse. Sono scene che rievocano un mondo ormai quasi, no? Quasi dimenticato, però che fa pensare a qualcosa di pulito, un'emozione bella, bella proprio, da ricordare e da rivivere poi. È un'emozione che ci accompagna quotidianamente, sì.
3: Spesso gli uomini non valutano le conseguenze delle loro azioni. Cinghiali dell'est Europa, prolifici e voraci assai più degli autoctoni, sono stati introdotti per alimentare la caccia. Ne è derivata oggi la frequente devastazione dei coltivi.
4: L'avvento dei cinghiali nelle nostre zone, che ormai dagli anni 70 ad oggi sono aumentati in maniera esponenziale, porta sicuramente dei sacrifici in più. Il fatto di dover recintare dei terreni, il fatto di dover comunque tutelarti con delle recinzioni, che siano elettrificate o meno. Comunque sono spese in più, sono lavoro in più. E poi è difficile ostacolare l'azione di questi selvatici che, ahimè, stanno aumentando in maniera veramente vertiginosa ultimamente.
1: Allora,
2: qua va bene, qua
1: sì, qua.
4: C'è da lavorare sodo. I terreni di Capracotta, come i terreni dell'Alto Molise, i terreni di montagna in particolare, sono ricchi, ahimè, di pietre e di rocce. Questo rappresenta un doppio significato, sia positivo che negativo. Il fatto di avere terreni rocciosi garantisce una coltivazione dei legumi molto, molto migliore rispetto a terreni argillosi o a medio impasto. E invece, dal punto

0: vista meccanico-pratico, rappresentano una sfida perché vanno tolte, insomma, le pietre grandi, ed è dura, molto dura. Noi ci mettiamo l'anima e il fisico, ecco.
1: Ci sono riusciti i nostri nonni nell'antichità con niente, con un nulla, con nessun mezzo, però con tanto lavoro. Oggi ci dobbiamo e ci possiamo riuscire pure noi, e quindi ci fa andare avanti con onore, ecco.

0: I boschi intorno a Capracotta celano un tesoro prezioso e difficile da individuare, perché si trova nascosto sotto la terra. Per scovarlo occorrono fiuto sopraffino, qualità che soltanto alcuni cani sviluppano, e un lungo addestramento. A briciola, spinone meticcio o pezzato non mancano né l'uno né l'altro. Il tartufo non si rivela facilmente a chi lo cerca, ma se c'è, è prova ulteriore che il bosco è sano, che nulla lo contamina. Briciola ha un allieva promettente, la giovane e bianca pallina, che si applica con grande impegno.
1: Eccolo qua.
0: Il tesoro è trovato. Un bel tartufo nero integro e di ottima qualità. Per i due cagnolini, una coccola è la ricompensa più gradita.

Vivere a Capracotta, lontano dall'agiatezza della città, può non essere facile. Chi è abituato alla vita cittadina sopporta più facilmente il rumore e fumo delle automobili, anziché la relativa scomodità e il clima spesso inclemente di questi luoghi. Bufere e isolamento sono spesso visti come un prezzo troppo alto da pagare per poter godere di aria e acqua incontaminate, del colore profumato dei fiori, della solidarietà tra le persone. Chi ha scelto di vivere tutto l'anno a Capracotta ha invece compreso che la vita è soprattutto gioia di cose semplici, è autenticità di tradizioni e rapporti umani sinceri. Ha capito che vivere a Capracotta è vivere una vita serena.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21.15 su Rai 3.
1: È un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
2: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Domenica 28 giugno, seconda serata, Rai 3.
3: Storie di sogni realizzati, storie di vita. L'unicità di ognuno di noi vista come un valore, come una ricchezza, come il bene più prezioso. Perché siamo tutti diversi, ma in fondo siamo tutti uguali. Il punto di partenza per diventare qualcosa di migliore, per noi stessi e per gli altri.
0: Con Stefano Buttafuoco, speciale Il cacciatore di sogni, prossimamente su Rai 3.
4: Pubblicità.
5: E infine qui abbiamo la riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
6: Come definire queste note esuberanti?
7: Un equilibrio tra resistenza e resa?
8: La definirei una caramella.
7: Geniale.
9: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
10: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
11: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
12: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
13: Amore mio, buongiorno.
14: Mamma.
15: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
13: Tieni.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
17: SodaStream. Il mondo si è evoluto, ma per l'acqua frizzante e le bibite si può fare di meglio. Trasforma l'acqua di rubinetto in acqua frizzante e deliziose bibite. SodaStream ti offre 20 euro di cashback sull'acquisto di un gasatore.
18: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
19: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
20: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: Caldo estremo in tutta Europa. In Francia due bambini trovati morti in auto, almeno 13 persone annegate, oltre 1000 scuole chiuse. In Italia sono 12 le città con bollino rosso. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC al posto di Gravina. Prima cosa compattare la squadra, dice, riallacciare i rapporti con parte della politica. Del nuovo CT non ho parlato con nessuno, dobbiamo ragionare e vedere i bilanci. Buonasera dal TG3. In primo piano la crisi politica nel Regno Unito con le dimissioni annunciate dal primo ministro Keir Starmer, che dopo 2 anni di governo lascia la poltrona di Downing Street e la guida del suo partito, il Labour. In prima fila per la successione adesso c'è l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Allora andiamo subito dalla corrispondente Nicoletta Manzione. Nicoletta.
1: Sì, infatti Starmer questa mattina con un discorso davanti a Downing Street ha fatto il passo indietro, lo faccio per il bene del paese e del partito, ha detto, ma rivendico di lasciare un paese più uguale e migliore di come l'ho trovato 2 anni fa. Starmer lascia dopo pressioni e dopo settimane di polemiche, errori e anche contestazioni, ma soprattutto per la disfatta nelle elezioni amministrative di maggio scorso, dove i feudi rossi dei laburisti sono stati conquistati dai populisti dei Farage. Adesso la transizione sarà ordinata, rimarrà a Downing Street fino a settembre, fino a quando non sarà nominato appunto dal partito il nuovo leader. E il nuovo leader potrebbe essere proprio Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che è arrivato a Londra e che ha già lanciato la sua candidatura, una figura dei laburisti che ritorna appunto a Londra dopo 10 anni. Ma vediamo come si è arrivati alle dimissioni di Starmer e chi è il nuovo candidato alla successione nel servizio di Marco Malvestio. Hard work of change
2: was with a singular purpose. Parole lucide, poi commosse. Ho agito sempre nell'interesse della Gran Bretagna. Lascio un paese migliore di come l'ho trovato 2 anni fa, ha detto Starmer. Dal trionfo nelle elezioni politiche del 2024, che hanno riportato i laburisti a Downing Street, alla disfatta nelle amministrative di maggio, Starmer ha dissipato un patrimonio di voti e fiducia. Tagli ai sussidi per i più deboli, aumento di tasse per i locali pubblici che ha scatenato la rivolta dei proprietari di pub, vero e proprio patrimonio nazionale, l'immigrazione irregolare attraverso il canale della Manica che non è riuscito a bloccare, e poi le dimissioni dei suoi ministri, prima la vice Angela Rainer, coinvolta in un caso di evasione fiscale, poi il ministro della difesa in polemica per il mancato finanziamento del piano di riarmo britannico e infine il ministro della salute Strini, il suo oppositore concorrente. La nomina di Mandelson, ambasciatore negli Stati Uniti, richiamato in patria perché coinvolto nello scandalo Epstein, ha scatenato le critiche sulla sua capacità di giudizio. Lo ha abbandonato anche in male modo il presidente Trump, che ieri in un post aveva preannunciato le sue dimissioni. Toccherà ora al suo successore ricostruire identità e credibilità dei laburisti.
3: A lanciarlo verso Downing Street è la vittoria a valanga nelle elezioni suppletive a Macclesfield, sobborgo ad ovest di Manchester. Un successo che gli garantisce il ritorno in Parlamento. Ecco il giuramento questa mattina a Westminster. So help me God. Sarà chiamato, con ogni probabilità, a guidare anche il Partito Laburista.
4: Burnham è visto dunque come l'uomo del rilancio, popolare, caloroso con la gente, l'unico che nel Nord Inghilterra è riuscito a battere la destra di Farage, porterà la barra del governo più a sinistra con maggiore spesa pubblica e maggiore intervento statale in economia.
3: Andy Burnham, cattolico, classe 1970, una laurea in letteratura inglese a Cambridge e un lungo apprendistato politico, cominciato a 15 anni con l'iscrizione al Labour Party. Torna a Londra dopo il successo da sindaco di Manchester, governata per 9 anni. Un amministratore concreto, vicino al territorio, capace di parlare sia agli operai che alla classe media, che negli ultimi anni, alle urne, ha guardato altrove. La sfida è complicata, tra crescita debole e tasse alle stelle. Ora al Regno Unito serve un piano di rilancio credibile che coniughi sostenibilità finanziaria e miglioramento dei servizi pubblici, dalla sanità al trasporto locale.
4: Sarà comunque il 7° premier in 10 anni, un'instabilità insomma mai vista nella politica britannica, è cominciata non a caso con il voto per Brexit e l'uscita del paese dall'Unione Europea.
0: E lo abbiamo in parte visto, il premier dimissionario Starmer è stato più volte oggetto degli affondi di Donald Trump. Allora andiamo a New York dalla corrispondente Laura Pepe, perché Laura ci sono novità anche sui colloqui con l'Iran. A te.

0: Sì, innanzitutto nei giorni scorsi Donald Trump ha attaccato Starmer scrivendo ha fallito clamorosamente su due questioni, fondamentalmente l'immigrazione e l'energia. Poi il presidente americano si è detto deluso però da tutti i leader della NATO, ma soprattutto con le sue minacce contro l'Iran, se chiudono lo stretto di Hormuz non avranno più un paese, Trump in qualche modo ha rischiato di far saltare i negoziati in corso a Lucerna, poi proseguiti positivamente. Poco fa però Trump ha scritto su Truth: l'Iran accetterà le ispezioni per garantire l'onestà, la trasparenza nucleare a lungo. E mentre il vicepresidente J.D. Vance lascia la Svizzera, il segretario di Stato Marco Rubio si prepara a partire per il Medio Oriente. Da domani fino al 25 giugno sarà negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait e Bahrain, dove discuterà del memorandum d'intesa con Teheran, degli sforzi per garantire il transito sicuro e libero attraverso lo stretto di Hormuz e dell'importanza della pace e della stabilità nella regione. Dal segretario al tesoro Bessent arriva intanto l'annuncio dell'autorizzazione per 60 giorni alla produzione, la consegna e la vendita di una parte del petrolio iraniano, e questo proprio alla luce dei colloqui positivi, costruttivi di Lucerna, su cui vediamo il servizio di Alessandra Bortoloni.
1: Abbiamo gettato basi molto solide per giungere ad un accordo finale di successo. È ancora più ottimista di ieri il vicepresidente americano Vance, dopo la maratona di trattative con la controparte iraniana, con la mediazione di Pakistan e Qatar, finita a tarda notte, colloqui quelli in Svizzera che hanno rischiato persino di saltare in aria per via delle esternazioni di Trump, che hanno infastidito non poco la delegazione di Teheran. Ma tutto è bene quel che finisce bene ed oggi tutti tornano a casa propria, lasciando sul lago di Lucerna gli addetti ai negoziati prettamente tecnici. Hormuz è aperto, dichiara Vance, creeremo una linea di comunicazione per garantire in tutta sicurezza il transito delle navi nello stretto. Per il Libano daremo vita ad una cellula di gestione che metta fine alla guerra tra Israele e Hezbollah, dice Vance, che di questo ha parlato oggi con il presidente libanese Aoun. E poi Teheran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'aspetto che forse ci entusiasma di più, conclude Vance. Anche la delegazione iraniana lascia la Svizzera con il suo bottino. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi scrive: le esportazioni di petrolio non sono più oggetto di restrizioni, alcuni beni congelati sono stati sbloccati ed un piano di ricostruzione per l'Iran è stato lanciato. Vance però sottolinea: garantiremo che i fondi iraniani non finanzino il terrorismo, dovrebbero servire invece a comprare prodotti americani.
2: Intanto a Gaza c'è stato un nuovo raid delle forze israeliane contro esponenti di Hamas, ma è stata uccisa anche una ragazza di 18 anni. Questo nel giorno della visita nella striscia del patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, al servizio della corrispondente Maria Gianniti.
3: Gli attacchi mirati israeliani a Gaza continuano. Questa mattina un'auto è stata colpita in pieno centro di Gaza City. Tra i morti anche una bambina. Gli obiettivi per Israele sono soprattutto esponenti di Hamas ritenuti tra i responsabili del rapimento di alcuni degli ostaggi il 7 di ottobre. Gli attacchi non si sono mai fermati in realtà in questi mesi di cessate il fuoco, ma è l'emergenza umanitaria ancora a prendere il sopravvento. I campi di tende dominano il panorama di Gaza. Ed è qui che per la quinta volta è voluto tornare il patriarca latino di Gerusalemme. Una visita apostolica assieme al patriarca greco-ortodosso Teofilo III. L'abbraccio all'arrivo dei due patriarchi alla parrocchia della Sacra Famiglia, rifugio di quella piccola comunità cristiana che ha resistito in questi anni difficili. Sono ormai poche centinaia i cristiani rimasti. Poco distante la clinica costruita assieme all'Ordine di Malta, un presidio sanitario importante in un luogo dove proprio l'assistenza sanitaria è una delle priorità.
4: Gaza non deve essere dimenticata, Gaza è diventato purtroppo il simbolo di cosa la guerra può fare e cosa l'odio può portare. Abbiamo bisogno allora che Gaza diventi anche il luogo dove l'umanità si ritrova nel ricostruire relazioni degne, dignitose, ma anche condizioni degne e dignitose di vita.
2: I dossier internazionali impegnano il governo sullo sfondo chiaramente dello scontro tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente americano Trump. Si lavora per abbassare la tensione. Andiamo allora a Palazzo Chigi da Giorgia Rombola. Giorgia.
5: Proprio così, Jacopo, è a tornare sullo scontro con Trump. Poco fa è stata proprio la Premier Giorgia Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri, prima occasione per ritrovare i membri del suo governo proprio dopo lo scontro con il tycoon, scontro che va archiviato e che non deve pesare nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti, avrebbe detto la Premier. Il caso è chiuso, ha poi ribadito

0: gradito e poi ha invitato i suoi ministri a partecipare al ricevimento di Villa Taverna fissato per il 2 luglio, il ricevimento per il giorno dell'indipendenza americana, anche perché avrebbe detto l'ambasciatore Fertitta si è sempre mostrato molto professionale, una linea che la maggioranza ha deciso di seguire, mentre le opposizioni criticano la postura del governo e dicono adesso il governo passi dai tweet ai fatti. Il nostro racconto, poi la linea torna a te.
1: La parola d'ordine è ricucire e così si amplia di significato la visita già programmata dei meloniani, sberna e fidanza a Washington la prossima settimana per la riunione dei conservatori europei. L'obiettivo ufficiale è rafforzare i legami transatlantici, la speranza è stemperare le tensioni per rapporti che restino solidi.
2: Giorgia Meloni ha dichiarato chiusa la polemica col presidente Trump e non risponderà più a questo tipo di critiche, non parteciperà più a questo dibattito, perché la nostra stella polare è tenere insieme l'interesse nazionale, e lo stiamo facendo in maniera molto determinata, con l'unità dell'Occidente.
1: La linea è chiara, per questo dopo le prime reazioni a caldo oggi è il vicepremier Tajani a far sapere che lui parteciperà a testa alta alle celebrazioni per il 4 luglio, mentre non scioglie la riserva Salvini. Le opposizioni criticano la postura internazionale del governo, complice di Trump contro l'Europa. Siamo isolati, l'accusa del PD, riunito intorno ai propri europarlamentari al convegno L'Europa che vogliamo.
3: Noi abbiamo duramente condannato gli attacchi inaccettabili del presidente Trump, al contempo però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti, ad esempio uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno dovuto entrare, visto che non sta lavorando per la pace.
4: E di una Meloni emarginata sui due fronti, atlantico ed europeo, parla al TG3 il leader del Movimento 5 Stelle Conte, che poi sul campo largo dice mai critiche personali a Renzi, valuteremo l'affidabilità. Allora vediamo l'intervista di Matteo Valerio che andrà in onda in forma integrale questa sera a Linea Notte e poi il servizio sulle alleanze di Serena Mautone.
5: Il ruolo di ponte tra gli Stati Uniti e l'Europa. Di fatto però ora si ritrova emarginata sul fronte atlantico e sul fronte europeo. Però gli italiani pagano gli errori in politica estera, pagano un patto di stabilità che ha tagliato la spesa sociale, pagano per il piano di riarmo che riarma la Germania e l'aumento delle spese NATO sino al 5% del PIL.
6: Anche nel campo progressista però su questioni internazionali come l'Ucraina si fa fatica a trovare una sintesi, ce la farete?
5: Una sintesi è possibile, non nascondiamo adesso i punti di diversità. Ma ci possiamo ritrovare su una svolta negoziale e sul restituire dignità e forza alla politica e alla diplomazia. E poi nel quadro europeo dobbiamo investire sulla difesa comune europea che ci consente razionalizzazione della spesa militare e anche economie di scala.
6: La foto dei quattro leader insieme ha sancito l'avvio del lavoro del campo progressista. Ci sa anticipare qualche misura che sarà sicuramente nel vostro programma?
5: A parte le misure già condivise con le altre forze di opposizione, come il salario minimo, non potranno mancare misure concrete per garantire a tutti i cittadini il bisogno di sicurezza. E ancora misure per i nostri giovani, per consentire loro di rimanere qui con sgravi fiscali e anche di ritornare per coloro che sono fuori e mettere su famiglia e anche soddisfare il diritto all'abitazione.
6: Lei non ha mai risparmiato critiche a Renzi, che tra l'altro è stato anche contestato di recente a Bologna dalla platea della FIOM. Lui oggi dice no alle polemiche, lavoriamo insieme, si può fare?
5: Le critiche non sono mai state personali e non voglio farne ogni giorno una questione di singole persone o personalità. Adesso dobbiamo lavorare per gli obiettivi strategici e definire la traiettoria. In un momento successivo valuteremo anche le forze che ci stanno e l'affidabilità dei compagni di viaggio.
3: Forse è solo modo per scuotere le acque del centrodestra e lanciare un segno di vitalità prima di affrontare la cabina di regia con Zaia e i governatori del nord. Ma grazie ai gazebo di Milano, Salvini almeno per ora si riprende il palco e lancia, oltre al nome di Sardone per la città, anche un metodo nuovo.
7: L'anno prossimo si vota in tante grandi città, laddove il centrodestra ha già scelto un nome va bene, ma laddove si fatica a scegliere, secondo me delle primarie non solo della Lega ma di tutto il centrodestra, sarebbe un bel modello di ascolto.
3: Modello che però non fa breccia, non siamo divisi, le primarie non sono il nostro strumento, commentano Noi Moderati e Fratelli d'Italia. E se Forza Italia resta per un candidato civico, nella replica di Vannacci, la notizia è che anche il suo movimento si sta organizzando per competere.
8: Noi a Milano ci saremo come Futuro Nazionale e molto probabilmente con la M maiuscola avremo un nostro candidato.
9: In parallelo, nell'altro lato dell'emiciclo, dopo la foto dei leader riuniti, il tema resta federare il centro per costruire una coalizione in grado di sconfiggere la destra con la nuova legge proporzionale. Un'area presidiata anche da Italia Viva, che dopo l'esclusione di Renzi dalla foto ribadisce: la nostra opposizione è a Meloni.
10: Il centro-sinistra vince se è unito e se i riformisti saranno protagonisti in questa coalizione. Naturalmente ci organizziamo da noi riformisti, senza che da sinistra a sinistra arrivino suggerimenti.
9: Altrettanto ferma la posizione di AVS, che non rinnega la foto solo con Schlein e Conte, perché la presenza di Renzi, dicono, avrebbe escluso gli altri centristi, ma noi restiamo aperti al dialogo.
4: La cronaca: stanno bene, sono state trasferite in una nuova struttura protetta le due sorelline ritrovate ieri sera vicino Formia a casa di una parente. Fermati per sequestro di persona la madre con il compagno e il nonno. Andiamo dalla nostra inviata Francesca Malaguti.
11: È dal portone di questo palazzo che ieri notte sono uscite le due ragazze di 16 e 12 anni di cui si erano perse le tracce da due settimane dopo l'allontanamento dalla casa famiglia, e ha tirato un sospiro di sollievo il loro papà. Il blitz dei carabinieri è durato qualche ora, adesso le ragazze sono in una casa protetta, sono invece in stato di fermo la loro madre Valentina D'Acunto, suo padre, nonno delle ragazze Marco D'Acunto e il compagno della donna Vincenzo Esposito. C'è poi una quarta indagata, l'anziana proprietaria dell'appartamento da cui le due sorelle non sono mai uscite per queste due settimane. Noi l'abbiamo intervistata, l'abbiamo incontrata, vi facciamo sentire nel servizio le sue parole, poi con Francesca Sancin, quelle del procuratore di Sulmona, dove è aperto il fascicolo sul caso.
12: Turbo, solo un attimo.
11: È la proprietaria dell'appartamento dove sono state ritrovate le due sorelle ad aprirci la porta. La casa è ancora stravolta dopo il blitz e le perquisizioni dei carabinieri. Anche la camera è rimasta ferma stanotte. Il letto matrimoniale disfatto, la bottiglia d'acqua sul comodino, l'armadio aperto, i vestiti sparsi. Da qui le ragazze non uscivano quasi mai, tranne per cucinare con la proprietaria.
12: Perché c'avevo l'ordine di non farle vedere.
13: Lei lo sa che adesso anche lei è indagata?
12: Non mi interessa. Mi dispiace che non hanno ottenuto quello che dovevano ottenere, di stare con la mamma, perché loro non volevano andare a nessuna struttura, volevano andare dalla mamma.
11: La signora, parente acquisita della madre delle due sorelle, ci dice che è il loro nonno ad averle portate da lei in piena notte due settimane fa e spiega che ha accettato di nasconderle per sfiducia nel papà delle ragazze.
12: Non mi piace, mi è antipatica.
13: E lei non si è chiesta perché le hanno allontanate dalla mamma?
12: Lo sanno loro, ci deve stare qualcosa. Ci deve stare qualcosa, però, no, però quello che ci può stare sta, al ragionamento mio, non si arriva a questo.
11: Era iniziato così ieri, verso sera, l'intervento delle forze speciali in questo palazzo, in un quartiere popolare di Formia. Tre ore dopo, dal portone, erano uscite le due ragazzine, accompagnate dai carabinieri e dagli assistenti sociali che le hanno portate in una struttura protetta.
14: Quando noi abbiamo trovato le bambine non hanno fatto salto di gioia, si sono chiuse per un lungo periodo di tempo all'interno della stanza, stanza nella quale avevano vissuto in tutti questi giorni.
15: Quattro pareti, quella casa sconosciuta a Formia, una parente anziana, ogni punto di riferimento lontano. Quasi un altro shock per le due sorelle fuggite dalla casa famiglia Civitella Alfedena all'arrivo delle forze dell'ordine.
14: Queste bambine sono state inserite in questa casa e segregate all'interno della casa, perché non potevano uscire dalla stanza, non potevano aprire le persiane. L'unica cosa che potevano fare era guardare il televisore.
15: E in TV forse guardavano la loro storia, era l'unico legame con l'esterno, tranne le telefonate della mamma, e sono proprio quelle che hanno portato i carabinieri a bussare alla porta giusta. Una storia che ha tenuto l'Italia intera col fiato sospeso, che nasce da un fatto molto privato.
14: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Sono due genitori che hanno rinunziato al primo dovere di ognuno di noi che ha la fortuna e l'onere di diventare genitore: essere portatori di un amore disinteressato, mettere al primo posto l'interesse dei minori.
4: Torniamo agli incidenti stradali in cui nel fine settimana hanno perso la vita molti giovanissimi, il più grave nel milanese, dove sono morti 3 diciassettenni al Viselosi.

0: stato uno shock improvviso, poi siamo andati sul posto a vedere.
1: L'automobile è ribaltata nel canale Villoresi, a Senago, pochi chilometri da casa. Riccardo Provasi, Lorenzo Benin, Camilla Copparoni, tutti 17 anni, tutti morti mentre tornavano a casa da una festa in discoteca, sabato notte.
0: C'è stato un po' di negligenza, non si può andare 9 in macchina sicuramente, però bisogna fare qualcosa. La strada che è un po' è da sistemare, cioè, non c'è illuminazione, non c'è niente. Cioè, poi dopo se arrivi alle 5 di mattina e posso uccidere.
1: I tre ragazzi dell'Interland di Milano sono solo 3 dei 38 morti in incidenti nel fine settimana. Una strage come una guerra, la definiscono le associazioni per le vittime sulla strada, che lascia ai parenti un ricordo spezzato.
0: Organizzeremo un torneo alla loro memoria. Mio nipote si chiamava Ricky, l'altro lo chiamavano Lollo. Ricky e Lollo sempre con noi.
2: Lei è nonno e anche padre in questa situazione, per cui immagino anche il dolore nel vedere suo figlio.
0: E quello è il più grande ancora, insomma. Due cose in un colpo solo, cioè, è difficile a reggere. Vedere il figlio del figlio che non c'è più, fa male.
2: Se potesse dire una cosa a suo nipote in questo momento.
0: Bisogna stare attenti quando si è giovani. Certe situazioni non devono succedere, bisogna ragionare un po'. Non dico solo a lui, lo dicono a tutti i giovani, di stare attenti a quello che si fa.
3: Voltiamo pagina a Torino. L'udienza preliminare sulle irregolarità dell'eredità degli Agnelli. John Elkann rischia il rinvio a giudizio. La madre chiede 1.300.000 euro per i danni morali. L'inviato è Jacopo Ricca.
4: Un nuovo campo di battaglia dell'infinita faida sull'eredità di Gianni Agnelli, ma anche la possibilità che a oltre 100 anni dal processo al senatore fondatore della Fiat Giovanni, un capo famiglia sia di nuovo mandato a processo. C'è molto in gioco nell'udienza preliminare che vede John Elkann accusato di truffa ai danni dello Stato e reati fiscali sull'eredità della nonna, Marella Caracciolo. Dopo che la messa alla prova è già stata bocciata, l'unica strada per evitare il processo per Elkann sarebbe il patteggiamento, una scelta che potrebbe pesare nei suoi ruoli manageriali in Olanda e negli Stati Uniti. Per questo i suoi legali non si espongono.
5: Non è questo il tema.
4: A scaldare gli animi sono gli 1,3 milioni di euro di danni morali che la madre di Elkann, Margherita Agnelli, chiede al figlio.
6: Ha depositato il proprio atto di costituzione civile, è stata vittima di un articolato piano fraudolento per escluderla dalla successione.
4: Lei da anni contesta la presunta residenza svizzera della madre, decisiva per le leggi sull'eredità. La risposta degli avvocati di Elkann, che parlano di richiesta immorale, è durissima.
5: Margherita Agnelli non è stata esclusa dalla successione dei genitori, è diventata miliardaria ed è scappata dal gruppo che aveva guidato suo padre. John Elkann si è assunto l'onere, invece la responsabilità, di portarlo avanti.
4: In aula la guerra in famiglia riprenderà l'11 settembre. Fuori, tra reciproche accuse, non si è mai fermata.
3: Prosegue l'ondata di caldo su gran parte dell'Italia, aumenta il numero delle città in bollino rosso, temperature torride anche nel resto d'Europa, soprattutto in Francia, dove due bimbi sono stati trovati morti in un'auto. Rebecca Samonà e poi da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
7: Arrivano sempre più spesso e durano sempre più a lungo le ondate di calore causate dalle temperature bollenti degli anticicloni africani in rapida successione sul nostro paese. Si fa anche fatica a definirli picchi di calore. Domani saranno ben 15 le città da bollino rosso. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona, Ancona, Venezia e Viterbo, cui si aggiungerà mercoledì Latina. I fiumi, soprattutto quelli del nord, sono già in sofferenza, con le riserve idriche in diminuzione.
8: La mancanza della neve sta trasformando i nostri fiumi in veri e propri torrenti, per questo che l'agricoltura si dovrà affidare alla poca acqua a disposizione e alle piogge che nei prossimi giorni non si saranno.
7: Violenti temporali, trombe d'aria e altri eventi estremi, la siccità, ogni anno si abbattono sulla stagione estiva portando con sé il loro bagaglio di danni economici che, è l'allarme di ANBI, da qui al 2040 causeranno una riduzione del nostro prodotto interno lordo del 5%. Il quadro del nostro paese che traccia l'associazione è quello di una pentola che bolle. Il riscaldamento della terra incrementa le nostre necessità di acqua, ma ne aumenta anche l'evaporazione. E fra breve, secondo il rapporto, potrebbero esserci anche difficoltà di approvvigionamento di acqua potabile.
9: Nella Francia sconvolta dall'emergenza caldo, la notizia peggiore arriva da Carpentras, vicino Marsiglia, dove due bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita all'interno dell'auto dei genitori

0: parcheggiata nel garage di casa. Le cause del decesso non sono state ancora determinate, ma per la procuratrice Hélène Murge l'ondata di caldo eccezionale, quasi 40 gradi oggi nel Midi, resta la principale pista investigativa. Per il quotidiano La Provence, i due bambini sarebbero saliti a bordo dell'auto all'insaputa dei familiari e la morte sarebbe sopraggiunta per arresto cardiaco. In tutto il paese, intanto, il bilancio si aggrava anche per le 13 vittime per annegamento registrate nelle ultime ore. Tutti i casi in cui è stato fatale il bagno in fiumi o ruscelli non controllati. Da qui l'allarme della Protezione Civile, che ha iniziato a utilizzare droni per sorvegliare la balneazione nei corsi d'acqua. Altro capitolo, le scuole. Più di 1300 oggi sono rimaste chiuse e una parte degli esami di maturità sono stati rinviati alla settimana prossima. L'Istituto Meteo purtroppo non regala illusioni ai francesi. Il caldo torrido che ha toccato i 42 gradi a Bordeaux potrebbe durare fino a venerdì.
1: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con quasi il 70% dei voti, succede a Gravina dimissionario in seguito alla mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Servizio di Jacopo Cecconi.
2: In mancanza di re o di principi, basta un presidente per provare a sognare. In pieno nostalgico terzo mondiale di fila senza azzurri, la Federcalcio riparte da Giovanni Malagò, eletto dall'Assemblea federale con il 68% dei voti.
3: Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto.
2: L'uomo delle 40 medaglie a Parigi da presidente del CONI batte Giancarlo Abete, espressione del calcio dilettantistico, con l'appoggio delle leghe professionistiche, specialmente la Serie A, che chiede cose precise.
4: Abbiamo bisogno della politica in quanto soggetti che ci possono favorire in quelli che sono alcuni iter, mi riferisco soprattutto a quello delle strutture sportive, delle infrastrutture.
2: Lui promette un dialogo sano con la politica.
3: Almeno 5 personaggi, sia del governo, non faccio nome e cognome, sia di alte cariche dello Stato, mi hanno chiamato ed erano altrettanto persone che in queste settimane mi hanno telefonato e mi hanno detto, con tanto di messaggi, che facevano tifo per me.
2: Per rilanciare la nazionale non si sbilancia sul CT, ma di fronte a un mondiale dove gran parte dei giocatori provengono da paesi diversi da quelli per cui giocano, pone un tema in cima all'agenda.
3: Io sono sempre stato un sostenitore dello ius soli sportivo. Perché? Adesso c'è il caso estremo, ovviamente, di Lamine Yamal, del Barcellona, che non avrebbe potuto giocare in nazionale italiana.
2: All'esterno del palazzo, gli ultras di tutta Italia, per una volta insieme, senza insegne, a chiedere un calcio più giusto e popolare.
1: E ci sono nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che lo ha sospeso in via cautelare. Sono innocente, la replica del marciatore azzurro Massimo Veneziani.
5: Posso solo dire che io non ho assunto EPO e che quindi non so com'è finita l'EPO in questa provetta. Non lo so e dico subito che non lo voglio neanche più sapere.
6: Lo ha detto lui stesso poco fa. Non ho più voglia di lottare. Dopo il 2012 e il 2016, un altro inciampo. Il marciatore Alex Schwarzer è sospeso in via cautelare, nero su bianco, per l'agenzia antidoping tedesca. Il sospetto si chiama eritropoietina. Sarebbe nei campioni di sangue e urina. Un controllo del 26 aprile, quando a Francoforte Schwarzer ha preso parte ai campionati tedeschi Open. Per lui un tempo super. 3 ore, 1 minuto, 55 secondi. Nuovo record italiano.
7: Però devo dire che non avevo più la forza.
6: In lacrime nel 2012, pochi giorni prima delle Olimpiadi di Londra, confessa l'uso di eritropoietina, 3 anni e mezzo di squalifica, coinvolta anche la fidanzata di allora Carolina Kostner, poi la ricerca del riscatto, infine di nuovo il buio.
8: Ma dovete avere un po' di rispetto delle persone, no?
6: Nel 2016 la notizia della seconda squalifica per doping lo raggiunge in Brasile a un soffio dalle gare olimpiche, ma respinge le accuse, grida al complotto, la squalifica è di 8 anni. La giustizia ordinaria archivia. Una parabola complessa, una vicenda controversa, resta il ricordo di quell'oro nella 50 km alle Olimpiadi di Pechino, all'apice dell'ennesima risalita, oggi a 41 anni, la nuova caduta e la resa finale.
1: Parliamo adesso del premio Strega. Michele Mari potrà continuare la gara, così la Fondazione Bellonci, che gestisce il concorso, chiude il caso dopo le polemiche per i commenti inappropriati dell'autore su Michela Murgia. Allora, il nostro Marco Cosenza ha sentito l'opinione della scrittrice Viola Ardone, vediamo.
9: La posizione dello Strega credo che non potesse essere diversa, perché

0: se avessero agito diversamente, ci sarebbe stato un altro problema, cioè quello della purezza, della pretesa purezza dello scrittore, dell'artista, dell'intellettuale.
1: Distinguere lo scrittore dai suoi scritti, il premio Strega è una competizione tra opere. Così la Fondazione Bellonci, che organizza il concorso, ha spiegato l'impossibilità, regolamento alla mano, di escludere Michele Mari dalla gara dopo le polemiche sui commenti che avrebbe fatto su Michela Murgia. Intransigente con gli altri perché frustrata della sua bruttezza, avrebbe detto della scrittrice scomparsa nel 2023 durante uno spostamento del tour che porta i finalisti in pullman in giro per l'Italia. Frasi inopportune in un contesto inopportuno, la critica di tanti colleghi.
0: Perché va a suffragare l'idea, così diffusa ancora purtroppo, che ci sia sempre una connessione di causa-effetto tra il corpo della donna e il suo modo di essere, il suo carattere, le sue manifestazioni. Quindi questo è uno stereotipo culturale.
1: Stereotipo che racconta la scrittrice Viola Ardone, Murgia avrebbe colto al volo come opportunità per trasformare una questione personale in una riflessione collettiva.
0: Credo che Michela Murgia ne avrebbe fatto una battaglia culturale, una battaglia politica. Michela Murgia ha sempre usato il suo corpo per fare battaglie culturali e politiche, cioè diceva esserci con il proprio corpo. Il corpo di Michela c'è ancora.
2: Greta Scarano e Marco D'Amore portano sul grande schermo Piccolo Miracolo, una storia delicata la cui protagonista è una combattiva ragazza cieca. Luciana Parisi li ha incontrati.
3: La situazione con l'inquilina dell'interno 8 è un po' più complicata del previsto, sì.
4: Ascoltare è il solo modo di vedere per Ursula, l'inquilina interpretata da Greta Scarano, che non vuole e non può lasciare l'appartamento in cui vive.
5: Vabbè, io lo so, cioè lo so a modo mio, perché... immagino.
4: Davide Lancia, Marco D'Amore, è invece il proprietario della palazzina, destinata a essere abbattuta per realizzare un immobile di lusso, come vorrebbe il padre di Davide.
5: Lasci sempre aperto.
4: Ma quando i due si incontrano, lui per la prima volta nella vita si sente visto.
3: Secondo me Davide attribuisce a Greta anche una sorta di chiaroveggenza. C'è una capacità di guardare non semplicemente la realtà in modo diverso, ma di guardare oltre.
5: Si può sapere che ti sei messo in testa?
4: E questo è il piccolo miracolo di Guido Chiesa.
6: Mi ha intrigato parlare di cecità e poi di parlare di questo contrasto, che è un contrasto sociale, fra le periferie e il centro.
4: Per l'interpretazione di Ursula, Greta Scarano ha vinto il premio come migliore attrice al Festival di Taormina.
5: Ho avuto la grandissima fortuna di passare del tempo con una ragazza cieca, che si chiama Vanessa Casu. Ho cercato, diciamo, di rendere lei la mia musa e ho cercato di fare un lavoro anche un pochino di mimesi rispetto proprio al suo modo di guardare, di Vanessa.
7: Però devo dire che fino adesso te la sei cavata bene.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordo l'appuntamento a mezzanotte con Lina Notte, adesso linea ai TG regionali. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: Da MB c'è una grande novità. Ora puoi fare la spesa utilizzando i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred.
1: Oh? MB, buona spesa Italia!
2: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
3: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
4: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
5: Viaggio? Ma vai da Conad!
6: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
5: Io ho assicurato anche la casa.
7: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
8: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero 1 del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.

Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America, tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€.

0: cosa c'è di bello.
1: Rovagnati Snello, mangia sano, vivi snello.
2: Scusate, avete visto la nonna?
3: È nella zona divani.
2: A divani. Nonna!
4: È andata di là.
2: Beccata! Jerry, finalmente! Oh, io prendo tutto, eh.
5: Arredissima, dove la vita è issima.
6: Il mio tè.

0: tè
1: immediatamente.
0: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come zucchine a 99 centesimi e aspirapolvere liquidi a 29,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Verifica in corso sulla qualità dell'aria dopo l'incendio nell'azienda Termoplast di Sarno. Nella zona coinvolta vietati i condizionatori e il consumo di frutta e ortaggi. Metro 2 interrotta nella zona Flegrea, sarà un sistema di turbine a liberare la galleria chiusa per eccesso di CO2. Nuova valutazione il 1 luglio. Il Pride di Napoli 30 anni fa fu una rivoluzione, parola di Franco Grillini che ne fu promotore e da oggi è cittadino onorario. Sabato il corteo per i diritti. Le musiche del mondo a Napoli, successo a Piazza Mercato per il concerto di Enzo Avitabile fra brani della tradizione, ospiti internazionali e l'omaggio a Pino Daniele. Potrebbe arrivare nelle prossime ore l'ufficialità di Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Intanto De Laurentiis, di ritorno da Los Angeles, si congratula con Giovanni Malagò, eletto nuovo presidente della FIGC. Buonasera, primi provvedimenti dopo il rogo che a Sarno ha coinvolto un'azienda in cui si lavora la plastica. Diversi i divieti imposti dal commissario prefettizio in attesa di rassicurazioni sulla qualità dell'aria. Giovanni Messina.
1: Avviato dall'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, il monitoraggio della qualità dell'aria per rilevare la presenza di diossine PM10 dopo il maxi incendio che ha coinvolto il capannone dell'azienda Termoplast di Sarno. Il materiale è andato in fiamme, costituito principalmente da imballaggi in plastica e cartoni. Il rogo ha generato non poca preoccupazione tra i residenti della zona. Per domarlo ci sono volute più squadre di vigili del fuoco, intervenuti con una decina di automezzi. Intanto il commissario prefettizio Raffaele Cannizzaro ha firmato un'ordinanza a tutela della salute pubblica che prevede diversi punti. Innanzitutto la cessazione dell'attività dell'opificio fino a che non saranno noti i dati del monitoraggio della qualità dell'aria. E ancora la disattivazione degli impianti di aerazione forzata e condizionamento e la chiusura degli infissi esterni, finestre e balconi degli immobili, il divieto di stendere panni all'esterno dei palazzi, il divieto di consumo e vendita di frutta e ortaggi raccolti in data successiva all'incendio nelle zone interessate dalla ricaduta dei fumi.
0: Stanno bene le 5 persone, fra cui una donna al quinto mese di gravidanza, intossicate dal fumo sprigionatosi questa mattina dal vano macchine di un traghetto salpato da Salerno e diretto a Capri. A bordo 57 turisti messi in salvo da motovedette della Guardia Costiera. La Capitaneria di Porto indaga sull'origine delle fiamme domate dal personale di bordo. Il caso della linea 2 della metro interrotta nella zona Flegrea, oggi nel vertice fra regione e comuni coinvolti, delineata la strategia di intervento. Andrea Siano.

0: sarà un sistema di turbine ad alta potenza a liberare la galleria ferroviaria Flegrea dalle elevate concentrazioni di anidride carbonica rilevate giorni fa come diretta conseguenza del fenomeno del bradisismo, una condizione di rischio che ha reso necessaria la chiusura della tratta Pozzuoli-Napoli-Campi-Flegrei della linea metropolitana con notevoli disagi per i pendolari. Le turbine aspiratrici saranno posizionate direttamente in galleria per creare un microclima sano e poter quindi consentire l'accesso agli operatori specializzati per l'intervento tecnico di ripristino. È quanto deciso al termine di un tavolo istituzionale presieduto dall'assessora alla protezione civile della Regione Campania Fiorella Zabatta, al quale hanno preso parte Rete Ferroviaria Italiana, i sindaci dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, esperti dell'Osservatorio Vesuviano, tecnici della protezione civile. A breve sarà formalizzato l'incarico a una ditta esperta, mentre è già pronto un cronoprogramma per comprendere la dinamica dei flussi di gas in galleria. Un nuovo incontro è stato fissato al 1 luglio per verificare l'avanzamento dei lavori e l'efficacia delle misure di ventilazione messe in campo.
1: A San Giovanni a Teduccio si indaga sui danneggiamenti alla vetrata di un'associazione che si occupa di volontariato. Francesca Ghidini.
2: 16 fori sulle vetrate della sede del progetto Resta. La struttura di San Giovanni a Teduccio, gestita da Arci Mediterraneo, si occupa di rigenerazione urbana, supporto psicologico e orientamento per le famiglie. Colpi da impatto, spiega la polizia, probabilmente proiettili. Dalle telecamere della zona dettagli preziosi per accertare dinamiche e individuare i responsabili. Il sindaco di Napoli ferma condanna per il vile atto intimidatorio. Nessun gesto violento potrà fermare il processo di rinascita, assicurano dal Consiglio regionale. Il centro Asterix, partner del progetto Resta, quanto accaduto è un fatto di estrema gravità che richiede la massima attenzione. Colpire uno spazio destinato ad attività sociali ed educative significa colpire un presidio di comunità. Solidarietà anche dalla Fondazione Famiglia di Maria, che opera con i minori della periferia orientale di Napoli. 7 anni fa un proiettile contro il portone della struttura.
1: Al Ruggi di Salerno Nicola Cantone assume l'incarico di direttore generale con l'obiettivo di rafforzare l'offerta sanitaria e migliorare l'efficienza dell'ospedale. Alessio Aversa.
3: Ho già detto ai miei dirigenti di azzerare tutti quelli che sono gli incarichi che non sono formalmente riconosciuti.
4: Nicola Cantone è il nuovo direttore generale della principale struttura sanitaria della provincia, l'ospedale Ruggi di Salerno. Con il suo arrivo si apre una fase nuova per l'azienda ospedaliera che dovrà affrontare diverse sfide organizzative e assistenziali.
3: Dobbiamo pensare al pronto soccorso, alle criticità che ci derivano dal pronto soccorso e dobbiamo pensare al governo delle liste d'attesa.
4: I rappresentanti dei lavoratori hanno accolto positivamente la nomina, chiedendo però risposte concrete sui problemi più urgenti. Tra le priorità indicate ci sono nuove assunzioni, la conferma dei contratti in scadenza e una maggiore attenzione alle condizioni di lavoro del personale. Chiesto anche un confronto continuo con la nuova direzione per migliorare i servizi offerti ai cittadini e garantire un clima più sereno all'interno dell'ospedale.
3: Qui non si vuole penalizzare alcuno, dobbiamo dare un governo stabile a questa azienda.
1: Fra 2 giorni ricorreranno i 160 anni dalla battaglia di Custoza. A Salerno le iniziative di un reggimento dell'esercito. Scopriamo quale con Giuseppe De Caro.
5: Da oltre un secolo e mezzo custodisce una pagina importante della storia militare e del risorgimento italiani. Parliamo del Reggimento Cavalleggeri Guide di Stanza a Salerno, che celebra il 160° anniversario della battaglia di Custoza. Era il 24 giugno 1866 e le guide a cavallo, nonostante la sconfitta contro gli austriaci, si distinsero per le azioni che contribuirono a proteggere la fanteria in ritirata. Azioni che costarono pesanti perdite e valsero la medaglia d'argento al valore militare. Per ricordare quelle vicende, il reggimento ospiterà dal 24 al 26 giugno a Salerno una serie di iniziative, dalla solenne cerimonia dell'alza bandiera all'inaugurazione in caserma di un murale realizzato dagli studenti del liceo artistico Sabatini Menna, da un convegno in comune sulla terza guerra d'indipendenza italiana fino agli appuntamenti della giornata conclusiva di venerdì.
6: Presso Piazza della Libertà la cerimonia militare in cui renderemo onore ai nostri caduti, a fianco nei pressi della stazione marittima vi sarà la realizzazione di un villaggio espositivo, villaggio esercito, in cui illustreremo i mezzi e le capacità che l'esercito italiano e le guide riescono ad esprimere oggi nell'ambito del loro servizio per il bene collettivo e la realizzazione dei progetti istituzionali.
1: Restiamo ancora a Salerno, dove in prefettura è stato

0: Presentato il nuovo sportello multilingue per contrastare il caporalato sul territorio. Circa un terzo delle ispezioni dell'ultimo triennio ha riscontrato lavoratori in nero. Lo sportello offrirà supporto ai lavoratori stranieri in difficoltà, favorendone l'inserimento nel mercato del lavoro regolare. Sabato prossimo a Napoli torna il corteo del Pride a distanza di 30 anni dalla prima volta. Alessandro Di Liegro.
1: Viva Napoli, viva il sole, viva la bellezza, viva la felicità!
2: Il Pride di Napoli di 30 anni fa fu una rivoluzione perché diede un messaggio a tutto il sud sui diritti.
3: Era il 1996 quando per la prima volta una città del mezzogiorno, Napoli, ospitava una parata del Pride.
4: Franco Grillini è stato il promotore di quell'iniziativa che ha rappresentato un passo importante di una Napoli sempre aperta ai diritti, sempre aperta alla diversità.
3: Per ricordare il 29 giugno di 30 anni fa, Napoli ha conferito la cittadinanza onoraria a Franco Grillini, promotore di quell'iniziativa.
5: A partire da quel momento a Napoli è incominciata una, o meglio, è proseguita una riflessione che però ha cominciato a tradursi anche in proposte politiche.
3: Tornando ai giorni nostri,

0: Musica, Enzo Avitabile fa emozionare Piazza Mercato con un concerto di respiro internazionale. Claudio Pappaianni.
1: Una festa dell'incontro e del dialogo con grandi artisti internazionali e nazionali ad alternarsi sul palco del World Summit di Enzo Avitabile. Uno spettacolo che ha seguito un filo unico all'insegna dell'inclusività e della pace che spesso ha emozionato, come quando l'artista napoletano ha duettato con Massimiliano Gallo sulle note di Terra Mia di Pino Daniele e il popolo di Piazza Mercato, commosso, si è unito in un unico coro nel ricordo del Nero a metà.

0: Enzo ha la capacità di mettere insieme artisti straordinari provenienti da tutto il mondo accanto ad artisti straordinari provenienti dalla nostra città.
1: Sul palco Angélique Kidjo, la cantautrice maliana Rokia Traoré e poi il rapper Ntou, Zulu dei 99 Posse e Saif, secondo a Sanremo, che ha cantato il suo successo Tu mi piaci tanto e Tutte uguale song e creature di Avitabile.
2: Tutte uguale song e creature, nessuna una figlia di Shu.
3: Napoli è, io dico da sempre, no? È il porto, il mare che porta l'eco di voci lontane. Quindi io credo che sia una città di grande accoglienza, una città di grande scambio culturale, e stasera c'è uno scambio totale tra la mia musica e tutte le forme espressive.
4: A San Lorenzello, in provincia di Benevento, si è svolta la prima edizione del premio nazionale intitolato a due pilastri del giornalismo italiano, Giacomo Lombardi ed Ermanno Corsi. Durante l'evento, patrocinato dal Mattino alla presenza del direttore Vincenzo Di Vincenzo, sono stati consegnati riconoscimenti a 10 giornalisti, fra cui Titta Fiore, Paolo Torino e il direttore dell'ufficio studi della RAI, Francesco Giorgino, premiato per il contributo dell'informazione regionale anche il condirettore della TGR, Antonello Perillo, premio alla carriera per Luciano Lombardi, storico conduttore della trasmissione Check Up. Voltiamo pagina, un evento che unisce sport e integrazione nella periferia orientale di Napoli. Sentiamo Daniele Meloni.
5: Uno, due, tre,
6: un'iniziativa che va oltre il campo, quella del centro ester di Barra. Bambini e ragazzi del quartiere di Napoli Est e di tutto il mondo, minori stranieri non accompagnati che si trovano per l'evento organizzato dall'UNICEF con il patrocinio di Ussi e del Comune di Napoli nel segno dello sport e dell'inclusione.
7: Due elementi fondamentali per vivere meglio, per aumentare la qualità della vita. Lo sport, perché aiuta non soltanto da un punto di vista fisico ma anche culturale. L'inclusione, perché dobbiamo abituarci ad avere una società più ampia, più aperta, e Napoli in questo è un modello sicuramente.
6: Un senso di comunità e dello stare insieme che supera gli steccati nel nome della fratellanza e dell'attività sportiva.
8: È un evento importante perché chi fugge da un posto per salvarsi la vita ha diritto non solo all'accoglienza, ha diritto alla protezione, ha diritto alla dignità e ha diritto a questo nostro abbraccio.
6: L'evento rientra nelle iniziative di Napoli, capitale dello sport. Abbattere le barriere e costruire ponti è fine anche delle attività del centro.
9: Il centro Ester nasce proprio per creare inclusione, nasce per creare attività sportiva ma soprattutto inclusiva con l'associazione che noi abbiamo, che supporta tutti i progetti che il centro sportivo mette a disposizione.
10: Non vediamo l'ora di accogliere tutti questi adolescenti che hanno voglia di inserirsi e di fare sport con noi, e soprattutto in questo tentativo di inclusione che è fondamentale.
4: C'è una notizia dell'ultima ora battuta poco fa dalle agenzie. Purtroppo un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in provincia di Avellino. Il piccolo era alla guida della sua moto, una mini cross che si è scontrata con una jeep sulla provinciale che collega il comune di Moschiano e quello di Lauro. Gli occupanti della jeep e il padre che lo precedeva alla guida della sua auto hanno prestato i primi soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 si sono purtroppo rivelati inutili. Torniamo allo sport, al calcio, al neopresidente della FIGC Giovanni Malagoglia. Auguri del patron del Napoli De Laurentiis. Intanto si avvicina l'ufficialità di Allegri in panchina. Fabio Forlano.
11: Questione di giorni, se non addirittura di ore. Il sì tra Max Allegri e il Napoli sta per diventare ufficiale, addirittura d'arrivo la risoluzione del contratto che lega il tecnico livornese al Milan. Al prossimo allenatore, ha detto dagli Stati Uniti il presidente De Laurentiis, chiedo grande personalità, umiltà ed entusiasmo. E più vicino, almeno stando alle voci provenienti

0: Dalla Spagna sembra anche il difensore Mario Gila. Qui il nodo è rappresentato dall'accordo con la Lazio. Dal mercato al campo va peggio del previsto il mondiale dei calciatori azzurri. Mati Olivera ha regalato a Capoverde il gol del pareggio. Il suo Uruguay resta in corsa per il passaggio del turno, ma l'ultima se la vedrà con la Spagna. Fermato sul pari anche il Belgio di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, entrambi poco convincenti nello 0-0 contro l'Iran. Mercoledì riaprirà le porte per Repubblica Ceca-Messico lo stadio Azteca, teatro 40 anni fa del gol del secolo firmato Diego Armando Maradona. Era il 22 giugno del 1986, stessa partita contro l'Inghilterra della mano de Dios. Tornando al calcio di casa nostra, orfano delle emozioni mondiali, Giovanni Malagò è stato eletto presidente della FIGC. A lui le congratulazioni di Aurelio De Laurentiis, sostenitore della candidatura fin dalla prima ora. Malagò ha superato Giancarlo Abete con quasi il 69% dei voti.
1: Finita la stagione agonistica, è tempo di mercato anche per il basket. Ettore De Lorenzo.
2: Grandi manovre sotto i canestri campani a ridosso di una stagione che si annuncia davvero scoppiettante, con due squadre nella massima serie, Napoli e Scafati, e due in A2, Avellino e Caserta. Di Napoli abbiamo parlato molto in questi giorni e ora si attendono le mosse mercato della società azzurra. Dopo il colpo Petrucelli si parla molto dei possibili arrivi del giovane Hassan Sankaré in uscita da Rimini, del lungo Andrei Jakimoski, reduce da una buona stagione a Trento, e del probabile approdo sotto il Vesuvio di Marco Spissu. Insomma, si parte dal pacchetto degli italiani con le conferme quasi certe di Totè, Fagian e di Capitan Caruso. Intanto Francesco Cavaliere lascia la panchina per andare a occupare il ruolo di direttore sportivo, affiancherà James Laughlin nella costruzione del roster. Scafati, a guida Piero Buchi, ha invece già fatto il suo primo acquisto, ovvero Marco Ceron, e in settimana il patron Nello Longobardi spiegherà le prossime mosse dopo il ritorno in Serie A. Al piano di sotto, Avellino riparte da Gennaro Di Carlo, Caserta, che ha il problema del palazzetto da ampliare, da Lino Lardo, che è già pronto per la nuova sfida.
3: Abbiamo appena iniziato il lavoro, perciò dobbiamo assolutamente continuarlo. Non immaginavamo magari di anticipare i tempi, però adesso chiaramente ci sarà molto da lavorare per il futuro. Adesso è chiaro, ancora qualche giorno di festeggiamenti e poi si penserà a un campionato che sarà molto competitivo.
1: A Capri un nuovo progetto di illuminazione per Villa Iovis. Claudia Marra.
4: Si parte dalla piazzetta di Capri e si prosegue per circa 2 chilometri verso la vetta più alta. In 35 minuti sei nella dimora preferita dell'imperatore Tiberio, Villa Iovis. Presentato nella certosa di San Giacomo a Capri, il restauro del faro e il nuovo impianto di illuminazione di Villa Iovis, un esempio di sinergie tra pubblico e privato.
5: Di sera e di notte sarà un'esperienza importantissima anche in funzione degli spettacoli e degli eventi che potremo organizzare sempre a sfondo culturale all'interno della villa, in collaborazione col Comune di Capri, che al di sotto di Villa Iovis sta realizzando interventi importanti nel fondo Poma.
4: Per garantire la fruizione in sicurezza dell'area nelle ore serali, previsti segnapasso calibrati in grado di assicurare luminosità uniforme su superfici piane, scale e gradonate.
6: Un percorso che ha visto insieme in maniera sinergica l'amministrazione pubblica, quindi il Ministero della Cultura, insieme a un'impresa privata che ha sponsorizzato con fondi di compensazione un'opera pubblica assolutamente indifferibile.
1: Katia Ricciarelli, ospite d'onore al premio Caivano, 8ª edizione dedicato alle eccellenze di Caivano che si sono distinte. Nino Navas, ideatore della kermesse, ha definito una favola quella del vincitore Carmine Marotta, partito dal Parco Verde e capace di rivoluzionare il settore caseario grazie alle sue macchine automatiche industriali. Leone d'argento speciale a Josi Romano per lo slancio fornito all'imprenditoria locale. Grazie alla ZES. È tutto, ci fermiamo qui. Buona serata.
7: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
8: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, occasionali piovaschi pomeridiani lasceranno poi spazio ad ampi rasserenamenti. Sull'Appennino campano, presenza di precipitazioni sparse nel pomeriggio con successive persistenti aperture. Sul Salernitano bel tempo, ma con temporanei addensamenti ed isolati rovesci durante le ore più calde della giornata. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili nei valori minimi, in lieve aumento invece in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità ed in genere proveniente dai quadranti occidentali. Mare calmo.
9: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente!
12: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
13: Hanno azzeccato la tattica.
12: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
13: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
12: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
13: Ecco come si vince da campioni.
12: Hotel Trivago.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
15: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
16: E se ti dico Jeffer?
17: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
18: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
19: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come zucchine a 99 centesimi e aspirapolvere liquidi a 29,99 euro. Lidl, vale davvero.
21: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
22: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
23: Quando arrivano i disturbi di stomaco, prova Neobianacid. Ha una formula vegetale e un'azione rapida contro reflusso, acidità e difficoltà digestive. Lascia fuori i disturbi di stomaco. Neobianacid, da Aboca.
24: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
25: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
24: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
26: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21:15 su Rai 3.
27: Sua Maestà l'Imperatrice!
28: C'era una volta e continua ad esserci. Ogni volta che due cuori si incontrano, che un amore viene contrastato,

0: che le favole non hanno tempo.
1: Per il ciclo Tutti pazzi per Sissi, Sissi, destino di una imperatrice. Venerdì 21 e 15, Rai 3. Ha il suo metodo.
2: Polizia, polizia.
3: Ma che modi!
1: Il suo stile.
4: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
1: Vuole sempre la verità.
4: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
5: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
1: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
6: Capo, poliziotti si nasce, poliziotti si muore.
7: Mamma mia, proprio in tappa all'aereo, commissario.
1: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone l'africano. A seguire, Pane e olio, sabato 21:30, Rai 3.
8: Che facciamo? Stiamo qui così. Mi dia la manina.
9: Oh,
8: acciccia qua.
9: Signora.
8: Prego. Grazie. Così. Ah, contento?
9: Sì, signora. Sì.
8: Permetti che mi seguo vicino a lei.
10: No, il mio cappello!
11: Li avevamo lasciati sul divanetto di Evian, sguardi, sorrisi, parole distese. La prova, nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi, della ritrovata sintonia dopo settimane di burrasca.
8: C'ho tutto sulle mie spalle.
9: Sì.
8: Povera donna, ho tutto sulle mie spalle. Guardi che spalle.
9: Sì, vedo, vedo.
8: No, signora, per carità.
9: Ma
8: non mi guardi così. Oddio, lei mi fa un senso. Mi fa un senso. Con quegli occhioni.
9: No,
8: lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio.
12: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me a tutti i costi. Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena.
13: Non vi inquadriamo. Ma c'è qualcuno di voi tra il pubblico? Beh, la mia curiosità. Non inquadrate il pubblico. C'è qualcuno di voi che avrebbe piacere nelle sue fantasie di farsi prendere a calci nelle balle? Lei?
14: Ma sono incomprensibili i messaggi del presidente Trump. Noi abbiamo risposto in maniera forte, abbiamo inviato un segnale, abbiamo annullato la mia visita negli Stati Uniti. Questo non pregiudica le relazioni assolutamente, però non potevamo rimanere in silenzio di fronte alle parole pronunciate da Trump.
13: Bene, complimenti. C'è un cliente lì. Adora, eh? Anche il signore?
15: Allora, se chi uccide una donna la uccido per il fatto di essere una donna e compie un femminicidio, chi uccide un immigrato per il fatto di essere un immigrato e per l'odio che nutre nei confronti degli immigrati dovrebbe andare incontro al reato di immigraticidio.
16: La

0: piano vero.
1: E lui ha visto me sbiancata
2: e ha capito che,
1: poi lui voleva recuperare, ha visto questa cosa che era successa, dice l'ho persa per sempre, certo. Quindi l'ho persa per sempre, non è più mia, io l'ammazzo, e quindi mi ha messo le mani alla gola e ha tentato di uccidermi.
3: Noi non dobbiamo cedere a quella deriva gramsciana che vedrebbe il diritto penale essere usato come un metodo per rieducare la società.
4: Perché ovviamente c'è anche grande disagio a fare una vita sociale, perché se poi ci si trova, diciamo, con gli indumenti intimi maleodoranti e bagnati, sicuramente la qualità della vita non ne guadagna.
5: Trump minaccia l'Iran, aprono Hormuz, li farò saltare in aria.
6: Oh, senta, stia calmo innanzitutto, non è che si può risolvere tutto quanto con la bomba atomica, eh?
7: Ma perché no, scusa, lei c'ha due bombe e nessuno dice niente, io c'ho una bomba atomica e c'ho tutti con me.
6: Ma per favore, per favore.
8: E adesso sentiamo i jet, ecco, volare su di noi. Ecco, abbiamo sentito un'esplosione, non so se l'hai sentita anche tu, è così da diverse ore, mentre sostanzialmente...
9: Sentita no, ma la stiamo,
8: vediamo,
9: decisamente vedendo, lì, Raffaella, stiamo vedendo proprio l'immagine dell'esplosione. Ecco,
8: ve la stiamo mostrando. La cosa incredibile è che, secondo funzionari americani, ora alle 16, ora libanese, dovrebbe scattare un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma vediamo che non è assolutamente così. Il bilancio dei morti sarà pesantissimo. Poco fa è arrivato qui in ospedale un civile ferito, ci hanno spiegato, da una zona che era stata completamente svuotata. Quindi le persone da domenica, con l'annuncio di questo accordo, stavano tornando alle loro case. Per questo il bilancio di vittime oggi è così alto, perché

0: ha dato delle scimmie agli Obama, ha attaccato Macron, ha attaccato Sanchez. Avete mai sentito una parola di sdegno da parte della nostra Presidente del Consiglio in merito a questi riferimenti oltraggiosi di Trump fatti ad altri leader europei e internazionali? No.
1: Y sobre Meloni, quiero decir que, bueno, ha habido dos cosas. La primera, toda mi solidaridad. Y segundo, decirles que no solamente lo he hecho públicamente a respuesta de una pregunta suya, sino que también lo he hecho en privado. En el propio Consejo Europeo le he trasladado mi solidaridad ante, bueno, pues este ataque que no es ni político ni personal, no, realmente tampoco sé cómo calificarlo.
2: Porque sono un signore e il signore si nasce e io lo nacqui modestamente.
3: Esclude invece di fare un suo partito?
4: Ma certamente che lo escludo.
3: Come mai?
4: Ma perché io penso che le voci che erano state messe in giro erano state messe in giro probabilmente da Schlein e Conte messi insieme. E se io avessi fatto un partito e se quel partito avesse avuto successo, metta che fosse arrivato al 5%, sì, no? Io avrei spaccato la destra. Perché se io fossi, certo, se io fossi stato Salvini, non avrei mai accettato che il partito di Vannacci, traditore, entrasse nella coalizione di maggioranza. Mm. E quindi la maggioranza avrebbe perso il 5% del sostegno. Mi sarei trasformato, per esempio, in un Renzi o in un Calenda a caso.
5: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui...

0: È tutto per questa edizione del nostro giornale. Restate con noi. Tra pochissimo torniamo con Sport 24. No.
1: Il mio telefono è sempre acceso.
2: Quando io al telefono gli dicevo: pronto? Pronto chi parla? Pronto? Chi è? E tu rispondevi: sto cazzo!
3: Diciamo, il telefono di Trump è pubblico, per cui sì. Risponde a chiunque, come è noto, anche al giornalista
4: davvero?
3: Della 7 che ha fatto
4: Lei
3: questa cosa.
4: E quindi, Trump?
3: Scusi, non ho il ritorno, volevo un attimo sviluppare il mio ragionamento. Dopodiché il tema vero, al di là della Casa Bianca...
4: C'è anche quest'altro...
3: Al di là della Casa Bianca... Niente, non riesco a parlare perché evidentemente vale solo in un senso il rispetto.
5: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking